stasera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti.

0: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi? È quella macchina dalla quale non vorresti mai scendere, perché c'è sempre una canzone che accende un'emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

0: la nostra macchina del tempo ci propone un brano da un album di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: C'è la macchina del tempo, tra strade e autostrade, cercando canzoni.
2: Mio cuore, tu stai soffrendo.

0: Lo sportello è aperto. Salite sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Non ve ne pentirete. La musica e i nostri anni sono qui.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: R99, ti ricordi?
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa tornare alla mente quello che abbiamo vissuto.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ora il jukebox vicino al mare.
4: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
3: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
4: del Festival Bar 1978.

0: Ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Nel jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.

0: RTR 99. Ti ricordi? Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1982.

Buonasera, signorina. Si accodomi. Prenda una sedia, se sideri. E cosa c'ha, Cardo? Cosa sta facendo? E cosa si sta spogliando? E perché si spoglia?

Non temere, non se ne dà temere, sa. Noi siamo gente sarda, gente coraggiosa, che abbiamo peli nel cuore.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1994.

0: Di giorno il sole, di notte la luna. Il jukebox vicino al mare è sempre acceso.
1: RTR 99 ti ricorda.
2: I feel good.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
9: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo lunedì 13 luglio 2026. In questo momento sono le 7 in punto. Oggi veramente spacchiamo il secondo, gli svizzeri ci fanno veramente la più classica delle zagarelle. E tre ore da passare insieme, sempre solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro e buongiorno a voi che siete in macchina. La controinformazione, come la facciamo noi, come ci piace farla, come preferiamo noi, no? Come amiamo realizzare una trasmissione dove si raccontano delle cose, a volte cose interessanti, a volte cose gravi, a volte scherziamo, diamo vita ad una sorta di cazzeggio che è un modo tutto romano di affrontare la vita, scherzando anche su cose che a volte dovrebbero prevedere un minimo di serietà in più, ma nell'arco di tre ore di trasmissione, quindi ogni tanto bisogna tirare il fiato. È un po' come quando stai in autostrada, no? Non so se ci avete fatto caso, io sono uno di quelli che in autostrada cerca di tenere una velocità di crociera, quindi se il limite lo consente mi piazzo a 130 km all'ora e vado. E invece capita che durante il viaggio ci sia qualcuno, mentre stai in fase di sorpasso, che da dietro arriva bello sparato e ti fa i fari. Vabbè, mi sposto, mi accosto sulla corsia di destra e lo lascio passare e vedo 140, 150, 160, quindi una velocità superiore rispetto a quella che uno dovrebbe tenere in autostrada, e io continuo ad andare regolarmente a 130 km all'ora. Dopo un po', ma un po', dopo magari anche 10, 15, 20 chilometri, sono in corsia di sorpasso e quella macchina che mi ha superato a 150, 160 all'ora, lo vedo nella corsia di destra che a quel punto ha rallentato, e quindi mi chiedo, vale la pena spingere sull'acceleratore solamente per alcuni chilometri per poi tornare ad una velocità anche inferiore a quella di codice? Ecco, io intendo la trasmissione, questa nostra trasmissione, proprio nello stesso identico modo, una velocità continua, costante, che ti permette di arrivare a destinazione senza quelle accelerazioni inutili che poi prevedono anche delle decelerazioni. Alla fine arriviamo esattamente nello stesso momento, solo che io ho rispettato sempre il limite di velocità e tu invece non lo hai rispettato. Succede. Succede perché, vedete, quando si parla di controinformazione, ormai veramente una vita professionale fa, quando abbiamo pensato di realizzare una trasmissione dove si dicessero o si potessero raccontare, spiegare delle cose e degli argomenti che altri o non preferivano affrontare o li affrontavano in maniera tale da restare ancorati al politicamente corretto, al pensiero unico dominante, ci siamo creati un po' uno spazio, no? Abbiamo inventato un modo nuovo di fare radio. Oggi molti mi chiedono cosa penso di alcuni colleghi che hanno fatto diventare con maggiore bravura del sottoscritto, con maggiore capacità del sottoscritto, ma anche con quella, come posso dire, quella caratteristica nel volersi imporre ben al di là di quello che è il mondo radiofonico, no? E poi ci si chiede, però anche questi fanno controinformazione. No, non è controinformazione, è un modo per cercare di avere successo in prima persona sfruttando temi che in realtà sono problematici per una larghissima parte della popolazione, e quindi siamo orgogliosi di quello che siamo orgogliosi del fatto di essere stati i primi a percorrere questa strada, perché io lo spiego anche ai ragazzi che vengono qui in radio per un periodo, fanno uno stage o cercano di capire se la radio potrebbe rappresentare la loro professione per il futuro o comunque il mondo della comunicazione in generale. Ora, al di là del fatto che stare al microfono è un allenamento continuo, cioè tu quindi più stai al microfono e più poi riesci ad affinare quella capacità di riempire lo spazio con le parole, le idee, le opinioni, i commenti. E fare radio non è come andare in bicicletta, o meglio, potrebbe anche essere come andare in bicicletta. Mentre in bicicletta impari in un quarto d'ora, la radio si impara dopo anni e anni di palestra, e questa oggi viene a mancare. Quindi anche il mezzo radiofonico ha subito un deterioramento. Vedete, tanti anni fa, ma veramente tanti e tanti anni fa, io racconto una storia che secondo me è bella. Esistevano nelle città, parliamo chiaramente anche della città di Roma, anche se poi oggi io sto parlando non solamente a chi abita a Roma in provincia, ma a chi abita anche in regioni, in altre regioni che sono state raggiunte dal DAB, quindi penso alla Toscana, l'Umbria, l'Emilia Romagna, la Lombardia, la Campania, e poi con l'app chiaramente la radio è ascoltabile un po' ovunque. Comunque a Roma una volta c'erano decine e decine di piccole radio locali, delle entità strettamente legate al territorio, poco più che radio di quartiere. Le attrezzature erano quelle che erano, molto spesso la radio era all'interno di una piccola stanza che si trovava, che so, in una soffitta, in una cantina, nel retro di un negozio, e c'era da parte del titolare di quella radio, che ancora non veniva definito editore in quanto tale, anche perché la normativa era ancora di là da venire, no? E quindi c'era la necessità di dover coprire 24 ore di trasmissione, ed era facile quindi andare in una di queste radio, suonare alla porta e dire io vorrei fare radio, e lo spazio generalmente lo trovavi. Magari ti dicevano guarda, c'è uno spazio libero dalle 2 alle 4 di mattina, beh, ben venga, ragazzi, dalle 2 alle 4 di mattina in una piccola radio di quartiere. Tu sapevi che dalle 2 alle 4 di mattina in quella piccola radio di quartiere a quell'ora ti avrebbe ascoltato, ma forse le prime volte tuo padre, tua madre, qualche amico, le prime volte, poi dopo il sonno avrebbe sempre preso il sopravvento e ti trovavi lì dalle 2 alle 4 di mattina a trasmettere e a capire se lo stare al microfono avrebbe potuto rappresentare la tua vita futura. Oggi la gran parte di quelli che hanno una certa età e che hanno iniziato a fare radio in questo modo hanno iniziato proprio così, hanno iniziato con orari decisamente non comodi, hanno iniziato con ascolti molto spesso vicinissimi allo zero, però è un qualche cosa che ti entra sotto pelle, un qualche cosa che ti entra dentro, questa voglia di poter comunicare con gli altri, come faccio io adesso ogni giorno, no? Io quando leggo i vostri messaggi, quindi vi ricordo sempre messaggi scritti al 338 99 00 99 0 e per me è pensare che io sto parlando al microfono e c'è qualcuno che mi ascolta ovunque si trovi e decidi di mandarmi un messaggio, e potrebbe anche essere buongiorno, sono d'accordo, non sono d'accordo, che bella storia che hai raccontato, mamma mia, che storia noiosa che ci hai fatto sapere, va bene tutto, però l'importante è stare insieme, no? E quindi mi fa effetto. Se penso a tanti e tanti anni fa, quando non esisteva, ma 40 anni fa non esistevano i messaggi, e quindi a volte si apriva la diretta e quindi chiedevi alle persone di chiamare in diretta in modo da avere una spalla, in modo da avere un aiuto. E io mi ricordo che più di 40 anni fa ripetevo il numero in diretta, allora attendo le dirette al numero 06, oh, e non arrivavano queste dirette, e guardavo il telefono dotato di una piccola lucetta rossa che si sarebbe illuminata nel momento stesso dell'arrivo della telefonata, e quando arrivava, ma non sempre arrivava, era un momento di gioia, significa che qualcuno in quel momento mi aveva scelto perché gli tenessi compagnia. La radio è tutto questo. E quindi quello che dico spesso ai ragazzi, ai giovani che vengono qui in radio, dico sempre che la radio non è una vetrina, la radio non è una, o meglio, per come la intendiamo noi, non per come oggi molti la intendono, i grandi network o anche le finte trasmissioni di controinformazione che ospitano personaggi che dovrebbero stare nelle patrie galere. E io dico sempre che la radio è quanto di più lontano, comunque stare al microfono in radio è quanto di più lontano dalla perfezione. Quello che ti differenzia, quello che ti rende diverso da tutti gli altri è il fatto di essere unico, quindi l'imperfezione che ti rende unico, e a me questa idea piace. A me questa idea piace, il fatto di poter raccontarsi esattamente per come si è, con tutti i limiti, con tutti i difetti, ma proprio perché abbiamo la fortuna ancora oggi di lavorare, io ho la fortuna di lavorare in una struttura dove non viene richiesta la perfezione, tutt'altro, ma viene richiesta l'autenticità. È un po' come quando vi capita di conoscere qualcuno per la prima volta. Se lo trovate un po' troppo affettato, un po' troppo finto, lo salutate a fine serata, ma avete un proposito, è quello di quello non mi fa più vedere perché non lo reggo. Gentile, per carità, carino, però non. Ma. E invece quello che è tutt'altro che perfetto, ma comunque ha un qualche cosa da dire, lo rivedi molto volentieri. È anche il meccanismo che mi porta a sperare che voi possiate scegliere RTR 99 ti ricordi ogni giorno. E poi mi ricordo che non so dove l'ho letto, no? Che in fin dei conti è meglio essere un lupo odiato. Stranamente il lupo è considerato un animale cattivo, ma preferisco essere considerato il lupo odiato piuttosto che il pony che tutti quanti cavalcano. E non che il pony sia un brutto animale, per carità, ci mancherebbe altro, no? Però il pony, nessuno ha paura del pony, del lupo invece molti ne hanno paura. Se tu stai tornando a casa e a mezzanotte e incroci un lupo per la tua strada, ti preoccupi. Se incroci un pony ti chiedi: oddio, poverino, da dove è scappato? E poi c'è il discorso vecchio, quello classico che faccio da sempre, legato all'essere vendicativi. E purtroppo questa è pure un'altra di quelle caratteristiche che insomma io ho sempre raccontato del sottoscritto, perché vedete, vendetta e perdono, no, sono due facce della stessa medaglia. E lo so perfettamente che come concetto in assoluto il perdono è più grande, è più importante della vendetta. Io non sono d'accordo sul fatto che il perdono ti faccia stare meglio della vendetta, o meglio, in alcuni casi sì. In alcuni casi ci sono delle situazioni che non necessitano per forza di cose di vendetta, e quindi può capitare che il perdono ti faccia star meglio perché giri pagina, chiudi quel libro e poi non ci pensi più. Però poi a volte credo anche che ci sono momenti e situazioni nelle quali anche a distanza di tanto tempo chi ha la memoria corta non è vendicativo. Chi invece riesce a ricordare ciò che ha subito, allora il concetto di base, il concetto di partenza è proprio quello. Cioè, se quando quella determinata persona aveva il martello e ha picchiato forte e mi ha fatto male, se poi la vita cambia e il martello ce l'ho io, se ho memoria corta io concedo il perdono. Se invece ho una memoria sufficientemente forte, allora io quel martello lo uso esattamente nello stesso modo e con gli interessi in cui è stato usato contro di me. Questo vale proprio, io ce l'ho come forma mentis, e si rifà tutto quanto al discorso di prima. Non bisogna essere perfetti, ma bisogna essere autentici.
1: RTR 99 ti ricordi?
10: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99, o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
12: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99
9: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:17 minuti primi e qualche secondo. Ci credete ai miracoli? Non è che chi ci crede fa bene e chi non ci crede fa male o viceversa, è una cosa molto molto soggettiva. Io non credo ai miracoli, ad esempio, non ci credo. Credo alla casualità. È un discorso che si può basare su dati statistici, no? Quindi se una persona si ammala di una determinata patologia e c'è solo uno su 10.000 che guarisce, quello che guarisce fa parte proprio di quel calcolo. Però se ci sono delle persone che pensano che quella guarigione sia dovuta ad un miracolo, va bene così, se vi fa stare meglio, se vi fa riflettere, pensare, se vi crea una certa pace interiore, va benissimo. E io non credo ai miracoli, non credo ai miracoli. E questo fatto di non credere ai miracoli mi permette di avere anche un maggiore fiuto nel capire e nel raccontare poi in radio le cose che potrebbero poi indurvi a pensare che certe proposte commerciali abbiano un sentore di miracoloso. Mi rivolgo in questo momento a tutti gli uomini che sono all'ascolto e faccio alcuni esempi, ma ripeto, alcuni esempi di cose che potrebbero essere diciamo utili, interessanti o piacevoli. E quindi immaginate, no? Immaginate un uomo che si guarda allo specchio e poiché non è uno sportivo, non ha frequentato palestra, non ha fatto niente, si vede un po' imbalsito, quindi un po' di pancetta, un apparato muscolare tutt'altro che solido e tonico, e quindi diciamo, devo assolutamente fare qualche cosa. Già. Però non è solamente quello, è anche un discorso di vigoria fisica, no? Di forza. Dice, mi alzo la mattina, sono stanco, sono pieno di doloretti, mi devo muovere un po' di più, no? Vi vestite, vi mettete una maglietta, un capo di abbigliamento e rispetto ad altri vi accorgete che quella maglietta comunque non vi calza esattamente a pennello, no? Lo stesso vale per le camicie o quant'altro. E, se vogliamo parlare poi di diciamo, prestazioni sessuali, vi accorgete chiaramente che le vostre prestazioni sessuali non sono esattamente ai massimi livelli. Sì, ci sono, ma non sono proprio, diciamo, non è che la vostra compagna, che possa essere la compagna di sempre, vi rendete conto che non siete stati proprio un appuntamento indimenticabile. Ecco, adesso attraverso i social, che sono diventati il nuovo veicolo che permette di comprare delle cose che promettono di risolvere i problemi, ma in realtà l'unico problema che risolvono è quello della povertà di chi vende determinati oggetti, che a quel punto, promettendo l'impossibile, diventa ricco, ma è praticamente una trasposizione in chiave ormai 4.0 di quello che faceva Vanna Marchi. Vanna Marchi è ormai, come posso dire, il punto di riferimento di tutti quelli che vogliono fare dei soldi fregando le persone, promettendo delle cose che non si possono mantenere, ok? Quindi c'era la crema sciogli pancia, poi si è passati con i numeri del lotto, poi con le buste che ti avrebbero permesso di attraverso pozioni più o meno magiche tornare ad avere l'amore di una persona che in realtà si era allontanata da te. Lo dico a tutti gli uomini perché questa è una pubblicità che adesso sta diventando veramente massiccia, ed è quella del braccialetto di ematite, il braccialetto di ematite. Ecco, la pubblicità fatta anche molto bene, molto molto bene, perché oggi grazie all'intelligenza artificiale si possono creare dei cartoni animati veramente molto carini e veramente molto belli da vedere, e quindi non c'è bisogno di attori, non c'è bisogno di testimonial, nulla di tutto questo. C'è un cartone animato dove si vede l'uomo che vi dicevo prima un po' imbalsito, l'uomo che è un pochino sovrappeso, l'uomo che ha la consistenza fisica di una burrata, ma appena indossa questo braccialetto di ematite, nell'arco di un mese scompare la pancia, scompaiono le maniglie dell'amore, si ha maggiore forza fisica, si acquista fascino e i capi di abbigliamento che prima non ti entravano inizieranno a calzarti alla perfezione, ma soprattutto, ed è una cosa alla quale noi uomini teniamo particolarmente, le nostre prestazioni sessuali miglioreranno in maniera incredibile solo indossando un braccialetto di ematite. Ora, io vi invito a riflettere su questo, vi invito a ragionare su questo, perché è sulla comunicazione che noi dobbiamo insistere, ed è il modo in cui oggi si aprono nuove strade legate alla comunicazione che ci permette di recepire un messaggio senza renderci conto che quel messaggio è un messaggio che veicola una truffa. Il braccialetto di ematite non serve ad una mazza, o meglio, ti piace indossare un braccialetto di ematite, ma fallo, ci mancherebbe altro, senza alcun problema. Oggi sembra che tra gli uomini, e non necessariamente gli uomini giovani, ma anche gli uomini che sono un po' più adulti, tu li vedi con 5, 6, 7 braccialetti. Nessun problema, cioè, se è una cosa che ti piace indossare dei braccialetti, ma fallo senza alcun problema, non è una critica. Dice, mi piacciono perché sono colorati, perché per me vogliono dire qualche cosa, va benissimo. Ma se voi acquistate un braccialetto di ematite pensando che quel braccialetto di ematite ti risolva i problemi dei quali vi ho appena parlato, sappiate che state subendo una truffa, ma in realtà è una truffa relativa. È una truffa relativa, perché ti stanno vendendo un qualche cosa che basterebbe rifletterci un attimo, basterebbe ragionarci un attimo per capire, ma io sono così stupido, io sono così imbecille da pensare che semplicemente indossando un braccialetto di ematite io possa eliminare le maniglie dell'amore, io possa avere una forza fisica tale da vincere il passare degli anni? Ecco, rifletteteci, e questo vale per gli uomini, ma attenzione, vale anche per le donne, perché oggi, quando vi dicevo l'intelligenza artificiale usata in un certo modo può incidere in maniera anche radicale nella nostra vita. Parliamo ad esempio di creme di bellezza, ok? E mi rivolgo alle donne perché questa pubblicità è rivolta alle donne, ma oggi circa un 30% del fatturato dei prodotti di bellezza è possibile realizzarlo grazie agli uomini. Cioè, i nostri genitori, modo di dire, utilizzavano l'acqua velva, che era un dopo barba, ma non hanno mai pensato di mettersi una cremina per sotto gli occhi, una crema idratante. Cioè, chi è che ha mai pensato di comprare? Entrate in un supermercato 30 anni fa, non due secoli fa, no, 30 anni fa, in un supermercato, e guardate quanti prodotti di bellezza erano dedicati e pensati proprio per gli uomini, ma non c'erano, cioè non esistevano, ok? Oggi gli uomini tengono di più al proprio aspetto fisico, quindi spendono anche per il proprio aspetto fisico, però quello che vi sto dicendo è riferito alle donne ed è il modo di comunicare. Prodotti di bellezza, fino a un po' di tempo fa e ancora oggi ci sono testimonial, donne generalmente belle, che dicono di aver ricevuto incredibili benefici utilizzando un prodotto che diminuisce le rughe. Tu avevi un testimonial, quindi un'attrice, una cantante, una persona comunque che aveva una certa riconoscibilità, che ti faceva capire e ti comunicava che quel prodotto, così come ha funzionato su di lei, avrebbe funzionato su di te. Poi ultimamente questa ideologia woke ci ha un po' cambiato le cose, no? Perché io, con il massimo rispetto, per dire, Big Mama che fa una pubblicità per un prodotto di bellezza, io donna mi chiederei, ma è Big Mama, rappresenta un punto d'arrivo in termini di bellezza? Perché questo, l'ideologia woke ci ha portato a far sì che tutto debba valere tutto. E poi ci sono questi cartoni animati, ripeto, realizzati sempre in maniera molto molto molto carina, con una canzone, anche questa realizzata dall'intelligenza artificiale, ma non ce n'è una sola, ci sono varie versioni, dove c'è il racconto di una donna che è sposata con un uomo e ha le varie vicissitudini, ci sono varie storie, no? La donna che è arrivata a 50 anni viene lasciata dal proprio compagno col quale stava da 30 anni perché lui ha scelto di stare con una ragazza più giovane, e quindi lei si abbandona, si lascia andare, però è costretta a rivedere l'uomo che lo ha lasciato perché si sposa la loro figlia, quindi lei conosce una persona che le consiglia un siero coreano e lei inizia ad utilizzare questo siero coreano e di colpo torna bellissima. Quando il marito la vede al matrimonio della figlia, ma che cosa hai fatto? Sei bellissima. Quindi è un tipo di comunicazione che veramente ti entra sotto la pelle, perché tu prendete, sei interessato a guardare quel cartone animato che racconta una determinata storia, e come tutte quante le favole ha un lieto fine. Quindi la donna che era arrivata a 50 anni, che si era lasciata un pochino andare e per questo il marito fedifrago l'aveva abbandonata per andare con una più giovane, si rivedono a distanza di un paio d'anni al matrimonio della figlia, e il marito resta colpito da lei che utilizza questo siero coreano, è diventata bellissima, tutto messo in maniera molto molto carina, con facce molto carine, in un cartone animato realizzato dall'intelligenza artificiale. Quindi tu sei convinta che quella storia possa diventare anche la tua storia, ma quello che tentano di vendervi non è il prodotto, ma è la storia in sé. Tant'è vero che ci sono varie versioni di questo cartone animato, no? Cioè, è sempre l'uomo che abbandona la donna, è sempre la donna che non ha voglia di avere contatto con l'uomo, è sempre la donna che è stanca, è sempre la donna. Quindi tentano di entrare nella vostra vita attraverso il racconto di storie che non tutte, ma magari una su 20 esattamente è la storia della tua vita. E se ti ritrovi nella storia della tua vita, visto che questi cartoni animati durano 3 o 4 minuti e di conseguenza anche la canzone dura 3 o 4 minuti, alla fine tu vedi che quella persona, quel personaggio del cartone animato nel quale ti sei identificata, ha trovato la soluzione ai suoi problemi attraverso questo siero coreano e lo compri. E in quel momento tu sei vittima di una truffa. Cioè, e in quel momento tu vieni truffata, ma perché sei tu che vai incontro alla truffa? Sei tu che hai deciso di essere truffata credendo ad un qualche cosa che in realtà, se ragionassi freddamente, ti renderesti conto che non può essere mai vero. Va bene, io tento di spiegarvi anche attraverso le mie parole, anche attraverso la radio, i modi in cui oggi tentano di fregarti. Una volta c'era Vanna Marchi che ti diceva: io ti vendo lo scioglipancia. E io ho sempre pensato, perché pure quando ero ragazzino dicevo: ma se questo prodotto è miracoloso che scioglie la pancia, perché lei, che ha un fisico porchettato, non lo usa? Era la prima domanda che mi facevo. E oggi vi dico: attenzione a questo genere di pubblicità, perché mirano a far sì che vi riconosciate in una storia affinché alla fine voi troviate quel prodotto come quello che salverà la vostra vita futura. Non vi salva niente, vi stanno semplicemente rubando dei soldi.
1: RTR 99, ti ricordi?
13: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
14: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
13: Autoimport a Roma dal 1950.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
19: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come 3 birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
21: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
22: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
23: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiama del prete!
24: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta.

quelle inferriate che per voi sono sicure, ma io quando vedo quelle inferriate con, sapete, dei motivi floreali anche belle da vedere, quelle sono un ladro le apre esattamente come uno con uno stecchino si toglie un pezzo di prosciutto tra i denti, quindi insomma interpellate Gruben per le vostre per cambiare le vostre grate di sicurezza, per le persiane corazzate e anche per le porte blindate. Il numero di Gruben è 0693 420 005. Allora, dopo aver parlato di Gruben, io generalmente non parlo mai di musica e è una mia caratteristica, nel senso che non ho sufficiente competenze specifiche per parlare di musica, quindi non ci capisco nulla se non parlando di gusto personale, ok? È un po' come quando si parla di vino. A me piace bere un bicchiere di vino, mi piace bere un buon bicchiere di vino, ma non ho un palato così affinato da capire che ci sono dei sentori di mandorla dolce nel... No, ragazzi, bisogna essere comunque dei sommelier professionisti o comunque persone che hanno la passione e hanno seguito dei corsi da sommelier, diciamo, dilettante. Sicuramente, so, ci sono persone che capiscono il vino. La mia capacità di capire se un vino è buono o cattivo riguarda semplicemente il mio gusto. Quindi se mi fate assaggiare tre vini bianchi, per dire, no, io non so non so di che cosa si tratta, magari qualcuno lo può riconoscere, no? Tipo il Traminer molto fruttato, per dire, però mi fate assaggiare tre bicchieri di vino e io dico il più buono secondo me è questo, poi dice sai quanto questa bottiglia costa, 7 euro, questa ne costava 14, questa 28, e è probabile che io scelga il vino che ha un costo di 7 euro semplicemente perché mi è piaciuto di più, tutto lì. Quindi quindi quando si parla di gusto personale, quando si parla di soggettività, lì finisce il discorso della conoscenza. Vi voglio far ascoltare la canzone di uno di questi neomelodici che non so esattamente di dove sia, però vi voglio far ascoltare qualche strofa di una sua canzone. Dico questo tizio si chiama Gaetano Cordaro, ma vale per tanti altri, e questi vanno alle comunioni, ai matrimoni, ed hanno in certi ambiti geografici anche un grande successo. Io non conoscevo questo Gaetano Cordaro, nel senso non so chi sia, però è andato ad una comunione di un ragazzino e tra virgolette sovrappeso, ma io credo che l'essere bambini in sovrappeso sia diciamo una cosa fondamentale per avere i neomelodici alla propria festa. Comunque sentite alcune strofe di un pezzo di grande successo di Gaetano Cordaro. Ascoltate bene, aprite le orecchie, alzate proprio a palla il volume se siete in macchina dell'autoradio, ma ascoltate bene, è un pezzo importante, sentite.

vabbè, insomma, non voglio una diva, la voglio una malandrina che sia del sud, quindi Campania, Sicilia, Calabria, che non risponda al commissario quando gli fa le domande. Quindi, allora io mi chiedo, ma qui, allora, ho una sensazione, forse è sbagliata, allora, secondo me è così, ma non so se voi siete d'accordo, secondo me dietro il testo di questa canzone non c'è Mogol, mi sembra di non riconoscere i tratti tipici della metrica di Mogol, mi sembra.

0: capito? Quindi ma il pezzo bello è che non rispondo al commissario quando gli fa le domande. E io mi aspettavo, tra l'altro, visto l'alto livello della poesia messa in musica, che magari la strofa dopo, per fare rima, avrebbe essere che quando sta con me si fa strappare le mutande, perché il commissario, non rispondo al commissario quando gli fa le domande, e quando sta con me si faccia strappare le mutande. Poteva essere. Hanno perso una bella occasione per fare una bella rima. E penso, età a parte, no? È morto Peppino Di Capri. Morto Peppino Di Capri. Peppino Di Capri, insomma, canzoni che hanno fatto sono state la colonna sonora di tante storie d'amore, ma tante canzoni. Penso a quella, forse in assoluto più conosciuta, Champagne. Se tu canti Champagne ti rispondono tutti quanti per brindare un incontro. Ecco, a volte il mondo è ingiusto. A volte il mondo è ingiusto perché per un Peppino Di Capri che purtroppo muore, Gaetano Cordaro continua a cantare. E quindi quando parliamo di giustizia qui, la vita terrena spesso non è giusta. La vita terrena spesso non è giusta. Abbiamo perso Peppino Di Capri e io credo che poi oggi, nella giornata di oggi, tra Fabio Martini, David Paolo e Andrea Torre, ci sarà modo e maniera di ricordare Peppino Di Capri, alcune sue canzoni. Mamma mia, vabbè. E invece voglio parlarvi di Ultimo. Allora, ammetto, sono abbastanza di parte perché a me Ultimo piace. Allora, quando si parla di musica, io non sono un ultras. Io amo, anche per una questione anagrafica, Baglioni e i Pooh. Infatti, quando mi capita di parlare con qualcuno di musica qui, là, su, giù, dico, a me piacciono Baglioni e Pooh, e mi guardano quelli che seguono altri tipi di musica, come tu puoi guardare un mammut che ti attraversa Viale Marconi. Dice, mazza, fate un mammut che attraversa Viale Marconi, c'è uno. Eppure, voglio dire, Baglioni e Pooh rappresentano veramente la storia della musica italiana, no? Hanno scritto canzoni, hanno cantato canzoni che hanno accompagnato svariate generazioni. Però io non sono un ultras, nel senso, se vado a vedere un concerto di Baglioni, arrivo al concerto mezz'ora prima che inizi il concerto. Lo stesso vale chiaramente per i Pooh. Ma non è una critica. Io, per esempio, ripeto, anche per una questione grafica, non farei mai la follia di andare a dormire 1, 2, 3, 4, 15 notte fuori da un posto dove ci sarà poi un concerto. Però è senza dubbio un fenomeno sociale che va analizzato, no? E quindi l'evento che c'è stato a Tor Vergata con il concerto di Ultimo, è stato sicuramente qualcosa di grande. Ma quello che ho notato è che hanno cercato raccontare maggiormente i disservizi e le criticità che ci sono state, soprattutto post concerto per tornare a casa, ma anche a livello chiaramente di organizzazione. Ci sono alcuni che si sono trovati in posti molto lontani, c'è stato un mega schermo che funzionava male, sicuramente ci sono stati disservizi, ma ci sono state 200.000 persone, 220, 230, 250.000 persone che hanno partecipato ad un evento eccezionale, di un evento storico, e sono state bene. A me Ultimo piace, ripeto, se ci fosse la possibilità di andare a vedere Ultimo in un concerto, potendo comprare un biglietto in un posto, comunque non in prima fila, ma stando sufficientemente comodo, ci andrei buon volentieri, senza fare follie, senza fare pazzie. Però quello che volevo raccontarvi era per farvi comprendere come chi oggi racconta la musica, e parliamo di critici musicali, in realtà ci capisca una mazza. Allora, correva l'anno 2019, 7 anni fa, ok? Correva l'anno 2019 e Ultimo partecipò al Festival di Sanremo. Il televoto, quindi le persone che votavano da casa, scelsero Ultimo come vincitore, ma la giuria dei cosiddetti esperti decise di premiare Mahmood. E quando venne proclamato, quando Ultimo arrivò secondo, sembra una cosa strana dirla così, quando Ultimo arrivò secondo, io vorrei ricordarvi le grida di giubilo e i festeggiamenti in sala stampa, dove si tifava per Mahmood e dove avevano fatto di tutto per screditare Ultimo, per svilire il televoto, quindi il voto della gente. Vinse Mahmood. Sono passati 7 anni da quel Sanremo 2019. Ecco, guardate il successo di Ultimo oggi e guardate il successo di Mahmood. Voi pensate che Mahmood potrebbe mai portare tutta quella gente? Assolutamente no. E allora, forse dobbiamo dire che gli esperti presero un grandissimo granchio, presero quella che a Roma si chiama una toppa. Forse, per essere un po' più diretti, possiamo dire che gli esperti erano gli esperti di questa minchia e che non ci capiscono una mazza. E questa è la verità, se dopo 7 anni i risultati sono questi. Il problema di Ultimo, ve l'ho già detto, è che lui canta le cose che le persone vivono e non ha intenzione di politicizzare la sua musica, non ha intenzione di presentarsi sul palco sventolando una bandiera della Palestina o vestendosi con la gonna e con i merletti. Lui dice: io faccio semplicemente il cantante e da cantante racconto le cose che sento di poter raccontare e i risultati sono questi. Solo che mentre la gente lo segue, lo applaude, lo adora, il sistema musicale non lo può accettare semplicemente perché non si è svenduto come hanno fatto gli altri. E se prima Ultimo mi piaceva, ora mi piace ancora di più. Perché pensare che c'è un ragazzo giovane, libero, pulito, limpido, che sta sul palco e racconta quello che ha dentro e non ha bisogno di essere riconosciuto come facente parte di un gruppo solo per chi dice determinate cose. 250.000 persone senza vestirsi in maniera circense, senza urlare Free Palestine e senza doversi per forza dichiarare antifascista.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal.it casanovinfissi.it.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
7: RTR 99,
1: ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono i 7:53, minuti primi e qualche secondo. Dunque, immagino che sarà capitato a molti di voi di comprare un'auto usata. E quando si compra un'auto usata da un privato soprattutto, ma non necessariamente da un privato, quando si compra un'auto usata, il problema è sempre quello, i chilometri che vengono dichiarati sono effettivamente quelli che la macchina ha percorso, e questo è il primo punto interrogativo. La macchina ha subito degli incidenti, parlo chiaramente di incidenti che ne possono determinare un decadimento della struttura, no? del telaio, perché la classica strisciata non si può considerare un incidente, no? E qual è la condizione, delle gomme, l'avantreno, tutto quanto, no? L'usura, quando compri un'auto usata, proprio perché è usata, tu devi fare i conti con l'usura. È naturale che compri un'auto che ha 20 anni. Quando si comprano auto che hanno un'età importante, sai, questa è un'auto che ha 20 anni e ha percorso 42.000 km, può esserci, certo, ci possono essere delle auto che in 20 anni hanno percorso pochi chilometri, possono esserci, però è più facile che in 20 anni i chilometri siano molti di più. E c'è un sistema, anzi ci sono vari sistemi oggi che ti permettono di avere una chiave di insieme, una visione di insieme di quella che è la storia della macchina, quindi attraverso la lettura della targa. Quindi paghi il servizio, mi sembra che costi intorno a una trentina di euro a occhio e croce, ci sono varie società che offrono questo tipo di servizio, e paghi 30 euro. Una volta pagato digiti il numero della targa dell'auto che va controllata e ti esce lo storico di parte della vita di questa macchina, quindi intanto i chilometri, quanti chilometri ha fatto realmente questa macchina? Beh, perché attraverso le varie revisioni che sono state fatte ti accorgi se c'è un grafico che va in salita, no? Quindi la prima revisione è stata fatta dopo 4 anni, perché la prima l'ha fatta dopo 4 anni, e dopo 4 anni la macchina aveva 52.000 km, poi dopo 2 anni ne aveva 63.000, dopo altri 2 anni ne aveva 74.000, dopo 2 anni 91.000, quindi possiamo dire che in linea di massima, quei chilometri sono reali, ok? Non c'è la certezza assoluta. Perché non c'è la certezza assoluta? Perché se dopo 4 anni, e io ho tenuto la macchina per 4 anni, ci ho fatto 140.000 chilometri, perché ci ho viaggiato tanto, e prima della revisione la faccio schilometrare, io alla prima revisione quell'auto risulterà non con i 140.000 chilometri che ho fatto io, ma con i 50.000 chilometri che risultano. Quindi già quella macchina ha 100.000 chilometri in più. Poi ti dice se ha avuto degli incidenti, se ci sono stati l'intervento delle assicurazioni e così via. Diciamo che è un controllo che costa una trentina di euro e ti dà, un'infarinatura sulla storia della macchina, ma non c'è la certezza assoluta. E una volta, quando magari si fa anche ora, no? Il meccanico di fiducia, cioè il tuo meccanico, tu chiedi al venditore se è disposto a far controllare l'auto dal tuo meccanico di fiducia. Lui, se ha la coscienza a posto, perché a volte può pure essere che rifiuti un controllo di questo genere, ci vediamo dal mio meccanico, quindi porta la macchina al meccanico. Oh Sandro, controlla un attimo sta macchina, me la devo comprare, dai un'occhiata. E Sandro guarda la macchina, chiaramente essendo un meccanico professionista ha un occhio diverso, ha un orecchio diverso e magari ti dice quelle che possono essere le piccole magagne, piccole o grandi magagne dell'auto. Quindi ti guarda, questa macchina sta bene, l'unica cosa considera che devi fare la distribuzione, tra poco devi fare la distribuzione, oppure dici guarda, secondo me questa macchina ha un problema, lascia perdere, non ne vale la pena. È il tuo ti fidi del tuo meccanico di fiducia, ringrazi il venditore dalla quale non hai acquistato l'auto e finisce lì. Ma adesso, sempre attraverso i social, stanno vendendo un apparecchietto, e questo apparecchietto, la particolarità di questo apparecchietto è una cosetta piccolina, e secondo quello che viene promesso dovrebbe teoricamente dirti tutto della tua auto. Quindi inserisci questo apparecchietto, che è praticamente un piccolo scanner che va inserito nel sistema ODB2 dell'auto, è quello dove i meccanici inseriscono un loro lettore che fa una diagnosi dell'auto leggendo tutto quello che è successo all'auto, quindi se ci sono stati degli interventi. Quando tu compri un'auto, accendi e vedi che non ci sono spie accese, pensi che va tutto quanto bene, ma magari la spia motore è stata eliminata proprio per non farti vedere che ci sono dei problemi, e quindi quello rappresenta chiaramente un limite per l'acquisto. Quindi ti vendono questo apparecchietto che costa 30 euro 35 euro, lo colleghi e attraverso l'app collegata al tuo telefonino questo apparecchio teoricamente dovrebbe dirti tutto. Dico teoricamente dovrebbe dirti tutto. Il problema qual è? Le risposte che ti dà questo apparecchietto sono molto basiche a livello di diagnosi dell'auto, e se vuoi le cose in più devi pagare un abbonamento, perché altrimenti certe funzionalità non si sbloccano. E poi, domanda che vi faccio io: ma secondo voi un apparecchietto che veramente ti dice tutto quello che è successo all'auto, tutto quello che è successo all'auto, un apparecchietto che dovrebbe smascherare i venditori disonesti, può costare solamente 30 euro? Ma dico, rifletteteci su questo, no? Allora, i meccanici che hanno questi scanner di ultimissima generazione che leggono tutto quello che è successo all'auto attraverso un dialogo con la centralina, sono fessi? Cioè, se una cosa che costa 30 euro risolverebbe i problemi, potrebbe costare veramente 30 euro? Allora fate attenzione, e io ve lo dico sempre, fate attenzione, perché il rischio, anche perché in pubblicità ti dicono sono solamente 30 euro, 30 euro non sono una grossissima cifra, certo, però se tu spendi 30 euro e non hai le risposte che volevi e non ti funziona per quello che tu pensavi ti servisse, i 30 euro sono buttati.
1: RTR 99, ti ricordi?
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come 3 birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro, e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:03, minuti primi e qualche secondo. Ricordo sempre il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp al 338 99 00 99 0. Mi fanno male le chiappe. Mi fanno male le chiappe, sia la chiappa destra che la chiappa sinistra. Vi racconto che cosa è successo. Dunque, nella mattinata di sabato io ho deciso di pulire con l'idropulitrice una scala che ho in giardino, una scala in muratura che ho in giardino, e perché si trova praticamente sotto un albero di fico e i pappagalli, che ormai pappagalli che sono grossi come tacchini ormai, ad una certa ora del pomeriggio arrivano e insomma si mangiano i miei fichi. Devo dire, non mi danno neanche un grande fastidio, sono un po' rumorosi, però comunque sono molto belli da vedere, hanno un colore verde, poi hanno delle sfumature blu, rosse, gialle, sono belli. Sono belli, comunque, indubbiamente sono belli. Si mangiano i miei fichi, vabbè, pazienza. Quindi ho quest'albero di fichi che mi ha sempre dato grandi soddisfazioni, però da quando, già l'anno scorso, ma quest'anno ancora sono più numerosi, da quando hanno deciso di banchettare ne mangio molti, molti, molti meno, però vabbè, insomma, aggiungi un posto a tavola che c'è sta un pappagallo in più, e quindi ok. Solo che questi pappagalli mangiano i fichi e sporcano da morire. Porca miseria, quanto sono zozzi sti pappagalli, si mangiano sti, e poi fatto sta che questa scala era ridotta veramente, era un po' di giorni che dicevo la devo pulire, la devo pulire, la devo pulire, la devo pulire, ma una scala che sono una decina di gradini, piuttosto strettina e piuttosto stretta, però era sporca, ma veramente sporca, sporca, sporca. Ho provato a pulirla con un po' di acqua, la scopa, ma niente, perché poi questi semini di fico si erano proprio seccati, erano diventati collosi proprio, non andavano via. Ho detto vabbè, sabato faccio una bella cosa, mi metto lì con l'idropulitrice. Allora, che cosa faccio? Collego il contenitore di uno shampoo per pavimenti all'idropulitrice e mi piazzo lì. L'idropulitrice dà una soddisfazione incredibile, perché tu praticamente con uno sforzo zero, perché l'unico sforzo che tu devi fare è quello di premere il grilletto della pistola lancia, e mamma mia, è una proprio, stavo lì e oddio, devo dire che forse non ho utilizzato un prodotto adatto, perché ho fatto la schiuma che sembrava una festa di Ibiza, però comunque sia, scala venuta perfettamente, ma dopo ho messo un quarto d'ora, non è che ci ho messo tantissimo. E stupidamente, perché il momento del coglione capita a tutti, no? Quindi ho detto vabbè, mi bagno, quindi ho indossato il classico paio di infradito, ma quelli che costano da Primark 1,50 euro per intenderci, quindi. E mentre avevo finito il lavoro e ho detto, ho sentito che si scivolava e ho detto fra me e me, devo fare attenzione, stavo in cima a questa scala, devo fare attenzione perché si scivola. E ho detto devo fare attenzione, ho fatto altro mezzo passo, boom, m'è partito un piede, sono andato giù de culo e me le sono fatte tutti gli 8-9 gradini, gradino dopo gradino de culo. C'ho le chiappe nere, non le chiappe nere, ma sai, allora, tutti al mare a mostrare le chiappe chiare. Io ho le chiappe nere, cioè proprio da una parte e dall'altra, chiaramente dove ho sbattuto, mamma. Sono, bisogna fare attenzione a questa cosa perché poi ti fai male, eh. Sono stato fortunato, nel senso non mi è successo nulla, quindi ho solamente due lividi ai lati, un livido ai lati della chiappa destra e l'altro livido ai lati della chiappa sinistra, quindi comunque dolore, però insomma non, vabbè, vabbè, ragazzi, io dico sempre, no, in Italia un numero enorme di incidenti domestici, io mi ricordo che Recanati, mia zia, aveva pensato bene di pulire il lampadario della cucina e io entro in cucina e vedo questa scena, quindi tavolo della, immaginate queste cucine di casa di paese, tavolo enorme, ci si mangiava in 30 a questo tavolo, quindi immaginate quanto poteva essere grande. Quindi mia zia che cosa aveva fatto? Aveva messo una sedia sopra al tavolo e sopra la sedia, una di quelle sedie di formica, quel piano in formica che una volta erano classiche, aveva messo una serie di coperte che erano piegate in modo da avere maggiore spessore, e lei stava lì, stava pulendo. Io quindi ho visto la scena, quindi sono entrato in cucina, ho visto mia zia che stava pulendo l'armadio, e tra l'altro era pure piccolina, quindi stava pure in piedi su queste coperte. È stata una frazione di secondo, è cascata, ma cadendo lei si è aggrappata al lampadario che chiaramente ha ceduto, quindi la scena è stata lei che ha fatto un chioppo di quelli bum, putu, bum, bum, col lampadario che si teva. Vabbè, si ruppe fortunatamente solo un polso e andò anche bene rispetto al botto che ha fatto, si è rotto solamente il polso. Vabbè, a volte uno in casa fai delle cose che non te ne accorgi e poi chiaramente ti fai male. Vabbè, sempre rimanendo in ambito chiappa, così, no, prendete come battuta, ho ascoltato questa cosa. Dunque, a Brescia il 5 settembre ci sarà il Brescia Pride, ok? Quindi ci sarà questa festa, questo momento collettivo, politico, trasformativo, costruito dal basso, e stanno cercando attraverso i social delle volontarie che possano prestare la loro opera e il proprio servizio il 5 settembre al Brescia Pride. E io mi è capitato il video di questo ragazzo e di questa ragazza che mettono in piedi una scenetta per trovare volontarie per il Brescia Pride. Ascoltate come inizia il video, c'è il ragazzo che si avvicina alla ragazza e dice:
10: ci servono 200 froce,
13: raccogli tutte le ame quest'anno il Pride.
0: Ci servono 200 froce. Cioè, scusatemi, come ci servono 200 froce? Allora, ci è stato detto che determinati termini, giustamente, non devono essere utilizzati, ok? Quindi ci sono termini che rappresentano un insulto, che dedicati a persone che hanno un certo orientamento sessuale non possono essere utilizzati, giusto così? Ci mancherebbe altro. Cioè, il termine frocio è un insulto, ok? Allora, io non lo uso perché chiaramente ho paura, ma non lo uso perché se una persona dice per me frocio è un insulto, io non lo uso. Perché ti devo insultare? Posso dire che sei gay, ma non necessariamente in maniera maleducata, in maniera cattiva, ok? Poi ci sono persone che fanno parte della comunità arcobaleno che dicono: oh, ci servono 200 froce. Cioè, com'è possibile che loro possano utilizzare questi termini, però poi se li pronuncia un eterosessuale diventano un insulto?
14: RTR 99.
1: Ti ricordi?

0: unica sede.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
4: RTR 99.
5: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:13, minuti primi e qualche secondo. E intanto un nostro amico dice, parlando dell'aggeggetto prima, che teoricamente dovrebbe proteggerci da eventuali acquisti sbagliati, parlando di auto usate, dice: ma se la centralina dell'auto viene rimappata e ricondizionata nei dati, tu ci leggerai solo quello che voglio farti conoscere. Sì, ma sai, io non sono un tecnico, quindi io mi baso semplicemente su piccole cosine che magari un venditore può fare per nascondere eventuali magagne, no? Se io spengo faccio spegnere una spia, perché quella spia denota un malfunzionamento del motore, in modo che tu non la possa vedere, probabilmente si tratta di una cosa piccola. Se poi si va da veri e propri tecnici, e allora chiaramente io alzo le mani, lì stiamo parlando di vera e propria truffa organizzata. E per quanto riguarda il consiglio sull'idropulitrice, invece bisogna vedere quello che ci devi fare. È chiaro che un'idropulitrice ad acqua calda funziona meglio, però ti dico anche una cosa: a parte che costa molto molto di più un'idropulitrice ad acqua calda, primo, e poi in secondo luogo bisogna vedere che ci devi fare. Cioè, se si tratta di lavorare perché devi pulire un pezzo di mattonato, così, il giardino, l'idropulitrice ad acqua fredda funziona benissimo. L'unico consiglio che posso dare: evitate di comprare quelle idropulitrici veramente troppo piccole, cioè quelle portatili per intenderci, perché hanno una potenza molto limitata, molto molto limitata, e quindi capita che con lo sporco un po' più resistente quelle idropulitrici non servano alle tue necessità. Quindi magari prendere quelle un po' più grandi, che sicuramente sono più difficili poi da riporre, bisogna avere anche lo spazio, però insomma, meglio prenderla un po' più potente piuttosto che di quelle portatili, che insomma hanno un sacco di limiti, hanno veramente un sacco di limiti. Vabbè, dunque vediamo un po'. Beh, questo era una considerazione giusta da fare, no? Perché allora noi spesso ci è capitato, no, di parlare di come è cambiata la nostra società, del fatto che siano arrivate tante persone da altre nazioni. Poi più tardi vi parlerò di una cosa che riguarda la cosiddetta islamofobia, per smontare, no, certe accuse. Però noi, quando immaginiamo la nostra società, cioè il posto in cui viviamo, dobbiamo prendere spunto da chi ne sa più di noi e da chi ha conoscenze maggiori. Cioè tu sui libri studi le dichiarazioni di persone che comunque in un determinato ambito hanno avuto, hanno costruito un pensiero, no? E in questo caso si parla di Milton Friedman. Milton Friedman è stato nel 1976 premio Nobel per l'economia, quindi non stiamo parlando, con tutto il rispetto, dei Fratoianni, dei Bonelli, dei Poteri al Popolo, del Welcome to Refugees Italia, quelli che hanno preso 400.000 euro da Gualtieri. Stiamo parlando di un premio Nobel per l'economia, Milton Friedman, che ha fatto una disamina su quello che ci sta accadendo, e ha detto: non si possono avere contemporaneamente, quindi nello stesso momento, nello stesso posto, la libera immigrazione e lo Stato sociale. Attenzione, libera immigrazione e Stato sociale. Ciò significa tutta quella serie di aiuti che vengono dati alle persone non possono essere ammissibili o permessi o concessi, e contemporaneamente anche la libera immigrazione, perché c'è un motivo abbastanza semplice. È chiaro che aiutare le popolazioni in difficoltà, parlare di accoglienza, tutto questo possa essere considerato una politica sicuramente giusta, ma attenzione, giusta in uno Stato liberale, ma in uno Stato sociale, e noi viviamo in uno Stato sociale, cambia tutto. Perché se noi continuiamo a dire alle persone che arrivano da nazioni lontane che in Italia potranno avere i diritti che molto spesso non vengono concessi neanche ai cittadini che in Italia hanno lavorato ed oggi sono gli anziani che vivono con pensioni da fame, se noi diciamo che basta essere presenti in Italia per aver accesso a tutto quello che prevede uno Stato sociale, il flusso migratorio non lo puoi fermare. Insomma, Friedman spiega una cosa che, se tu sei onesto intellettualmente, non puoi negare. Uno Stato cosiddetto liberale può permettersi un'immigrazione molto più aperta per un motivo molto semplice: se tu arrivi, ti devi mantenere con il proprio lavoro. In pratica è il mercato che seleziona in maniera naturale chi può restare e chi non può restare. In uno Stato liberale, se tu lavori, rimani. Se non lavori e quindi non sei in grado di mantenerti, in uno Stato liberale non puoi vivere sulle spalle degli altri. Ed è quello che a destra si cerca di far capire. Se lavori, se sei integrato, se ti mantieni, hai il diritto di restare. Se non lavori, se non ti mantieni, o peggio ancora, se operi nell'illegalità, se sei molesto e fastidioso, qui non ci puoi stare. Perché in uno Stato sociale la visione cambia radicalmente. Perché in uno Stato sociale esistono i sussidi, esistono gli incentivi. In pratica, quello che i contribuenti pagano e che dovrebbe ritornare ai contribuenti sotto forma di servizi, ragazzi, se questi vengono erogati anche a chi non ne ha diritto, ecco fatto che uno Stato sociale diventa attraente per chi di quel sistema vuole approfittare. Lo Stato sociale, chiamiamolo sistema sociale, welfare, elimina un freno naturale all'immigrazione, che invece esiste in uno Stato liberale. Perché se io sono uno che vuole emigrare, ok, e ho due possibilità. se sono una persona per bene, sono una persona che vuole lavorare, sono una persona che vuole migliorarsi, allora io ho ambedue le possibilità, perché mi va bene sia lo Stato liberale che lo Stato sociale. Se invece faccio parte di quella categoria che vuole andare all'estero ed ottenere solamente vantaggi, io nello Stato liberale non ci vado, perché lo Stato liberale mi dicono: se lavori sei il benvenuto, se lavori sei accolto e sei aiutato, se non lavori te ne devi andare, cosa che invece nello Stato sociale è possibile. Ecco, Friedman nel 1976 sosteneva una cosa molto semplice, che bisognava scegliere. Quindi o le frontiere vengono difese realmente, oppure si mantiene uno Stato sociale esteso. Non si possono avere entrambe le cose, perché il sistema sociale che comunque viene tenuto in piedi grazie ai contribuenti, se viene sottoposto ad una pressione crescente in termini di erogazione, lo Stato sociale alla fine finisce per autodistruggersi. E visto che ne parla Milton Friedman, premio Nobel per l'economia, ripeto, non l'ultimo stronzo nella classifica degli stronzi, basta guardare quello che succede oggi in Italia, e sono dati che si riferiscono all'anno scorso, quindi il 2025. Quando ci dicono che interi settori dell'economia in Italia vengono tenuti in piedi grazie al lavoro degli stranieri, ma ragazzi, ma gli stranieri che lavorano non sono stranieri, sono lavoratori, e quindi devono avere esattamente gli stessi diritti dei lavoratori autoctoni, quindi quelli che sono nati qui in Italia. Le persone per bene, le persone che rispettano le leggi, hanno tutto il diritto di essere considerati a pieno titolo sullo stesso livello di diritti, senza alcuna differenza. Però ti dicono: sai, nel 2025 gli immigrati hanno versato quasi 13 miliardi di IRPEF. IRPEF è l'imposta di reddito sulle persone fisiche. Quindi senza gli immigrati l'Italia avrebbe perso 13 miliardi. Il problema però è che la sola spesa pubblica per la sanità, la scuola, l'assistenza a loro destinata è stimata intorno ai 40 miliardi, e quindi c'è qualcosa che non quadra. E ricordatevi che quando in uno Stato sociale i conti non tornano, pagano sempre gli stessi, e l'unica maniera per far tornare i conti è aumentare le tasse. Solo che è il gioco della coperta corta, è il gioco del cane che si morde la coda. Si aumentano le tasse e contemporaneamente le persone oneste si trovano sempre in maggiore difficoltà. Ecco, questo è un ragionamento che va fatto, perché vedete, quando si parla di immigrazione, quando si parla di accoglienza, ragazzi, bisogna aiutare qualcuno, è giusto farlo, è giusto anche rimboccarsi le maniche per aiutare qualcuno, ma quando questo qualcuno diventa maggioranza, allora io come faccio da minoranza produttiva ad aiutare una maggioranza che, approfittandosi delle tutele sociali di uno Stato sociale, può promettersi di non fare nulla? Vedete, sono discorsi che, fatti con cognizione di causa e soprattutto tenendo a mente che chi ha fatto questi discorsi prima di noi è stato un premio Nobel per l'economia, vedete, quando io dico che parlo facendo controinformazione, cercando di spiegarvi le cose, e non ho necessità di invitare degli ignoranti in trasmissione, che non solo veicolano poi un messaggio sbagliato, ma fanno sì che poi un messaggio giusto ma spiegato in maniera sbagliata diventi un messaggio sbagliato a sua volta. Ecco, io cerco queste cose di farvele comprendere, di farvele capire, perché poi succede in ogni parte del mondo. Ragazzi, il Sudafrica, e questo è giusto dirlo, Ragazzi, allora, il Sudafrica. Quando io andavo a scuola, mi ricordo alle medie, il capitolo sul Sudafrica parlava di apartheid. Ok? L'apartheid era il confinamento della popolazione nera da parte della minoranza bianca. Ok? Quindi c'era un 10% di sudafricani bianchi che avevano il potere assoluto. Avevano il potere politico, avevano il potere economico, e il Sudafrica era comunque una nazione ricca. Poi c'è stata, fortunatamente, perché io dico sempre che questa è sicuramente una crescita, c'è stata la sconfitta, l'abolizione dell'apartheid grazie a Nelson Mandela, e il Sudafrica oggi è una nazione estremamente pericolosa, è una nazione che si è impoverita, le grandi proprietà sono state assaltate, e quindi quelle che portavano lavoro oggi non lo portano più. Se andate in una grande città sudafricana, penso a Johannesburg o Città del Capo, sono forse tra le città più violente al mondo, però il Sudafrica rappresenta per i paesi africani vicini, per le nazioni africane vicine, ancora un posto dove poter trovare lavoro. E quindi sono arrivati dalla Nigeria, dal Ghana, dal Congo, tanti africani in Sudafrica per cercare lavoro. E quando i cittadini sudafricani si sono resi conto che queste persone in Sudafrica non avevano nessuna intenzione di integrarsi, ma stiamo parlando di africani contro africani, hanno cominciato ad assaltarli in mezzo alle strade, hanno cominciato a picchiarli in mezzo alle strade. C'era una forma di razzismo che non era visibile, perché era un razzismo dei neri contro altri neri, quindi non si parlava di razzismo, eppure era razzismo a 360 gradi. Mentre oggi in Sudafrica è in atto veramente la remigrazione, cioè cittadini africani di altre nazioni che vengono imbarcati e rispediti nelle nazioni dalle quali sono arrivate. Quindi quando sono i neri a cacciare altri neri, a rimandarli nelle loro nazioni, è il popolo che si ribella. Qui, quando tu vuoi cacciare chi si comporta male, è remigrazione, e di conseguenza diventa qualcosa di negativo. Io mi auguro che le mie parole, i miei ragionamenti possano, così come è successo al sottoscritto quando li ho ascoltati da altri, spero che vi abbiano aperto la mente.
4: RTR 99, ti ricordi?
0: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via via!
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79€ e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89€. Lidl, vale davvero.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
6: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
13: Quindi dopo aperitivo?
14: No, oggi ho il dentista.
13: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
14: E perché?
13: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
14: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
13: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: RTR 99
15: ti ricordi?
16: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 34 minuti primi e qualche secondo. Ci sono delle cose che molti preferiscono non raccontarvi, perché poi quando le cose si vengono a sapere, le persone attivano un meccanismo che sembra ormai dimenticato, che è quello del ragionamento. E chi invece vuole importi un determinato tipo di modo di intendere il mondo ha paura del ragionamento, perché se ti fermi a riflettere, se ti fermi a pensare e arrivi a delle conclusioni diverse da quelle che ti vengono imposte, e allora puoi anche immaginare che finora ti hanno raccontato solamente fesserie. Qualche giorno fa, giovedì se non erro, c'è stata la partita Francia-Marocco, con la Francia che nettamente più forte del Marocco ha vinto anche in maniera piuttosto facile. Ora pensate questo, no? Immaginate questo, noi siamo italiani e non siamo ai mondiali, però immaginate di scendere in piazza dopo una partita ai mondiali, una partita che ci ha visto trionfare, per quelle scene di giubilo popolare, sventolando la bandiera tricolore con la maglia azzurra. Festeggiamo nella nostra nazione, festeggiamo la nostra nazionale insieme ad altri nostri connazionali. Ebbene, voi provate ad immaginare di stare in strada ed a un certo punto nella vostra città, nella vostra nazione, indossando la divisa della vostra nazionale e sventolando la bandiera della vostra nazione, voi venite attaccati da stranieri che sono presenti nella nostra nazione e sono appartenenti a quella nazione che noi abbiamo appena battuto. È successo in Francia. Francesi che sono scesi in piazza per festeggiare la vittoria della nazionale francese sono stati aggrediti dai tifosi marocchini. Questa è la cosa è avvenuta in Francia. E ritenete questa cosa accettabile? Ritenete questa cosa possibile? Eppure non se n'è parlato. Eppure non se n'è parlato, eppure nessuno ha detto qualche cosa. Io reputo quanto avvenuto obbrobrioso. Nella mia nazione io vengo attaccato, nella mia nazione, da persone che vivono nella mia nazione provenendo da un'altra, o che sono nate nella mia nazione dei genitori che provengono da un'altra nazione, solo perché sto festeggiando la vittoria della mia nazionale all'interno dei confini della mia nazione. Se voi ritenete che questo sia accettabile, se voi ritenete che questo sia normale, per me comunque non lo è. In Germania è successo ancora peggio. In Germania è successo ancora peggio, ragazzi. Dunque, gita turistica. Avete presente voi le classiche gite turistiche che ci sono anche qui a Roma, no? Quindi persone che scendono dal pullman, abbastanza, tra l'altro,

pancia, che ha visto troppe birre, così tranquillo, con lo zainetto totalmente, cioè, non pericoloso, e aveva una bandiera tedesca. Quindi in cima a quest'asta, classica asta che tengono le guide, aveva una bandiera tedesca. È stato fermato da 5 poliziotti. 5 poliziotti in Germania, quindi 5 poliziotti tedeschi in Germania, mentre aveva la bandiera tedesca. E lo sapete perché? Perché gli hanno detto: devi togliere questa bandiera perché la bandiera è offensiva per chi non si identifica con la Germania. La bandiera è offensiva per chi non si identifica con la Germania. In Germania questo è avvenuto, attenzione. E allora vi faccio pensare, voi siete tra quelli che quando l'Italia ha vinto gli europei, o quando ci sono i mondiali, e quando l'Italia gioca i mondiali, siete tra quelli che mettete la bandiera alla finestra, la bandiera tricolore alla finestra? Beh, io ricordo che quando giocavamo i mondiali, ormai è parecchio che non li giochiamo, o quando abbiamo giocato gli europei e li abbiamo vinti, Roma, ma le città italiane pullulavano di bandiere tricolori. Ecco, voi provate ad immaginare se arrivasse una polizia, vi citofora: pronto, Casa Rossi, sì, guardi, dovrebbe togliere la bandiera tricolore dal balcone. Oddio, perché? Perché potrebbe essere offensiva perché non si identifica con l'Italia. Voi direte: è fantascienza? No, ragazzi, non è fantascienza, è accaduto in Germania, e quindi non vedo perché non potrebbe accadere anche da noi. Dunque, vi ho detto prima che vi avevo parlato di islamofobia. Guardate che il ragionamento sull'islamofobia non è poi così differente dal ragionamento sul fascismo o sull'antifascismo. Semplicemente viene ad essere eliminato il diritto di critica. Allora, se io a monte faccio in modo che le tue critiche, il tuo pensiero critico in merito ad un determinato argomento venga già considerato come un qualche cosa di grave, dando un nome al tuo pensiero critico, io ti metto nella condizione di non poterlo più esprimere. E questa è dittatura. Questa è vera e propria dittatura. Allora, islamofobia. Ascoltate bene, no? Perché poi uno deve anche cercare di capire il significato delle parole. Islamofobia. Effettivamente, che cosa significa? Perché uno può immaginare che, claustrofobia, la paura degli spazi chiusi, agorafobia, gli spazi, la paura degli spazi aperti. Quindi l'islamofobia oggi è questo insieme di pregiudizi, ostilità e discriminazioni verso l'Islam, o comunque verso i musulmani. E questi pregiudizi, questo insieme di pregiudizi, ostilità e discriminazioni, sono caratterizzate da paura, diffidenza e atteggiamenti di esclusione sociale. Islamofobia è un neologismo, non è che c'è sempre stato, è di recente coniazione. Quindi rappresenta il forte senso di avversione verso la religione islamica e i suoi fedeli. E spesso, così dicono, basato su pregiudizi, su stereotipi negativi, che, attenzione, non va confuso con l'anti-islamismo. In questo caso invece si parla di critiche alle dottrine politiche dell'Islam politico, e quindi non si rivolge direttamente ai credenti. Io questa divisione francamente non riesco a comprenderla, perché quando noi parliamo di Islam facciamo presente l'Islam politico, signori, quando noi abbiamo un sindaco di New York che giura sul Corano piuttosto che sulla Costituzione americana,

0: americana, è chiaro che il riferimento politico dell'Islam è il Corano, è il libro sacro, quindi il loro libro sacro. Quindi questa distinzione tra laicità, religione e politica non c'è. Stop. Il Corano è più importante di una qualunque costituzione di un qualunque paese occidentale. Ed oggi, anche attraverso i social, si tenta in tutti i modi possibili ed immaginabili di spiegare quanto possa essere stupida l'islamofobia, attraverso delle spiegazioni. E io, siccome cerco di aprire la mia mente, ma cerco anche di aprire la vostra, vi leggo che cosa è stato scritto in 5 semplici passaggi per spiegare certe cose. Allora, il sistema economico dell'Islam. Dunque, l'Islam, perché nasce l'islamofobia? Dunque, l'Islam mette in discussione le fondamenta del capitalismo occidentale, quindi niente interessi, niente sfruttamento, niente cicli infiniti di debito. La ricchezza deve circolare, non concentrarsi. Un sistema basato sulla giustizia, sulla carità e sui limiti minaccia le industrie che invece traggono profitto dall'opposto. E quando la tua economia dipende dal fatto che le persone restino intrappolate nei prestiti, una fede che le libera diventa scomoda. Poi c'è il discorso dell'alcol, dell'intrattenimento. Dunque, l'intera economia occidentale si regge sulla distrazione. Alcol, locali notturni, gioco d'azzardo, media ipersessualizzati. Questi non sono solo passatempi, sono industrie da miliardi di dollari. L'Islam dice: proteggi la tua mente, proteggi la tua famiglia, proteggi la tua dignità. Se le persone iniziano a vivere con disciplina invece che con consumo, molte aziende perdono clienti. Quindi, secondo loro, l'Islam non è una minaccia, non è uno scontro culturale, ma è una minaccia finanziaria. Sanità e criminalità. E questa è la parte forse più interessante. Le comunità con forti valori islamici tendono ad avere meno abuso di sostanze stupefacenti, meno criminalità violenta, strutture familiari più solide e una maggiore resilienza mentale. Quando la fede produce stabilità, mette in evidenza i fallimenti di sistemi che spendono tantissimo in polizia, carceri e sanità. Una società che funziona davvero è un problema per il business. L'Islam dà alle persone qualcosa che l'Occidente considera pericoloso: l'identità. Ma non è un'identità da consumatore, non è un'identità politica. Una vera identità radicata nello scopo, nella moralità, nella comunità. Le persone che sanno chi sono non possono essere manipolate dalle mode, dal marketing o dalle campagne politiche basate sulla paura. E quando milioni di persone iniziano a pensare con la propria testa, le vecchie strutture di potere vanno nel panico. Per decenni i media hanno trasformato l'Islam in un nemico, ma perché la paura vende. La paura tiene le persone davanti allo schermo, la paura mantiene le persone divise, la paura mantiene le persone obbedienti. Se l'Islam viene mostrato come pacifico, fondato sui principi e capace di trasformare le persone, la narrazione crolla e insieme ad essa anche molta influenza. Beh, certo, questo è quello che dicono i musulmani, e i musulmani dicono onestamente sì, ma non tutti i musulmani rispettano questi principi. Però è importante distinguere tra Islam e musulmani. L'Islam è una fede, il musulmano è un essere umano con le sue fragilità e complessità come chiunque altro. Quindi non è corretto giudicare un'intera religione dagli errori di singole persone. Ogni individuo può sbagliare, indipendente dalla fede, dalla cultura, dalla nazionalità. Attribuire a tutta una fede le colpe di qualcuno non è giusto né equilibrato. Allora, faccio un paio di così considerazioni. Allora, la prima è che senza fare È un discorso che riguarda un po' tutti quanti. Possiamo dire però che in Italia una larghissima parte delle persone che hanno a che fare con episodi di criminalità o delinquenza sono di religione musulmana, una grandissima parte. Possiamo dire che in Italia arrivano soprattutto uomini musulmani, la percentuale è di 9 uomini ed una donna, quindi c'è una grande sperequazione in tal senso. E almeno lasciateci la libertà di pensare che tutto questo abbia a che fare con una volontà di islamizzare l'Occidente. Mi sembra che questo sia fin troppo chiaro. Si parla di alcol, si parla di droga, poi ti rendi conto che le persone che spacciano in strada, per la maggior parte si tratta di musulmani. Ecco, quando si parla di principi, per me, guardate, ogni religione è degna di rispetto. Io non vi dirò mai che la religione cristiana è migliore di quella musulmana o migliore di quella ebraica, ma per carità, cioè, tutte le religioni meritano rispetto. Il problema è che poi quando i dettami di una determinata religione entrano in conflitto con le regole che invece hanno permesso all'Occidente di crescere, e sto parlando per esempio delle regole e delle norme che sono scritte nella nostra Costituzione. Se noi avessimo la voglia di cominciare a leggere ciò che è scritto nella nostra Costituzione e lo confrontassimo con quello che è scritto ad esempio nel Corano, ci renderemo conto che il concetto di vivere insieme è difficile, se non addirittura impossibile. E poi l'ultima domanda. Allora, se una società musulmana è una società dove c'è rispetto, questo, se c'è una forma di critica nei confronti della società occidentale, ok, è una società con 1 miliardo di problemi, sia chiaro, ma se la società musulmana è una società così perfetta, ma perché scappate tutti?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
5: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. Allora, mi collego subito con il mio amico Gianluca Zucchet, che è il titolare di Zucchet Italia. Ciao Gianluca, buongiorno, come stai?
6: Buongiorno, tutto bene? Buongiorno a te Luca, a tutti gli ascoltatori.
0: Oh, perfetto. Con Gianluca parliamo di questo problema che comunque abbiamo un po' tutti quanti con insetti che in questo periodo sono particolarmente numerosi, quindi parliamo delle zanzare, ma poi parliamo anche di insetti striscianti, in questo caso soprattutto scarafaggi, che possono dare un problema enorme. Una cosa volevo sottolineare, che ce l'hai detta l'altra volta, che forse l'abbiamo lasciata un po' così correre, invece secondo me è molto importante. Se voi chiamate una qualunque ditta per una disinfestazione, qualunque, adesso non vi sto dicendo Zucca Italia, una qualunque ditta, il problema è che se dopo 8 ore, 10 ore, 12 ore, 14 ore arriva una pioggia, la disinfestazione al 90% non serve più a niente. Voi avete una garanzia che dura 24 ore, corretto Gianluca?
6: Sì Luca, perché come vediamo negli ultimi due anni arrivano questi acquazzoni non segnalati sul meteo, e quindi abbiamo deciso di mettere il 24 ore di garanzia sull'acquazzone occasionale, perché purtroppo porta a zero comunque di lava il prodotto.
0: Ok, questo è importante. Questo è importante. Io parlo di Zucca d'Italia come cliente, quindi c'è un prodotto. Possiamo fare il nome del prodotto?
6: Sì, si chiama, allora io ho tre tipi di prodotto, però il più venduto, quello che prendi anche sempre tu, è il Total Plus.
0: Esatto.
6: Il Total Plus viene dato sia in un comodo flacone da 500 ml, quindi anche per chi ha i giardini di 50 metri quadri, sai, i giardini del palazzo, del piano terra, i giardini del piccolo villino, con un flacone ci fai più o meno tutta la stagione, perché va un misurino più o meno in 5-6 litri di acqua.
0: Okay.
6: Quindi ci puoi fare dai 4 ai 5 interventi ogni 10-15 giorni
0: e copri la stagione.
6: Esatto, i mesi quelli peggiori.
0: Quelli che dicono, ma io ad esempio in casa ho un giardino, grande o piccolo che sia, però anche degli animali, è corretto pensare che subito dopo la disinfestazione per un'ora è meglio tenere lontani i cani soprattutto,
6: allora,
0: in attesa che si asciughi?
6: Allora Luca, bisogna fare una bella distinzione fra il cane e il gatto.
0: Mm.
6: Allora, se parliamo del cane adulto, parliamo sempre di animali adulti,
0: sì.
6: Perché poi i cuccioli, vige sempre la regola come per noi bambini appena nati, tenerli 24 ore in casa,
0: okay.
6: I cuccioli. Cani adulti, dopo un paio d'ore, quando si asciuga il prodotto, li puoi far uscire tranquillamente. Per quanto riguarda i gatti, no, perché il gatto, essendo un felino, reagisce, i piretroidi sono molto, diciamo, sente molto la forza del piretroide, quindi è molto e potrebbe essere pericoloso, quindi io consiglio sempre ai gatti di tenerli 24 ore in casa
0: lontani. Perfetto. Ora se sì. Volete fare da soli, voi andate presso la Zucchet e vi danno tutte le informazioni e i consigli, e vi danno chiaramente prodotti ed eventualmente anche ciò che serve per irrorare il prodotto. Se invece volete rivolgervi alla Zucchet per degli interventi di disinfestazione specifica o derattizzazione, loro adesso non so, se ti chiamo oggi quanto potresti venire come tempo?
6: Allora guarda Luca, se mi permetti spendo proprio pochi secondi. Allora il nostro lavoro purtroppo si concentra in 2-3 mesi dell'anno, cioè l'80% del fatturato delle ditte di disinfestazione avviene tra giugno, luglio e agosto. Luglio è proprio il mese peggiore come chiamate e come interventi, perché noi riceviamo intorno alle 70 chiamate al giorno. Quindi però garantiamo per gli interventi quelli più urgenti, che possono essere le vespe, che possono essere le cimici da letto, che possono essere le pulci. Quindi se tu hai un problema di vespe in un celletto serranda non puoi aprire la finestra, quindi assolutamente quello diventa un'emergenza. Quindi questo tipo di interventi noi entro massimo 24 ore interveniamo.
0: Okay.
6: Per quanto riguarda le disinfestazioni zanzare, insomma, che uno può aspettare anche un paio di giorni, però diciamo che noi, cioè Zucchet Italia, riusciamo ad intervenire entro le massimo 2 giorni dalla chiamata per quei trattamenti, diciamo, meno urgenti, che potrebbero essere le zanzare o le blatte, dove c'è il pericolo, diciamo anche le cimici da letto, come puoi andare a dormire se ti sei portato un problema da cimici,
0: certo,
6: da letto in casa. Quindi c'è da fare una piccola distinzione fra questi.
0: Okay.
6: Tra
0: ci
6: questi
0: chiedono
6: interventi.
0: Una cosa, scusami, per chi ha le tartarughe, anche le tartarughe vanno tolte per 24 ore?
6: Assolutamente
0: paio
6: sì. I rettili, quindi chi ha la tartaruga, chi ha il serpente, chi ha l'iguana, i rettili sono animali a sangue freddo, quindi questi prodotti sono mortali per i rettili come sono mortali per i pesci. Quindi se avete una fontana, copritela bene con un telo, così da evitare qualsiasi piccolo...
0: Perfetto, grazie di questi consigli, soprattutto l'onestà. Vi ricordo che Zucchet Italia è il nostro partner, c'è il sito zucchetitalia.it, non vi sbagliate, hanno un bellissimo punto vendita che si trova a Roma, sul grande raccordo anulare, circonvalazione orientale 4703, è la corsia laterale tratto Appia Tuscolana, quella dove sono i lampadari, ok? Che la zona dei lampadari, lì trovate la Zucchet, che ha cambiato posto rispetto all'anno scorso, lo dico per tutti quelli che dice sono andato, ho trovato chiuso, sta lì dietro, cioè proprio sta proprio subito dopo. Quanti metri sarà dal vecchio punto vendita?
6: 150 metri prima.
0: 150 metri prima, quindi lo trovate senza alcun problema. Vi do anche un telefono in modo tale da poter chiamare per qualunque cosa, 06 87 77 29 15, ripeto 06 87 77 29 15, ma non vi dimenticate, stiamo parlando di Zucchet Italia di Gianluca Zucchet, questo è importante e fondamentale. Ciao Gianluca, buon lavoro!
6: Grazie, un caro saluto.
0: Ciao,
6: a tutti.
0: Grazie mille. Abbiamo salutato così il nostro Gianluca di Zucchet Italia. Insomma, sapete, in questo settore, soprattutto quello delle zanzare, ultimamente ci sono tanti prodotti che vengono venduti anche nella grande distribuzione, no? Quindi allora, posso capire la bomboletta spray e poi dai, fai l'aereo locale a coppi, mosche e zanzare che stanno dentro casa, ok? Ma per l'esterno c'è bisogno chiaramente di professionalità, questo non ce lo dimentichiamo mai. Dunque, nel frattempo ricordo sempre che potete inviare i vostri messaggi al 338 99 00 990, e poi volevo condividere con voi un momento triste. Momento triste che credo che riguardi un po' tutti. Allora, siamo arrivati alla fase finale dei mondiali, e per quanto comunque non ci sia stata l'Italia, le partite le abbiamo viste, non dico che tutti sono rimasti in piedi alle 3 di notte a vedere le partite, però insomma le abbiamo viste. Questi mondiali chiudono un'era e giocatori che hanno possiamo dire anche animato i nostri sogni di mercato, li abbiamo visti giocare come veri e propri marziani. Ecco, pensare che molto probabilmente, sai, si sa mai, no, con qualcuno, però molto probabilmente questo è l'ultimo mondiale di giocatori come Neymar, Messi, Ronaldo, Modric, cioè, e penso quali sono i giocatori di questa generazione che possono essere in qualche modo paragonati a, dico, Messi e Ronaldo, perché nel corso degli ultimi 20 anni, parlando di calcio, il calcio è stato Messi e Ronaldo, e è incredibile come nello stesso identico periodo due divinità siano vissute e abbiano giocato nello stesso identico momento, perché il calcio ci regala un giocatore per ogni generazione, una, qui ce ne ha regalati due, Messi e Ronaldo. E io oggi, quando vedo i campioni di oggi e penso a quelli che sono stati i campioni, e ormai ne dobbiamo parlare quasi al passato, secondo me Messi e Ronaldo non ce li abbiamo.
5: Mi manchi, ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
14: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9-8 minuti primi e qualche secondo. Ma vedete, quando abbiamo parlato di Messi e Ronaldo, cioè dobbiamo considerare che oltre a due persone dalle molto diverse tra loro, perché Messi sicuramente ha una a livello tecnico una dote naturale pazzesca, no? Quindi credo che insomma quando fai quello che fa Messi è perché comunque ce l'hai dentro, ce l'hai nel sangue. Ronaldo è arrivato a quei risultati grazie chiaramente a doti tecniche importanti, ma anche ad una applicazione maniacale in termini di allenamento. Quindi probabilmente se Ronaldo si fosse allenato in maniera tra virgolette normale non sarebbe diventato Ronaldo, però i risultati li vediamo tutti quanti. E quindi c'è anche in Messi e Ronaldo la caratura del campione. Quelli che ci sono oggi, insomma, per esempio un amico mi diceva è Yamal, ragazzi, a parte Yamal è molto giovane, ancora oggi Yamal è molto giovane, ha la testa? Non so, magari probabilmente un domani metterà la testa a posto, maturerà e quindi diciamo le carte da giocarsi per diventare fortissimo ce l'ha. A me sembra che non abbia neanche alle spalle una tranquillità familiare tale da poter contare su un aiuto col padre che insomma, entra e esce di galera. Insomma, non lo so. Mbappé è fortissimo, per carità, ma non è che stiamo parlando di giocatori seghe, Mbappé è fortissimo, ma è un giocatore che probabilmente per il tipo di gioco sarà longevo almeno fino a 35 anni, considerando che con il passare degli anni perdi un po' di velocità nell'esecuzione, nella progressione, e quindi da vedere, ma certo siamo lontani tecnicamente parlando da Messi e Ronaldo. E poi c'è questo fenomeno come Haaland, che è anche molto un fenomeno mediatico, no? Quindi questo fatto che lui cammini un po' come una scimmia, e lo posso dire visto che è bianco, biondo, e posso dire che cammina come una scimmia, perché con questo atteggiamento è uno che chiaramente in area è un ira di Dio, però è anche vero che se non hai una squadra che gioca per lui per carità è un magari avercelo. Cioè, magari avercelo, credo che non esista oggi un solo tifoso di qualunque squadra di calcio che non vorrebbe avere un Haaland al centro dell'attacco. Però insomma non. Vabbè, mentre Messi e Ronaldo i gol se li costruivano. Cioè, nel corso degli ultimi 20 anni, se noi guardiamo indistintamente, Messi e Ronaldo hanno preso il pallone e si sono inventati dei gol. Inventati letteralmente. Dove altri vedevano un passaggio, loro vedevano la possibilità di infrangere le difese avversarie. Cioè stiamo parlando, cioè io credo, e qui dopo Maradona abbiamo avuto tanti giocatori anche eccezionali, anche eccellenti, ma dopo Maradona, perché è chiaro che se noi parliamo di giocatori anche italiani, cioè voglio dire, ve ne dico tre italiani, Totti, Pirlo e Del Piero, va bene, sono stati tre grandissimi calciatori, ok? Però onestamente bisogna riconoscere che Maradona era un'altra categoria, cioè giocava in un campionato a parte, ok? Dopo anni sono arrivati Messi e Ronaldo. Messi un po' più simile a Maradona. Secondo me non sono arrivati ai livelli di Maradona. Maradona resta il più grande di sempre in senso assoluto, però ci sono andati molto vicino. Ci sono andati decisamente molto molto. Oggi questo non c'è sta. Oggi questo non ci sta, purtroppo. Vabbè, hai pazienza. Dunque, leggo che dei truffatori si sono finti, a seconda dello sacerdoti o carabinieri, per truffare vari imprenditori, dunque raccontavano che avrebbero tramite società acquistato delle proprietà, e poi hanno raccontato che potevano tramutare dei soldi, triplicare i soldi grazie ad un liquido nero. Ora, signori, siamo nel 2026, ok? Allora, ma nel 2026, ora arriva, lo chiedo a voi, d'accordo? Lo chiedo a voi che in questo momento siete all'ascolto, e quindi diciamo che c'è una moltitudine di persone e totalmente diverse, ok? Allora, diverse come età, quindi giovani e meno giovani. Diverse come genere, uomini, donne e anche chi sta a metà di qua, dell'ampo, qualunque cosa. Ci sono le persone che economicamente stanno bene, ci sono le persone che economicamente non stanno bene, ci sono quelli che stanno lavorando, quelli che sono in attesa di lavoro e quelli che hanno smesso di lavorare. Quindi c'è veramente di tutto e di più, no? Ci sono quelli più intelligenti e quelli meno intelligenti, per forza di cose. Ora, lo chiedo a voi, ma se vi si presenta uno a casa, ok, e ti dice: guarda, io ho un liquido che tu vedi c'è sta banconota, sto verdone da 100 euro, bene, io guarda, ci metto questo liquido e ti diventano tre banconote da 100 euro. È chiaro che si tratta di un gioco di prestigio, no? Quindi non è un inganno, soprattutto visivo, come quelli che ti nascondono la pallina, non è che la fanno sparire, riescono. Allora, domanda che vi faccio: ma vi si presenta uno che ti dice: guarda, io con questo liquido tu riesci a triplicare i tuoi soldi? Ma la domanda che vi faccio è: lo fate cadere dalle scale o dal balcone?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99, o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:17 minuti primi e qualche secondo. Allora, io dico sempre che per difendere una categoria c'è bisogno di colpire in maniera pesante gli appartenenti a quella determinata categoria che si comportano male. Questo vale per qualunque categoria. Cioè, io non posso immaginare di difendere sempre e comunque una categoria, anche quando chi fa parte di questa categoria si comporta in maniera imbecille o senza un minimo di elasticità mentale. Voglio farvi ascoltare quello che è accaduto a Roma. E si parla di una ragazza che era seduta su un prato ed è stata avvicinata da dei carabinieri. Questa ragazza ha avuto la prontezza di attivare il telefonino e quindi registrare il tutto. Stava seduta sull'erba insieme, da quello che ho capito, ad una sua amica. Ascoltate bene, aprite le orecchie.
5: Ma non ho fatto niente.
6: Scusa.
5: Ma per favore, non ho fatto niente, per favore. Veramente faccio fatica ad arrivare a fine mese. Io lavoro, studio, faccio l'università, ve lo giuro. Perché dovete darmi una multa? Mi scusi, vi prego, mi metto in ginocchio, vi prego. No, mi metto in ginocchio, vi prego, per favore. No, ve lo giuro. Ma io perché devo prendere la sanzione? Di quanto è la sanzione?
7: 104.
5: No, per favore, vi giuro, no, vi prego, faccio fatica ad arrivare a fine mese, vi prego, mi metto in ginocchio. Ma perché dovete darmi una multa? No, per favore.
0: Allora, questa ragazza era seduta sull'erba, comunque non so dove, ok? Ma comunque la cosa credo sia avvenuta a Roma. E si sono avvicinati ai carabinieri e l'hanno multata di 104 euro. Stava con una sua amica. Ora la domanda che io mi faccio è questa: a parte mi ha fatto molta tenerezza questa ragazza quando ha detto la prego, io faccio fatica a arrivare a fine mese, lavoro, faccio l'università, la prego, mi metto in ginocchio. Cioè, queste parole mi hanno colpito profondamente. Allora mi sono chiesto, ma se questa ragazza è stata multata, ha ricevuto una multa, una contravvenzione di 104 euro perché stava sull'erba, e se sull'erba ci fossero stati quattro minori non accompagnati, questi due carabinieri si sarebbero avvicinati facendo la contravvenzione a questi quattro? Io vi dico che probabilmente no. Allora, il problema è proprio questo. Cioè, si va a punire, perché questa è una punizione, una ragazza che sarebbe bastato dire guardi, qui non ci può stare. La ragazza secondo me si sarebbe alzata senza alcun problema, se ne sarebbe andata. Ma elevare una contravvenzione di 104 euro e poi vedere quello che c'è in giro per Roma, quello che c'è in giro nelle nostre città, ma ve lo dico sinceramente, a me ha procurato un profondo senso di rabbia, ma veramente un profondo senso di rabbia. Noi a Roma, dico a Roma, ma comunque nelle grandi città, noi viviamo uno schifo incredibile, uno schifo pazzesco. Poi una ragazza che si sdraia sull'erba, si vede recapitare una multa, si vede, arrivano i carabinieri, ti fermano e ti fanno una multa di 104 euro. Dopo che tu ai carabinieri hai dato i tuoi documenti, quindi sei riconoscibile, sei rintracciabile. Ecco, lo dico proprio perché io, signori, difendo sempre chi indossa una divisa. Per me un carabiniere è sacro, ok? E però, signori, un carabiniere può pure essere una testa di cazzo. Cioè, quindi colpire chi indossando una divisa purtroppo sminuisce il lavoro degli altri. Ma io dico, di fronte ad una ragazza che non è una delinquente, ti dice studio, lavoro, non arrivo alla fine del mese, mi metto in ginocchio, e tu dici una multa di 104 euro, allora sei un testa di cazzo. Anche se indossi una divisa, anzi, sei un doppio testa di cazzo. E io dico questo perché secondo me difendere chi rappresenta lo Stato è fondamentale. E io, da cittadino, io sono grato al lavoro delle forze dell'ordine. Io non smetto mai di ringraziarli ogni volta che ne ho la possibilità, ogni volta che mi trovo nella condizione di essere sottoposto ad un controllo. Li ringrazio perché fermano me, che in quel momento non ho commesso alcun reato, o magari mi fermano perché ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare, ok? Passo col rosso, dico una fesseria, ok? Mi fermi perché sono passato col rosso, è colpa io, ragazzi, è colpa io. Quindi se mi fermi e mi fai una contravvenzione, e non so adesso esattamente quale possa essere la contravvenzione, per uno è passato l'uso, sicuramente ti tolgono alcuni punti sulla patente, e non io posso dire che sono dei bastardi, stanno facendo il loro lavoro. Se mi fermano per un semplice controllo, io li ringrazio perché stanno facendo il loro lavoro. Ma in questo caso, sapendo quello che c'è in giro nelle nostre città, vedere una ragazza che è stata multata di 104 euro, ecco, mi piacerebbe sentire il pensiero di chi indossa una divisa. Sono veramente curioso di sapere il pensiero di chi indossa una divisa. Voglio parlarvi invece di due disgrazie che mi hanno addolorato profondamente, profondamente, e sono convinto che queste due storie che vi racconterò addoloreranno tanto anche voi, vi procureranno un grande senso di tristezza. Stiamo negli Stati Uniti. Un uomo uccide una donna e questa donna aveva una figlia appena maggiorenne. Questo uomo viene condannato a 23 anni di galera negli Stati Uniti. Ebbene, la figlia della donna uccisa lo ha perdonato. Scusatemi, lo ha perdonato. E non solo lo ha perdonato, ma è andata continuamente a visitarlo in carcere per 23 anni. Lo ha aiutato economicamente, ha portato quei generi di conforto che si possono portare in un carcerato, roba da mangiare, capi di abbigliamento. E quando dopo 23 anni è uscito, lei gli ha offerto un lavoro nella stessa identica casa come giardiniere dove lui aveva ucciso la madre. E sono passati alcuni anni e questo signore ha ammazzato anche la figlia della donna che aveva ucciso 26-27 anni prima e che lo aveva perdonato. Un atto di grande bontà che è stato ripagato con una incredibile violenza. Oddio, è anche vero che se nasci tondo è difficile che tu possa morire quadrato. E poi un'altra cosa veramente molto molto triste è quella, è la morte di Jamie Carney. Jamie Carney aveva 43 anni, era originaria di un paese in Irlanda, nella contea di Westchester, e risiedeva a Killarney. E è stata trovata morta nella sua casa ai primi di luglio di quest'anno. La polizia ha capito subito che si trattava di un omicidio e l'autopsia ha stabilito che è morta per soffocamento dovuto a gravi traumi cranici, insomma è stata picchiata a morte. Il principale sospettato è Ahmad Al-Saker, un uomo di circa 28 anni, lei ne aveva 43, originario del Medio Oriente, richiedente asilo, che vive in Irlanda dal 2024. Viveva in un centro di accoglienza, conosceva bene Carney, era il suo fidanzato e occasionalmente dormiva anche da lei. Subito dopo l'omicidio è fuggito dall'Irlanda, hanno scoperto che ha preso un volo da Dublino che lo ha portato a Istanbul, la polizia lo sta cercando perché si pensa stia cercando di raggiungere la Siria o la Giordania. Carney, 43 anni, era una madre single, aveva una figlia adolescente di 13 anni che ha trovato il corpo, era molto attiva nella comunità locale, lavorava nel settore della telesalute e aveva dai suoi profili posizioni pro-Palestina e contro l'ICE, che è la polizia per l'immigrazione, contro l'immigrazione di Trump. Infatti scriveva Free Palestine, fuck ICE, e quindi fai male pensare che una donna che era impegnata su certi fronti è stata uccisa dal suo fidanzato un richiedente asilo del Medio Oriente di 15 anni più giovane, che dopo averla ammazzata è scappato per tornare in Siria o Giordania. E credo che questa notizia, così come ha addolorato il sottoscritto, credo che addolori anche tanto gli ascoltatori e le ascoltatrici di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
6: Autoimport a Roma dal 1956.
0: RTR 99, ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:35 minuti primi e qualche secondo. Ma ieri stavo parlando con degli amici, no? E si parlava delle vacanze, di chi andrà in vacanza, e parliamo soprattutto nel mese di agosto. Una mia curiosità personale, facciamo un piccolo sondaggio tra gli ascoltatori e le ascoltatrici di RTR 99, ti ricordi? Se mi mandate un messaggio al 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990, se andate in vacanza, perché se non ci andate è inutile che mi scriviate non vado in vacanza, mi interessa solamente se andate in vacanza, dove andate, dove avete scelto di andare quest'estate. Così è una mia curiosità. 338 99 00 990. Si mandate un messaggio, ma se mi scriviate il posto, ok? Non voglio sapere per quanto tempo, con chi ci andate, poi semplicemente sapere dove andrete in vacanza tra luglio e agosto. Se poi ci andate a settembre, che è bellissimo pure, ci andate a settembre, se invece sapere dove andrete, facciamo una piccola lista. Vedere diciamo gli ascoltatori e le ascoltatrici di RTR 99 dove andranno in vacanza. Solo quelli che ci andranno, quelli che non ci vanno chiaramente. Allora vado all'Argentario, Edimburgo ed Alghero, quindi Scozia e poi Sardegna, Dolomiti, Parigi, Tusa in Sicilia, dove fanno, ragazzi, la migliore granita in senso assoluto, a Tusa in Sicilia. C'è sta gelateria che sta sulla strada, sulla statale, che se la vedi non gli dai un soldo, ma fanno la granita migliore. Alba Adriatica, Capalbio, Cincinnati, Busso, che non so dove sia, Lago di Garda, Ostuni, la città bianca, Abruzzo, Sottocampo Imperatore, quindi belli freschi, belli, belli freschi. Salento, Torre dell'Orso, Porto Santo in Portogallo, mi faccio la Sardegna in,

Antica Aarhus e Amburgo, vedrai che Varsavia ti piacerà da morire, anche Danzica. Poi più tardi vi dico delle persone che sono tornate dalla Polonia sul mio consiglio. Acciaroli, mamma mia, bellissima quella zona del Cilento, bellissima. In Sardegna, la Maddalena, noi andiamo in Calabria, San Vito Lo Capo in Sicilia dopo Ferragosto, che Lotti praticamente prende l'ombrellone. Abbasso sta in Molise, non lo sapevo. A Pantelleria in Abruzzo, Pizzo Calabro, Turchia. Mi faccio un giro per la Romania, che deve essere bellissima, bellissima, incontrare tanta brava gente, perché i bravi sono rimasti in Romania. Cefalonia e Itaca. Questo cos'è? Portogallo? A settembre? Dovrebbe essere Portogallo, Viana do Castelo, dovrebbe essere. Nelle Marche, Tortoreto, Calabria e Marche, Cerveteri, vabbè, Asiago e Norcia, Gallipoli, Nettuno, Palermo, Cairo e Urgada. Beh, vabbè, già che non vai a Sharm el-Sheikh va bene, perché insomma vai a Sharm el-Sheikh, vai a spiaggia di Varcaturo, vedete, è la stessa cosa. Nelle Marche... Senigallia, poi Cirella, al ritorno un po' Formia e Ponza. Cirella è Calabria, vero, se non erro? Cirella è Calabria. Nettuno e Amatrice, quindi resti diciamo in zona. Marina di Lizzano. Marina di Lizzano è Puglia. Sì, ho capito che vai a Torre Lapillo. Io voglio sapere dove vai, se vai in albergo, in quale spiaggia, in quale lido. Io voglio sapere tutto, ragazzi. Cioè, Porto Cesare è casa mia, voglio dire, io voglio sapere tutto. Vado in Polonia. Già fatto Cilento e Gargano, ora vado sulle Dolomiti. Santa Marinella, che va benissimo. Eleonora non secondo me è una presa in giro. Secondo me è una presa. Eleonora, spiegati bene, perché secondo me questa è ci casco. Arpigneto, che praticamente cioè, è come sta, come dice, ho fatto il tour dell'Africa, stai Arpigneto, va bene. A Marsala, Marina di Massa, San Benedetto del Tronto, vabbè, diciamo che girate, insomma, girate abbastanza, vabbè, quindi buone vacanze, decisamente buone vacanze, godetevela. Dunque, volevo farvi riflettere su una cosa, ascoltate bene. Dunque, vi sembra normale che l'INAIL, quindi l'Istituto Nazionale Assistenza e Infortuni sul Lavoro, no? Assicurazione e Infortuni sul Lavoro, quindi stiamo parlando dello Stato, riconosca ai parenti di chi muore sul lavoro poche migliaia di euro, ma veramente stiamo parlando di poco più che un'elemosina, una forma di risarcimento, ok? Vi sembra giusto che ci sia questo risarcimento? Certo. Non mi sembra giusto che questo risarcimento sia così basso, ma veramente basso, perché allora, quando un cittadino, attenzione, non ho detto un cittadino italiano, un cittadino muore sul luogo di lavoro, la cosiddetta morte bianca, ok? Spesso la famiglia si trova in grandissima difficoltà, perché lo stipendio di quella persona contribuiva in maniera determinante a mandare avanti la famiglia. Ci sono famiglie che si sono disgregate, sono entrate in una situazione, al di là della sofferenza proprio emotiva, no? Il fatto di aver perso un padre, un marito, una moglie, perché comunque ci sono anche donne che muoiono sul luogo di lavoro, no? Quindi una madre, un padre. Lo Stato elargisce una elemosina, ok? Vi sembra normale che Mario Ruggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, sia stato condannato a risarcire i parenti dei delinquenti morti in seguito alla violenta rapina con 3 milioni di euro? Cioè, fatemi capire,

un uomo che lavora e che muore sul lavoro, una donna che lavora e che muore sul lavoro, viene risarcita con alcune migliaia, alcune decine di migliaia di euro, un delinquente, i familiari di un delinquente vengono risarciti con 3 milioni di euro, c'è qualcosa che non quadra. E secondo me questo emendamento presentato da Futuro Nazionale, secondo me è interessante, cioè cancellare i risarcimenti ai rapinatori e alle loro famiglie, cancellarli totalmente. Purtroppo questo emendamento che è stato presentato da Futuro Nazionale ha visto i voti contrari di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, AVS, Azione, Italia Viva e Più Europa. Cioè Futuro Nazionale ha presentato un emendamento per cancellare i risarcimenti ai rapinatori e alle loro famiglie. Hanno tutti votato contro, tutti. Quando ci chiediamo com'è possibile che Futuro Nazionale oggi stia crescendo e abbia superato la Lega, forse dobbiamo prendere in esame una cosa che tutti fanno finta di non vedere. Probabilmente, dico probabilmente, io non so se il generale Vannacci potrà essere un domani un politico di valore, potrà essere uno statista del quale l'Italia un domani si ricorderà. Vi dico, non so neanche se possa essere in grado di mettere in atto il programma, o almeno quello che è stato presentato, di un programma di Futuro Nazionale. Ma se la gente riconosce al generale Roberto Vannacci certe cose e si riconosce in quello che dice il generale Roberto Vannacci, è perché la gente, ascoltatemi bene, si è rotta il cazzo. Tutto qui, semplicemente. La gente vede il generale Roberto Vannacci come una speranza perché si è rotta il cazzo. Diceva, tu perché voteresti Futuro Nazionale? Sì, no, forse. Ok, va bene tutto. Tra quelli che dicono sì, perché? Perché mi sono rotto il cazzo. Questa è la verità. Invece segnalo che mi sono arrivati alcuni messaggi, 4, non è che 800, 4 messaggi di persone che sono state questo fine settimana in Polonia e nella fattispecie a Varsavia. E 4 persone che non si conoscono tra loro, attenzione, perché mi hanno raccontato poi storie diverse, cioè, sono rimaste sconcertate da Varsavia. Allora, Varsavia, città sicura, piena di divertimenti, tantissimi giovani, tantissime ragazze che sono fuori fino a tarda notte, rientrano a casa senza alcun tipo di problema. Cioè sono rimasti, l'idea che uno ha di Varsavia, beh, era l'idea che avevo fino a qualche anno fa anch'io. Cioè Varsavia, città comunque triste, la classica città che insomma aveva anche determinati, vai oggi a Varsavia, resti sconcertato dalla voglia che hanno i polacchi di difendere la propria nazione, di come difendono il proprio modus vivendi, di come si danno una mano l'uno con l'altro, di quanta sicurezza ci sia. Tu a Varsavia hai la pressoché totale certezza che non ci sia uno che ti borseggia, uno che ti scippa, uno che ti rapina, uno che ti violenta. Cioè questa è, e se uno si chiede come mai succede questo a Varsavia, perché hanno fatto una politica nel corso degli ultimi anni e hanno privilegiato l'arrivo di persone che condividevano i loro stessi valori. E quando dicono guarda che la Polonia così ha chiuso agli stranieri, la Polonia ha accettato e ha integrato 2 milioni di ucraini.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:53 minuti primi e qualche secondo. Sapete qual è la cosa abbastanza triste, perché poi questo dobbiamo riconoscerlo, è che noi abbiamo in Italia una serie di città, ma veramente di tutti i generi, che chiaramente sono più attrattive a livello storico, culturale, di tante altre città in Europa. E oggi dico anche con una punta di tristezza, oggi noi vediamo come attrattive delle realtà cittadine che fino a qualche decina di anni fa erano un posto dove andare solamente per trovare ragazze che, attratte dalle calze, dalle penne biro, dalle gomme da masticare, cose che chiaramente in luoghi distrutti dal comunismo non si trovavano. E quindi oggi noi andiamo a visitare queste città e rimaniamo profondamente colpiti dall'organizzazione, dal senso generale di benessere, di tranquillità e di sicurezza che si respira. Io vi ho parlato della Polonia, ma vi parlo di Varsavia perché diciamo è la capitale, ma ci sono tante altre città in Polonia che andrebbero visitate e che sono anche molto molto molto belle, molto belle. Noi oggi ci chiediamo, ma andate anche in Romania, cioè andate a visitare alcune città in Romania, cioè se voi andate a Timisoara, e non è che stiamo parlando di Venezia, ok? Se andate a Timisoara restate piccolina, ma restate colpiti dalla pulizia, dall'organizzazione, soprattutto dal fatto che in Romania i romeni che sono presenti, ragazzi, sono bravissime persone, accoglienti, disponibili. Ecco, in queste nazioni dalle quali anni fa si scappava, oggi noi italiani ci andremo a vivere molto volentieri, e questa è chiaramente una grande sconfitta. Questa è non solo una sconfitta per noi, ma questa è una sconfitta determinata da politiche che hanno determinato per questa nostra nazione una ormai invivibilità, vera invivibilità. Noi viviamo male in Italia perché non siamo stati capaci in alcun modo di proteggere quello che abbiamo in Italia, quello che avevamo in Italia. Guardate, è pazzesco, questa è come una forma di ci sono in psicologia, ci sono degli esempi che possono essere poi riportati a livello nazionale, no? Quando uno si procura del male, e quindi ci sono questi fenomeni, poi si va a parlare con lo psicologo e così via, noi in Italia è come se avessimo bisogno di farci del male. Cioè, mi trovo oggi nella condizione di avere difficoltà nel parlare con altre persone, perché quando io dico che l'Italia andrebbe difesa, il nostro modo di vivere andrebbe difeso, io non, il fatto di voler stare con persone che la pensano come il sottoscritto, persone che in larghissima parte, poi per carità, una percentuale di delinquenza c'è sempre stata, non è che noi in Italia non abbiamo mai avuto i delinquenti, siamo la patria della mafia, della camorra, dell'andrangheta, non è che stiamo parlando di una nazione perfetta, anzi tutt'altro che perfetta, però oggi noi abbiamo permesso a chiunque di poter arrivare in Italia e potersi comportare in maniera delinquenziale o criminale. Domani, se qualcuno avrà la bontà, io vorrei raccontarvi una barzelletta che poi in realtà non è una barzelletta che fa ridere, ma una barzelletta che veramente fa incazzare. Però se mi ricordate una barzelletta che riguarda tre delinquenti, una barzelletta che riguarda tre delinquenti, domani, se qualcuno me lo potrà ricordare con un messaggio al 338 99 00 990, ve la racconterò domani. Forse è una barzelletta che fa capire tanto del perché in Italia le cose non funzionano. Signori, tra poco Fabio Martini, poi Davide Paolo, Andrea Torre alle 16 con Torre 99 fino alle 20, e domani mattina, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7 qui è Corveleno. Corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Medio Oriente, tensione su Hormuz. Nel pieno di dichiarazioni incrociate arriva il comunicato delle guardie rivoluzionarie iraniane che dichiarano di avere il pieno controllo sullo stretto, chiuso secondo l'Iran, aperto per gli Stati Uniti. Colpite intanto le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait, in risposta agli ultimi raid statunitensi nella notte. Russia, 3 morti e 5 feriti nella regione di Mosca dopo un attacco di droni ucraini, 342 invece quelli abbattuti in altre regioni del paese. Nella notte colpite anche le regioni di Odessa e Zaporizhia in Ucraina. Intanto oggi è il giorno del vertice dei volenterosi a Parigi a sostegno di Kiev. Lutto nel mondo del cinema. È morto a 78 anni l'attore Sam Neill, 3 anni fa l'annuncio della malattia. Tra i ruoli più iconici quello del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park. Crema, 3 giovani fermati per l'omicidio di un 19enne egiziano ucciso a coltellate nel parcheggio di un supermercato. L'ipotesi è quella della resa dei conti fra bande di stranieri. Tennis, Sinner di nuovo re a Wimbledon, l'azzurro numero 1 al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 e vince il 5º titolo Slam. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come 3 birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda su RTR 99, ti ricordi, buona giornata, settimana corta della strana nostalgia, perché poi da mercoledì ci sarà una pausa per riordinare un po' le cassette e i nostri nastri e anche i nostri racconti. Poi riprenderemo alla fine di luglio e saremo qui per agosto. Intanto ce ne andiamo giù, proprio laggiù, al faro.

Normalmente, abitualmente, qui a RTR 99, ti ricordi, anche nella strana nostalgia, andiamo spesso a prendere delle canzoni che sono un po' più sconosciute, si fa per dire, perché poi nei 33 giri di questi grandi artisti le canzoni le conosciamo tutti, però andiamo a puntare anche e soprattutto brani che per molti sono insomma meno noti, però poi ogni tanto quella grande canzone la dobbiamo ascoltare. Baglioni si presentò alla RCA con questo piccolo grande amore. Ennio Melis, che era il direttore della RCA di quegli anni e di quel tempo, gli disse: ragazzo mio, questa forse può essere una buona canzone per un lato B, però ti diamo fiducia, hai un album pronto? E Baglioni portò un album doppio, erano praticamente gli esordi, aveva fatto delle cose prima, ma fondamentalmente doveva essere la consacrazione, quindi il vero e proprio esordio. Alla RCA gli dissero: caro Claudio, un album doppio a un ragazzino noi non lo possiamo far realizzare, al massimo fai una selezione di canzoni e facciamo un album con una facciata A naturalmente e una facciata B, e quindi non possiamo farti fare un album doppio, non potremmo proprio, non lo facciamo fare come un album doppio ad artisti già affermati, figurati se lo facciamo fare a te. E allora Baglioni tornò a casa e iniziò a ragionare a questa storia. Questo è un concept album, quindi con un inizio e una fine, e ha tolto delle canzoni che riteneva insomma di supporto, ma meno interessanti, e si confrontò anche con Antonio Coggio, che all'epoca curò insieme a Claudio stesso le musiche, e venne fuori questo disco che iniziava con Piazza del Popolo, quindi l'incontro, una faccia pulita, due visi di due giovani che si piacciono, e poi subito un piccolo litigio con battibecco, e poi però l'amore che arriva. Quindi la famosa frase: ci mettiamo insieme? E la risposta di lei in questo caso è stata sì, e quindi con tutto l'amore che posso, e poi gli amici naturalmente, la libertà e la prima volta. Questa era la conclusione del lato A, proprio con la prima volta. E poi le promesse, quel giorno, le promesse del futuro, io ti prendo come mia sposa. Poi però arriva inesorabilmente la cartolina rosa, e quindi c'è questo treno che parte, il finestrino tirato giù per salutare e per dirsi: io tornerò presto qui. E poi naturalmente l'incontro su, nonostante il militare, su un luogo, su una spiaggia bellissima con un faro laggiù in fondo, e poi il ritorno a Roma per un weekend andando a Porta Portese, e poi il desiderio di stare ancora insieme, quanto ti voglio, ma qualcosa cambia, lei non c'è praticamente più. Eppure sembra il primo giorno, e poi con tutto l'amore che posso chiude questo disco, e non serve più a niente gridar non è vero, la storia finisce in questo modo qui. Ci sono dei gruppi pazzeschi, la Kool & The Gang per esempio, ci hanno fatto ballare tantissimo, però poi quando anche questi gruppi abituati a farci ballare facevano dei lenti riuscivano proprio bene.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

Questa è una bella canzone che ogni tanto torna, ogni tanto fa capolino qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? O che sarà? Fiorella Mannoia e Ivano Fossati. Beh, insomma, l'accoppiata non è per niente male. E anche questa è una canzone che può, se vogliamo, ricordare l'estate. E alle mie spalle ancora c'è, come la scorsa settimana, quell'autoradio di tanto tempo fa che si estraeva, l'estraibile, appunto, e ci sono le nostre cassette sparpagliate, quelle che ci servono ogni giorno per andare su e giù nel nostro tempo. È bellissimo fare tutto questo, è bellissimo vivere la strana nostalgia, è bellissimo raccontarsi, anche perché poi insieme cerchiamo di riaccendere quel ricordo di tanti anni fa. Una scintilla che può essere una canzone, che può essere una frase, che può essere un accenno a qualcosa. Bello, no? Se vogliamo è tutto molto molto bello. E stavo pensando anche prima, quando andava la canzone della Kool & The Gang, a quanti gruppi anche internazionali noi abbiamo avuto che ci hanno fatto una compagnia pazzesca. E mi manca molto, devo dirvi la verità, oggi non c'è più niente di quel suono e di quella musica, se non il ricordo, se non il vinile di tanti anni fa che ancora facciamo girare sul nostro giradischi, di quei gruppi Kool & The Gang, Earth, Wind & Fire, Delegation, SOS Band, ma anche, perché no, Imagination, ma anche, perché no, Bonnie M. Abbiamo avuto tantissimi di questi gruppi che si sono specializzati poi nella musica disco, nella musica dance, ma la differenza sostanziale tra ieri e oggi è che la musica, per esempio, da ballare era spettacolare, c'era un'orchestrazione, c'erano gli arrangiamenti, c'erano gli strumenti veri, c'erano soprattutto i fiati. In quelle canzoni rendevano tantissimo, appunto, basti pensare agli Earth, Wind & Fire. Che sonorità, ecco, abbiamo avuto, che sonorità. E in quegli anni e in quel tempo c'era anche Barry White, che tra un lento e uno svelto ci faceva stare benissimo. E mi chiedo perché si è perso tutto questo. Non si riesce più a suonare. L'arrivo dei computer, di marchingegni che camuffano la musica o che la creano da soli, hanno rovinato veramente la musica stessa. E abbiamo perso tantissime cose belle, abbiamo perso il talento, abbiamo perso dei grandissimi artisti, e quindi non c'è stata evoluzione. Dopo queste grandissime band e dopo questi grandissimi personaggi abbiamo avuto il vuoto, ma abbiamo avuto il computer, abbiamo avuto la techno, abbiamo avuto questa robaccia qui. E allora mi viene in mente Barry White, appunto, e per forza di cose Barry White va ricordato, va applaudito, tante le sue canzoni. Un lento? Beh, mi viene in mente Just the Way You Are, assolutamente indimenticabile, ma ce ne sono tante di canzoni di Barry White. Uno svelto? Let the Music Play, per esempio. E poi anche una via di mezzo che poteva essere rappresentata nel 1973 da questa canzone qui su RTR 99, ti ricordo.

c'è la sfumata, eh? Sì che c'è la sfumata anche qui, anche Barry White ci fa la sfumata che inizia 18 secondi prima della fine totale. E questo, come vi ho raccontato tante volte, è sempre stato un po' un problema per noi radiofonici. Quando si entra a sfumata già cominciata, bisogna stare attenti a non far abbassare troppo il volume, perché se si abbassa troppo il volume poi dopo l'audio in radio si sente poco, quindi bisogna entrare. Allora poi qualcuno dice però non l'avete fatta finire fino in fondo, lo so, però l'audio a quel punto era già sotto i dB consentiti per la trasmissione, quindi è tutta una complicazione. Però almeno il problema era questo all'epoca, avevamo questo problema: la fine di una canzone di scatto oppure la fine di una canzone sfumandola. Era l'unico problema, perché poi la canzone era talmente bella che a quella andava bene a prescindere. Adesso invece vi voglio portare, e poi ci sono tanti messaggi al 338 9900 990, tra poco li andiamo a leggere e perché no forse anche ad ascoltare se ci sono dei messaggi vocali. Però quello che è accaduto in questo fine settimana noi non possiamo, nella strana nostalgia, lasciarlo andare. Non possiamo citare, non possiamo non parlare del grandissimo, immenso e, fatemelo dire, geniale e innovatore Peppino Di Capri. Peppino Di Capri, io l'ho conosciuto, ho avuto questo privilegio grazie anche a Paola Pezzolla, che mi portò proprio Peppino Di Capri qui in studio a fare una strana nostalgia. Beh, un bel po' di anni fa, devo dire. Ma una persona ad altri tempi, una persona di una educazione notevolissima, una persona rigorosa e rispettosa, che ha avuto delle belle parole per RTR 99, ti ricordi? E soprattutto un innovatore, perché lui ha cominciato la sua storia, la sua carriera a metà degli anni 50, quindi ha attraversato veramente tante generazioni. Ha cominciato con Let Me Cry, appunto, e poi quelle canzoni anche in napoletano, per esempio nel 58 Pummarola Bozz, chissà se ve la ricordate, e poi il grandissimo successo con Nessuno al Mondo, era il 1960, tanto tempo fa. E poi naturalmente in quegli anni, pensate, nel 1960 credo che lui pubblicò qualcosa come 5-6 45 giri, c'era anche Luna Caprese, c'era anche Il Nostro Concerto, c'era Notte di Luna Calante. E poi gli anni 60 con Saint-Tropez Twist, Dio Mondo Crudele, Speedy Gonzales. E poi nel 1963 Roberta, ma tanto altro anche, eh? Anche una cover dei Beatles come Girl, appunto. C'è una canzone, perché tutti adesso ricordano Champagne e Roberta, ma Peppino Di Capri è molto molto altro, credetemi. Io sui miei social, ricordandolo sabato, ho voluto citare una canzone che amo di Peppino Di Capri, intitolata Incredibile voglia di te, comprata in un negozio di dischi dell'Euro, un negozio di elettrodomestici che aveva anche un angolo dedicato alla vendita dei 33 giri e dei 45 giri, con la signora capelli cotonati che dava i consigli. E poi c'erano anche le cabine per ascoltare i brani prima della scelta, prima di comprare o no un 45 giri o un 33. E in quel negozio comprai Incredibile voglia di te, che è una canzone che ricordo e mi ricorda soprattutto quando ho iniziato a far radio da solo, senza trasmettere praticamente all'esterno. Facevo finta di far radio nella mia cameretta. Però vi ho parlato sui miei social di questo. A proposito, vi aspetto su Instagram, Fabio Martini RTR 99, cliccate su segui, vi voglio con me, e anche su Facebook, Fabio Martini RTR 99, mettete il segui anche lì. A proposito di Facebook, se vedete comparire alla destra del mio nome un pulsantino abbonati, voi quello ignoratelo, perché è una cosa che ha messo Facebook a mia insaputa e senza chiedere il mio consenso, quindi sto facendo di tutto per farlo togliere. Però voi basta che mettete segui e nessuno vi chiederà di abbonarvi, però non schiacciate quel tasto lì. Detto questo,
sarebbe scontato mettere adesso, dopo tutto questo discorso, proprio incredibile voglia di te, che tra l'altro è una canzone che abbiamo ascoltato non troppo tempo fa qui su RTR 99, ti ricordi? Per ricordare Peppino Di Capri voglio mettere un'altra canzone che io ho amato tantissimo e che forse molti non ricordano, perché un po' l'essenza della strana nostalgia è quella anche di andare all'interno delle discografie e ritrovare, ripescare qualcosa che da un po' di anni non sentivamo più. E allora vi prendo per mano e vi porto nell'anno 1968, perché poi gli anni 60 sono stati gli anni forti di Peppino Di Capri. Il lato B di questo 45 giri aveva una canzone bellissima, Chiudere gli occhi, ma il lato A era ancora più bella come canzone. E anche se siamo alle 10:37, pensiamo alla sera, quando le saracinesche scendono, quando le luci delle strade fanno ombra e quando tutti torniamo a casa. Evviva Peppino Di Capri! Sarebbe scontata la canzone Champagne, sarebbe scontata la canzone Roberta e anche tutto il resto. Io, per ricordare Peppino Di Capri, oggi, in questo lunedì 13 luglio, mando in onda È sera.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Zanza! Pupu! Fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
9: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri. We'll be right back.

0: Grandissimo scioglilingua, eh? Mica avevamo solo sopra la panca, eccetera, eccetera, eccetera. Avevamo anche dimmi che mi ami, che mi ami, che tu ami solo me. Ammiccante spesso nelle sue canzoni in quegli anni, Nada, che ci piaceva davvero tanto, grandissimi alcuni suoi successi davvero. Ora arriva il momento anche di dei vostri messaggi al 338 9900 990, e quindi c'è un'ascoltatrice da Taranto che ci ascolta e noi salutiamo naturalmente, e c'è un vocale.
1: Ciao Fabio, sono Ciao. Marco da Bergamo.
0: Ciao.
1: Volevo chiederti come mai un paio di giorni che non sento più RTR 99, l'assistente vocale mi dice che non è disponibile. E mi puoi aiutare tu, Fabio? Aspetto una tua risposta perché è troppo bella questa radio e è due giorni che mi manca tantissimo. Grazie, ciao Fabio, buona giornata.
0: Abbiamo avuto qualche notizia di qualche disservizio, ma non, purtroppo non dipende da noi, per quel che ci riguarda è tutto regolare per quanto riguarda l'assistente vocale. Probabilmente c'è qualche problema su qualche tratta internet, perché non dobbiamo dimenticarci che quando voi utilizzate determinate apparecchiature sfruttiamo tutti quanti noi delle linee internet che molto spesso hanno delle problematiche che però non riguardano noi e non riguardano neanche voi. E la modernità porta a questo. Quando dicono adesso bisogna fare tutto con l'IP, cioè praticamente con la rete, sono belle parole, ma sono anche sciocchezze, perché poi se va via l'IP va via tutto e non dipende da nessuno di noi, dipende da gestori che per essere raggiunti devi fare chissà quali sforzi e quali sacrifici, e quindi il problema è dovuto a questo. Tanti anni fa, concerto degli Earth, Wind & Fire al Teatro Tenda a Strisce in via Cristoforo Colombo, indimenticabile, una vera botta di energia, ci credo. Anzi, oltre che a crederci, ti dico pure ti invidio un pochino, sai? Ti invidio un pochino. Poi vediamo un po' chi possiamo ascoltare, perché abbiamo tanti tanti messaggi. Questo, per esempio, sentiamo questo messaggio qui.
2: Fabio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Molto interessante il tuo ricordo di Peppino Di Capri, che del resto come facciamo noi a non ricordarlo? Poi ovviamente io sono 50, mi ricordo poi oltretutto all'Adriano quando andai a vedere i Beatles, che vennero per la prima volta in Italia, che lui aprì il concerto dei Beatles. Poi c'era pure, mi pare, Fausto Leali e, se non erro, come si chiamava quello dei New Dada, Maurizio dei New Dada. Poi non ricordo qualcun altro. Ok, in ogni modo all'Adriano il pomeriggio. Ok, sì. Ciao e grazie ancora di tutto.
0: Grazie a te, grazie. Hai fatto bene a ricordare questo momento, perché comunque Peppino Di Capri si lega ai Beatles, soprattutto i Beatles in Italia, perché partecipò appunto al concerto, aprì il concerto del Teatro Adriano. Anche qua possiamo invidiare qualcuno, sì. E però ricordo anche le immagini dei Beatles al Vigorelli a Milano, e quelle immagini furono registrate proprio con la cinepresa personale di Peppino Di Capri. Momenti bellissimi davvero, immagini in bianco e nero che ancora oggi hanno un fascino incredibile. Mi piace ricordare, questo è un altro messaggio, il geniale maestro Peppino Di Capri con una strofa di un brano del mio cuore. Qui troppe cose sono rimaste di te, nel giardino c'è bisogno di te. Il brano è Domani. E invece leggevo una frase del figlio, una dichiarazione del figlio, che diceva che gli aveva chiesto proprio qualche giorno fa di indicare quale fosse la sua canzone preferita, e lui a un certo punto indicò Il Sognatore, che noi nelle storie Instagram di RTR 99, ti ricordi, abbiamo riportato. Quindi una casualità che ci ha fatto piacere, perché abbiamo intercettato senza saperlo proprio la canzone preferita di Peppino Di Capri. Bello, no? Poi questa di Peppino Di Capri non la conoscevo, è bellissima, e risponde così Gianna. Nel 68 ero in Australia, dove sono stata da maggio del 67 fino a novembre del 70. E questa bellissima canzone di Peppino Di Capri non la conoscevo. Grazie e buona trasmissione. Lina Marchigiana, un saluto naturalmente a te. Poi ci dovrebbe essere un messaggio vocale che io vi faccio ascoltare, ascolto anche io insieme a voi.
3: Buongiorno Fabio, Milano chiama Roma, ho bisogno del tuo aiuto. L'altra sera per l'ennesima volta ho visto un film di Thomas Milian e Bombolo e nei titoli di coda hanno messo una canzone che non avevo mai sentito, penso sia cantata dal carcere, ma hanno cantato Che Motte la fai con quel proietti chiamato Playboy, e le uniche parole che mi ricordo sono queste. Mi puoi aiutare? Un abbraccio grande, Davide Milano.
0: Guarda Davide, dobbiamo un po' indagare, perché sinceramente ammetto di non essere stato un grandissimo appassionato dei film di Thomas Milian, pur riconoscendogli una grandezza naturalmente, e quindi questa canzone qui mi sfugge proprio, devo esserti sincero, però casomai indaghiamo, vediamo se riusciamo a rintracciarla o anche se c'è qualche ascoltatore o qualche ascoltatrice che ci può aiutare, perché il programma lo facciamo insieme, su forza, si lavora, va bene? Questa è l'era dell'oscurantismo musicale. Mi tengo stretto i miei anni 70 e 80, li difendo a spada tratta, ascolto la musica dei ragazzi di oggi, mi viene l'orticaria, ecco, per dirla in una maniera un po' più delicata. Sono in Transilvania e dopo un giorno sto riascoltando RTR 99, ti ricordi? Va bene, un altro vocale, poi andiamo.
4: Fabio, che pazienza che c'hai, pure le spiegazioni tecniche informatiche. Sono tutti specialisti con i telefonini da 1500 euro, pensano la differenza tra un IP, tra un errore di rete, un gateway. Io la, insomma, radio di ricordi, a me viene radio di ricordi, perché insomma saranno 30 anni. Si trova, pigli la radiolina, non funziona sul computer, attacchi. Alla fine la radiolina con le pile è la cosa migliore. Poi certo a casa c'è l'alta definizione del suono, da male.
0: Lo so, però poi la tecnologia, sai, la seguiamo e dobbiamo seguirla, bisogna stare al passo con i tempi, anche se noi siamo quelli di To Love Somebody, appunto. Su RTR 99, ti ricordi, ci vengono a trovare i Bee Gees.

0: R99. Ti ricordi?
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa?
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Devo ringraziare subito le ascoltatrici e gli ascoltatori che hanno intercettato la canzone che cercava il nostro ascoltatore di Bergamo. E non ce voglio sta, appunto, era questa la canzone, scritta da Guido e Maurizio De Angelis, cantata da Alberto Griso, pseudonimo di Alberto Puglielli. Questa è diventata celebre allora proprio nel film di Thomas Millian. Ne ascoltiamo un frammento.

Voglio sta, appunto, Alberto Grisi. Abbiamo recuperato proprio al volo un frammento di questa canzone, tanto come si dice, no? Per stare sul pezzo, va bene, grazie a voi, la trasmissione la facciamo insieme e sono orgoglioso di voi ascoltatori e ascoltatrici, perché siete bravissimi anche voi a partecipare, siete proprio parte del programma. Era Squadra Antifurto, il film probabilmente di Thomas Millian, appunto. Ma vedete, tutti vi siete ricordati di questa canzone, Squadra Antifurto, Gianluca 1976. Bene così, grazie davvero, canzone malinconica, però ha sicuramente il suo perché, come anche la prossima che arriva qui su RTR 99. Ti ricordi, accettare questo strano appuntamento, diciamoci la verità, è stata una follia? Così cantava Ornella Vanoni nel 1970, poi una sorpresa legata ai Genesis spettacolare.

0: questo un po' mi riporta a sera anche di Peppino di Capri, devo dire, eh? Complimenti agli amici lombardi che apprezzano le canzoni che loro chiamano il romanaccio. La radio unisce tutta, Vincenzo, hai visto? Esatto, proprio dalla Lombardia è arrivata questa richiesta, incredibile, no? Bello, davvero bello, hai fatto bene a sottolineare questo. Io grazie a voi ho scoperto una canzone di Fred Buongusto che mi ha trovato, che non ho trovato nemmeno su Google con le parole memorizzate. Dottore, la mia malattia si chiama, con la versione vecchia del sito era più facile trovare tutto il palinsesto, ma forse poteva essere Dica 33, Gianluca, chissà, chissà. Poi chi abbiamo? Andiamo a sentire qui un messaggio vocale.
1: Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
1: Sono Vanna, tu non ti potrai ricordare, 85enne, che vi ascolto da sempre, fedelmente, da quando eravate Radio Jolly.
0: Sì.
1: In negozio ce l'avevo fissa, la radio fissa sulla vostra trasmissione.
0: Bello.
1: Senti, mi permetto di dirti una cosa, siccome hai detto che smettete di andare in onda da mercoledì per fare, rimettere a posto un po' i dischi e tutto, io ti volevo dare un suggerimento. Scusami, io seguo la tua trasmissione anche perché poi tra le altre cose tutto ciò che tu racconti i ragazzi della tua età la vivono in prima persona, io invece l'ho vissuta come mamma, ma sono ricordi nitidissimi che ho io perché ho un figlio di 60 anni, 59. E ti volevo dire, perché qualche volta non fai spazio a qualche, non dico tante e non sempre, a qualche canzone degli anni 59, anche 58, tra questi ci metto Polanca, ci metto Nelson Daga, Connie Francis, ma ti dico questo perché io intanto ho le cassette, le cose, quindi non è, però non è che mi manchi di ascoltarli, poi adesso con YouTube non c'è problema, però una trasmissione, certo, di 85 anni ce ne saranno pochi,
0: l'ascolto,
1: perché insomma.
0: Vabbè, scusami, il senso è molto chiaro, del tuo messaggio è lunghissimo, quindi i tempi radiofonici ci sono e dobbiamo comunque rispettarli, però ti ringrazio, ti ho mandato in onda volentieri proprio per dirti che comunque ci sono nella nostra programmazione queste canzoni. Certo, non sono predominanti rispetto alle canzoni casomai degli anni 70 e degli anni 80, però cioè prima abbiamo sentito anche Fumo negli occhi, che insomma è una canzone che ci riporta proprio agli anni 50. E poi noi abbiamo creato una radio che è particolare, sta sulla nostra applicazione, sta sul nostro sito internet, è una radio che ci lega al nostro passato e si chiama 50-60 Story ed è una radio che trasmette soltanto canzoni degli anni 50 e 60. Volendo, quando uno proprio ha una forte e strana nostalgia, può andare per un attimo lì. Ovviamente una radio che è commerciale come questa, che vive di pubblicità, va benissimo che trasmetta le canzoni degli anni 50, ma devono essere insomma un po' centellinate, perché noi dobbiamo guardare anche l'aspetto della radiofonicità. Per quanto noi siamo veramente una radio fuori dagli schemi, un minimo dobbiamo anche seguirli, perché poi viviamo di pubblicità e quindi dobbiamo comunque un po' seguire un certo percorso, un certo viaggio. Per quanto riguarda il fatto, dice, non trasmettete, vi fermate, no, ma non è così, va in ferie la strana nostalgia, io gioco dicendo rimettiamo a posto le cassette, le nostre cose, i nostri racconti, facciamo un po' mente locale, ma la strana nostalgia si prende qualche giorno di riposo. Al posto della strana nostalgia ci sarà Paolo Famiglietti, ma RTR 99, ti ricordi, non smette certo di trasmettere. Ora la sorpresa, un pezzo bellissimo del 1973, per intenditori secondo me dei Genesis, copertina bellissima di questo album.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo, Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

Beh, insomma, questa è More Fool Me, cose che trovate solo qui su RTR 99. Ti ricordi? Adesso vi prendo per mano e vi porto dentro all'estate del 1977.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Era un'ora fa, Fausto Leali, anche questa è una grande canzone, devo dire. E poi il nostro viaggio continua, attraversiamo gli anni, attraversiamo il tempo, e per ogni istante c'è un ricordo, per ogni istante c'è qualcosa. All'inizio degli anni 80 c'era questa.

La sfumata, eccola! Un'altra sfumata è qui. Ray Parker Jr. 1981, questa era bella davvero. Invece vi ha colpito, ma sapevo che la cosa sarebbe andata bene. La scelta particolare, la canzone che abbiamo ascoltato prima dei Genesis, però sapevo che poi alla fine sarebbe piaciuta, perché comunque è particolare, fa parte di un album storico dei Genesis, ogni tanto ci permettiamo così qualche momento particolare, certamente non tra virgolette commerciale, ecco, cose particolari. Era il 1981 invece quando appunto noi ascoltavamo questa canzone, l'ascoltavamo dalle radioline, le prime radio libere, le radioline portatili. Prima qualcuno diceva tanto con quella non si sbaglia mai, però attenzione, perché comunque nel prossimo futuro anche quelle radioline verranno tolte e le radio si ascolteranno in altri modi. Ora ci vogliono le radio anche in DAB, le autoradio col DAB, e c'è una tecnologia che sta avanzando in maniera veloce, forse anche troppo, devo dire. 1981, anno di quelli che possiamo ricordare, c'era l'Eurovision Song Contest già all'epoca naturalmente, e vinse l'Inghilterra in quegli anni e in quel tempo, però diciamoci la verità, ma a parte poche canzoni, ma di questo Eurovision Song Contest, ma quante canzoni ci ricordiamo? È più un'esagerazione europea dove comunque prevale il kitsch, dove comunque non prevale la bella musica, a parte qualche eccezione appunto tipo ABBA, ma tipo anche qualche cosa no, di casa nostra, poi ricordiamo ben poco dell'Eurovision Song Contest, quindi ritengo anche abbastanza assurdo che venga dedicata una serata del Festival di Sanremo prossimo che verrà per scegliere chi sarà ad andare a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest. Il Festival di Sanremo deve rappresentare la tradizione e l'Eurovision Song Contest non è una tradizione musicalmente parlando che qui in Italia possa rappresentare chissà che cosa. Comunque erano gli anni della Democrazia Cristiana, ancora del Partito Comunista Italiano, DC e PC, vi ricordate? C'era anche un tag più del grandissimo Rino Gaetano che citava questi due partiti. Il 1981, tra l'altro, visto che dobbiamo riavvolgere il nastro un po', a volte quando riavvolgiamo incappiamo purtroppo in notizie negative anche, ma ci sta, è il gioco delle cose. Venne proprio nel 1981 scoperto il virus dell'AIDS, che insomma tanta paura portò nel mondo. Quindi ogni stagione ha avuto le sue paure, le sue ansie, mai probabilmente come questi anni che stiamo vivendo adesso, dove appunto una banda di folli sta cercando di distruggere l'Italia, l'economia e quant'altro, perché ogni volta che si accende la televisione e si trovano conflitti, guerre, bombe, droni e quant'altro, beh, insomma, tutto ne risente. E anche il nostro cervello poi alla fine accumula comunque tutte situazioni negative. Ecco perché poi la strana nostalgia, ma in generale tutta RTR 99 ti ricordi, deve essere vista come una situazione bella e positiva. Cerchiamo di scacciare, di tenere lontane le negatività. Il 1981 è stato anche l'anno dove l'IBM ha lanciato sul mercato il primo personal computer. Già. Quindi da qua sono cominciate le cose belle, ma anche qualche guaio. La musica dopo qualche anno ha iniziato a risentirne. L'utilizzo esasperato ed eccessivo del computer nella musica ha portato a un abbrutimento della musica stessa. Eravamo abituati probabilmente troppo bene, questo dobbiamo certamente dirlo. E allora noi, per tornare alla musica, ce ne andiamo nel 66. Vi ricordate You Can't Hurry Love? Le Supremes la fecero anche in italiano ed era intitolata L'amore verrà.

L'amore verrà. Supremes, You Can't Hurry Love, bellissima. Adesso invece un lento. Uno svelto o un lento, vi ricordate, no? Questa separazione, quando partiva questa, partiva il lento, l'abbraccio stretti stretti.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame?
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
8: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
9: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
8: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
9: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
8: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
10: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

Era lui, per forza, Vasco Rossi, Vita Spericolata. Siamo andati nel 1983, quindi dall'81 abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, due passi in avanti, 82, e poi dentro al 1983. Bello viaggiare nel tempo, negli anni, certo è che quando ascoltiamo certe canzoni e pensiamo all'anno in cui sono uscite, ci vengono in mente mille cose, anche musicali. E sono tutte canzoni che sono rimaste nel tempo. E viviamo in un periodo invece, quello attuale, di una centrifuga che brucia tutto in pochissime settimane, in pochissimi mesi. E così anche le canzoni che sembrano un po' più orecchiabili adesso, tra due mesi sono completamente dimenticate. È un modo di ragionare, un modo di pensare che è cambiato. Non è soltanto una musica che è peggiorata, ma è proprio un modo di agire, è un modo di vivere la vita diverso. All'epoca anche gli artisti, come diciamo spesso, avevano proprio la voglia di lasciare il graffio, di lasciare l'impronta indelebile. Voglio scrivere un capolavoro, ogni canzone di un album doveva essere un capolavoro. Poi ovvio, alcune riuscivano benissimo, alcune bene, e possiamo anche dirlo, anche in quegli anni comunque abbiamo avuto delle canzoni così così e anche un po' bruttarelle. Però nonostante questo sono riuscite queste canzoni lo stesso a rimanere. Era proprio un altro modo di vivere ed era un altro modo di ascoltare la musica. Oggi abbiamo musica ovunque, all'epoca dovevamo andarla a cercare, e proprio questo fatto di andare a cercare la musica la rendeva speciale, mentre oggi abbiamo musica ovunque e quindi la ascoltiamo in sottofondo. All'epoca entravamo dentro alle canzoni. Adesso vi devo parlare di due nostri partner commerciali importanti, Edgar Trasporti. Qualsiasi oggetto si debba spedire, non importa dove, Edgar Trasporti ha la soluzione e vi può veramente accontentare in maniera perfetta. Cosa vuol dire accontentare? Vuol dire fare un percorso, un viaggio che va a finire bene, va a buon fine. Naturalmente gli uffici, soprattutto le aziende, quando devono trasportare qualcosa sono sempre un po' preoccupate, perché molto spesso sono anche cose delicate che hanno bisogno di una certa cura. Ecco, Edgar Trasporti è una società che è sul mercato da tantissimi anni con grandissima serietà e con grandissima preparazione. Loro riescono a seguire dall'inizio alla fine tutta quanta la spedizione, e sono spesso spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali, import e export, c'è il magazzino doganale, deposito IVA. Edgar Trasporti è davvero il partner ideale per la vostra azienda, perché accompagna tutto il percorso di spedizione. Quindi veramente l'ottima riuscita è una bellissima soddisfazione per tutti, ed Edgar Trasporti è veramente il top della gamma in questo momento. Quindi davvero, se dovete trasportare qualcosa anche molto lontano, non esitate a contattare Edgar Trasporti. Il telefono è 06 65 00 42 25, e lo ripeto, 06 65 00 42 25, oppure visitate il sito edgartrasporti.com. I trasporti sono importanti, la logistica anche, e quando tutto è affidato a una società efficiente, beh, insomma, si nota la differenza. Quindi Edgar Trasporti, su consiglio di RTR 99, ti ricordi. Poi volevo parlarvi di Climanet. Perché Climanet? Perché queste giornate così calde ci fanno pensare che avere un climatizzatore sia una cosa fondamentale. Però attenzione, anche chi ha già il climatizzatore può pensare: ma questo climatizzatore che ha qualche anno funzionerà bene? Mi farà risparmiare energia elettrica? È possibile.
purtroppo no, perché i climatizzatori usciti recentemente negli ultimi mesi e negli ultimi 2-3 anni hanno comunque un'attenzione grandissima al consumo energetico, e risparmiare oggi è fondamentale, perché le bollette sappiamo bene che sono purtroppo costosissime. Ecco perché oggi cambiare anche un climatizzatore un po' datato è fondamentale. Non basta dire vabbè, ma io il climatizzatore ce l'ho, non ho bisogno del nuovo. E invece sì, abbiamo bisogno del nuovo, perché oggi comunque cambiare il climatizzatore vecchio con quello nuovo ci fa risparmiare anche il 60% e forse anche di più sulla bolletta appunto elettrica. Quindi vi consiglio di rivolgervi a Climanet. Tra l'altro Climanet ha la possibilità di avere il toccare con mano gli apparecchi, guardare negli occhi chi vi vende appunto il climatizzatore, perché loro hanno 3 showroom bellissimi qui a Roma, in Piazza Carnaro 28 che è a Montesacro, in Viale Marconi 312 e in Via Sestio Calvino 63, e qui siamo nella zona del Tuscolano. Quindi Climanet vi aspetta. Poi se volete un contatto diretto, 800 81 40 46, ripeto 800 81 40 46, e ricordate una cosa fondamentale: con Climanet vi troverete benissimo nel montaggio, smontaggio, e la lavorazione sarà realizzata a regola d'arte. Evviva Climanet, approfittatene e ricordate che ci sono degli sconti speciali e particolari se vi presenterete a nome di RTR 99, ti ricordi? Ora Francesco De Gregori.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Unica sede.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi.

0: È una bella canzone questa di Gianni Togni, 1987, Non devi dire mai più. Sono quelle canzoni che un po' sono rimaste poi per un certo periodo, poi dopo le abbiamo, non dico cancellate, ma le abbiamo un po' messe da parte, perché ne sono arrivate delle altre, perché comunque il tempo dell'ascolto dei 33 giri per intero si è un po' perso. Ieri sera ho scritto qualcosa sui miei social e proprio su questo, mettendo in evidenza che l'altro giorno abbiamo trasmesso insieme una canzone intitolata Gente d'ogni età dei Mattia Bazar. Parliamo sempre di complessi e gruppi tra anni 60 e 70. I Mattia Bazar non vanno certamente dimenticati, hanno fatto canzoni memorabili, basti pensare a Cavallo Bianco, Stasera che sera, e proprio Gente d'ogni età, canzoni davvero che erano belle, arrangiate benissimo, suonate benissimo e con dei testi eccezionali, e canzoni che abbiamo ascoltato comprando i 33 giri. Vi ricordate questo disco che girava sul nostro giradischi e messo lì con cura, con grandissima attenzione, e poi finiva una canzone, c'era la pausa, il vuoto musicale tra una canzone e l'altra, ma poi dopo 3 secondi subito il via ad un nuovo brano e per forza di cose ad una nuova emozione. E la magia di ascoltare i dischi sul divano di casa o nella cameretta dove appunto eravamo quasi per tutta quanta la giornata è una cosa che molti di noi non hanno certamente dimenticato. L'emozione che c'era nel veder girare quel disco, l'emozione nell'ascoltare il vinile con i suoi scrocchiettini, e se il disco era nuovo invece ascoltare il silenzio tra una canzone e l'altra, e l'attesa. L'attesa era breve, ma poi partiva la nuova canzone e noi già appena finiva un brano dicevamo come sarà il prossimo. Ecco, Non devi dire mai più, una di quelle canzoni da 33 giri, possiamo dire così, in questo caso di Gianni Togni, ma che in quegli anni 80 ebbe anche un ottimo exploit a livello radiofonico, quando ancora le radio private, le radio libere amavano trasmettere un po' tutte le canzoni. C'era anche una quasi una piccola guerra tra radio e radio, perché non c'erano dettami di etichette discografiche. Molto spesso le radio libere compravano proprio i dischi nel negozio, oppure facevano pubblicità ad un negozio e poi a fine mese si andavano a prendere, non so, per esempio 300.000 lire di dischi, e quei dischi erano il cosiddetto scambio merce. E non c'era quindi una linea se non musicale, ma in maniera generica. Da un album si poteva trasmettere non il singolo, ma ogni conduttore radiofonico poteva scegliere la sua canzone. E forse anche ogni radio poteva scegliere la sua canzone. E quindi poi, quando una canzone aveva più successo di un'altra, la radio che aveva puntato su quel brano lì se ne vantava, ed era comunque bello, perché poi alla fine le ascoltavamo tutte e solo alla fine, dopo qualche settimana, dopo qualche mese, si capiva qual era la canzone che ci piaceva di più, e ogni radio puntava la sua canzone, quindi c'era questa classifica nella classifica, non solo una classifica musicale ma anche una classifica tra radio a seconda delle varie scelte da un 33 giri che le varie emittenti andavano a fare. Era veramente un bel tempo.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali. Domani la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario la finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
4: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Era il 1975, quegli anni lì sono stati anni pazzeschi musicalmente parlando, sia per la musica naturalmente internazionale, come fare a dimenticare i Pink Floyd, Wish You Were Here, storia e leggenda, è tutto dentro questo brano, storia e leggenda appunto, cose da RTR 99 ti ricordi, un'altra di quelle canzoni con quella durata un po' più estesa rispetto naturalmente a canzoni che oggi invece devono essere per forza di cose piccole, strette, perché bisogna avere certi tempi, perché bisogna non allungare i brani. Eppure questi brani un po' più lunghi hanno un fascino secondo me diverso rispetto a quelli corti, perché c'è una vera e propria costruzione musicale all'interno, c'è stato il tempo in quegli anni di poter costruire dentro canzoni veramente un qualcosa di speciale, e si sente, a distanza di anni non si è disperso nulla, la bellezza e la grandezza dei Pink Floyd sta nelle loro canzoni e molto spesso sta proprio nella durata delle loro canzoni, che erano molto spesso delle proprie suite appunto. E un altro che in quegli anni, in quel tempo, non ha certamente guardato quello che si doveva fare o quello che dicevano di fare è stato Lucio Battisti. Lucio Battisti negli anni poi più recenti, naturalmente prima della sua scomparsa, gli era stato proposto di risuonare e ricantare le sue canzoni, casomai con l'orchestra, e lui si rifiutò sempre perché diceva: ma quelli sono capolavori, io non li voglio toccare, sono nati così e devono rimanere così, e probabilmente aveva anche ragione. Quanti dischi di Lucio Battisti abbiamo consumato, ascoltato con grandissima attenzione, e le canzoni erano tante e talmente belle che a volte poi qualcuna è rimasta un po' più indietro di altre. Io ho sempre amato tantissimo il 33 giri, perché noi quando compravamo i dischi in quegli anni dicevamo il 33 giri o l'LP o l'album, erano tre modi di definire insomma il vinile, l'album appunto di un artista, l'LP, il 33 giri. Ho sempre amato molto Io Tu Noi Tutti, che è un album fortunato e bello di Lucio Battisti. Pensate soltanto al 45 giri che ne scaturì da quel disco. Amarsi un po' sul lato A e Si Viaggiare sul lato B. No, giusto per capire la portata, no? Un album inciso tutto quanto a Hollywood, con musicisti anche internazionali, e in quell'anno 1977 fu un album che vendette tantissimo, ovviamente i testi di Mogol e le musiche di Lucio Battisti, e c'era Amarsi un po', l'interprete di un film, Ami ancora Elisa, che durava 6 minuti e 50 secondi, pensate un po', eppure l'ascoltavamo dall'inizio alla fine senza stancarci mai. E poi c'era Si Viaggiare, che durava 6 minuti e 10 secondi, c'era Un anno di più che durava 5 minuti, c'era Neanche un minuto in un amore che durava 5 minuti e 30, bello, no? Una delle canzoni più corte di quel disco era Soli, bellissima, durava solo, si fa per dire, 4 minuti e 20 secondi. Lucio Battisti.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

L'esercito del surf, Catherine Spack, bellissima naturalmente in quelle foto in bianco e nero con il marito dell'epoca, Johnny Dorelli, e quant'era bella anche lei. Questa canzone fa veramente estate. Era l'estate del 1964. Sul lato B di questo 45 giri c'era Mi fai paura, ma sul lato A c'era proprio l'esercito del surf e i giovani di quegli anni, questa canzone qui, la ballavano in riva al mare. E che belle le immagini anche in bianco e nero di Catherine Spack, immagini che poi negli anni successivi sarebbero diventate a colori. Bel tempo davvero anche con lei.

Abbiamo dato un po' di ritmo al nostro tempo, alla nostra mattinata. Era proprio il 1980, andiamo indietro di 10 anni, riavvolgiamo il nastro un po'. Vi porto nel 1970, questo 45 giri me lo sono ritrovato a casa tra i 45 giri appunto che c'erano, in quella famosissima cassa panca dove c'era un mondo intero lì dentro, e in questo mondo c'erano dei 45 giri, alcuni proprio con tanto di copertina e alcuni altri invece inseriti negli album dei vinili, perché avevamo anche gli album fotografici, sì, ma avevamo anche l'album del vinile. Si toglieva la copertina di carta e si metteva dentro il vinile proprio nella plastica dell'album all'interno, che era esattamente stile album fotografie di quegli anni, solo che al posto delle fotografie c'era il 45 giri, e questi album della misura appunto del 45 giri erano utilissimi perché te li mettevi sotto braccio e portavi 10, 15, ma a volte anche 20, 45 giri in giro quando andavi a fare un picnic, quando te ne andavi sulla spiaggia e portavi il mangiadischi e così via. Ed erano belli questi album, e c'erano dentro questi 45 giri. Appunto, io in questa cassa panca dei ricordi ne ho trovati tanti di 45 giri con la copertina di cartone, ma anche all'interno di alcuni album. Questo 45 giri che adesso vi faccio ascoltare l'ho ritrovato proprio con la copertina di carta, e devo dire che è una canzone che mi è sempre piaciuta tantissimo. Avevo 5 anni quando è uscita, quindi l'ho acquisita, l'ho assaporata, l'ho apprezzata un po' dopo probabilmente, però veramente mi piaceva la copertina, mi piaceva il disco, tutto, e ogni volta che spingevo questo 45 giri dentro al mangiadischi sognavo un po'. Si intitolava Mille e una sera, i Nomadi su RTR 99, ti ricordi? No!

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 €. Scopri di più su Conad.it.
4: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
5: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
8: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello del

assolutamente eccezionale, Camaleonti su RTR 99, ti ricordi? E quindi il tempo va, il tempo passa, ma certe cose rimangono certamente. 1970, noi avevamo i Camaleonti, ma nel frattempo Paul McCartney pubblicava proprio nel 1970 il suo primo album da solista. Questo va assolutamente ricordato per noi che parliamo tanto di musica. E poi che cosa è uscito nel 1970 di musica? Beh, è molto, è uscito veramente molto, e canzoni che sono rimaste fino ad ora, certamente. Per esempio, beh, mentre appunto Paul McCartney pubblicava il primo album da solista, ricordiamoci però che i Beatles arrivavano con Let It Be nel 1970, e poi iniziavano anche delle manifestazioni. Per esempio ci fu una grandissima manifestazione a Washington proprio nel 1970 per dimostrare qualcosa contro soprattutto la guerra in Vietnam, perché poi la gente è sempre stata contro le guerre, e quindi questa fu una manifestazione imponente nel 1970. Ma noi che pensavamo alla musica, appunto, potevamo sognare con quelli che hanno rivoluzionato la musica, perché a un certo punto la musica è cambiata. La musica ha avuto un momento preciso in cui fino a un certo punto è stata in un modo, e poi tutto è cambiato perché sono arrivati i Beatles. E nel 1970 i Beatles hanno pubblicato Let It Be.

Mentre ascoltavo con la cuffia in testa questa Let It Be, stavo ragionando su una cosa, non so se siete d'accordo. Ascoltando Let It Be ci si rende conto che il tempo è passato oppure no? Ecco, secondo me no, perché è una canzone per sempre. Non riusciamo a connotarla bene a livello temporale. Sì, certo, guardiamo l'etichetta del 45 giri o dell'album e leggiamo 1970, quindi sappiamo che è di quel tempo, di quel periodo, di quell'anno, di quel mese. Però poi è una canzone talmente universale che se non guardassimo la data sul disco noi non ci renderemmo conto che è del 1970. Poteva essere del 65, dell'82, dell'85, forse oltre no, perché poi la musica è cambiata molto. Però è una canzone universale e questa, se vogliamo, è una grandissima magia che i Beatles ci hanno regalato. Le canzoni dei Beatles sono difficili da connotare a livello temporale, anche se appartengono a un periodo, quello dei Beatles appunto, piuttosto ristretto, perché i Beatles hanno cambiato il mondo, i Beatles hanno cambiato la musica e lo hanno fatto in un tempo piccolo, per dirla alla Franco Califano, perché effettivamente la vita dei Beatles non è stata lunghissima, ma l'intensità, quello che hanno fatto e quello che hanno lasciato è per sempre. Questa è la magia dei Beatles. Andiamo a qualche messaggio. Ai tempi di viaggiare Wish You Were Here avevamo una diversa soglia di attenzione verso i brani di oltre 5 minuti. Questo è vero. E infatti l'ho ribadito. Buongiorno Fabio, un gran bel capolavoro, Io turno i tutti di Lucio Battisti, e concordo assolutamente. Buongiorno Fabio, Alexander, diciamo che tra le opzioni era più facile comprare il 45 giri, mentre per l'album era più difficile perché costava troppo, è vero, hai ragione, ma come dico spesso, quando si comprava l'album avevamo un obbligo morale verso noi stessi. Quell'album lo avevamo comprato e lo dovevamo ascoltare tutto quanto, perché dovevamo rispettare i nostri pochi soldi e quindi i nostri guadagni spesi per comprare quel disco. Non potevamo permetterci di saltare canzoni, dovevamo ascoltarlo tutto nella speranza che appunto fosse tutto quanto un gran bel disco. Devo dire però che in quegli anni raramente siamo stati delusi. I dischi, i 33 giri, gli LP, gli album contenevano 8, 9/10 canzoni ed erano praticamente tutte potentissime ed erano veramente tutte quante molto molto belle. Quindi questa è la parte bella degli anni che noi andiamo a raccontare, e lo facciamo con grande piacere. Adesso andiamo qui perché c'è Noi Due nel mondo e nell'anima, e siamo sempre là. Tutti i discorsi che abbiamo fatto finora si ricollegano ad ogni canzone che ascoltiamo qui su questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi? Ci sono i Pooh.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
1: Autoimport a Roma dal 1957.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

A Say a Little Player, che ci porta alla fine della nostra strana nostalgia di oggi qui su RTR 99 Ti Ricordi. Devo ribadire una cosa importante, che domani avremo l'ultima puntata della stagione della strana nostalgia prima della piccola pausa estiva. Poi la strana nostalgia riprenderà il 27 luglio e saremo insieme anche in agosto, settembre e così via. Poi ci sarà la settimana di Ferragosto, dove ci sarà un altro piccolo stop, però insomma qualche giorno di vacanza per la strana nostalgia, per riordinare un po' le idee, per riavvolgere il nastro un po' e mettere insomma al sicuro le nostre cassette, al mio posto, nel posto, nello spazio della strana nostalgia, ci sarà appunto Paolo Famiglietti, e quindi starete bene ugualmente. Un piccolo tirare il fiato, come poi accade spesso ad ogni estate, c'è un momento in cui ci si ferma per un po', e lo facciamo sempre, e lo facciamo in una maniera qui in radio ordinata, nel senso che cerchiamo di non lasciarvi mai soli, e quindi se va via uno c'è l'altro, e se va via l'altro c'è quell'altro ancora. Ecco, cerchiamo di non lasciare il microfono mai, perché riteniamo che la diretta qui da questo microfono sia parte fondamentale anche nei mesi estivi, nei mesi caldi, e perché no anche in agosto. Quindi poi la strana nostalgia riprenderà comunque il 27 luglio, ma domani un'altra puntata dove casomai metteremo insieme un po' di canzoni per fare una cassetta che io potrò sfruttare nel mio Walkman tra una passeggiata e l'altra, mentre appunto non farò la trasmissione. Grazie veramente a tutti, passate un buon tempo, a domani con la strana nostalgia. Vi lascio a tutto il resto, Paolo Famiglietti e David Guarnieri, e poi il capitano Andrea Torre, toccherà anche a lui tra qualche giorno prendersi delle ore di riposo, ma insomma la nostra musica, il nostro tempo suonerà sempre qui in diretta su RTR 99 Ti Ricordi. Ciao da Fabio Martini.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Le 13 e 7 minuti primi, buon pomeriggio e buon inizio di settimana da Paolo Famiglietti
2: e da David Guarnieri. Paolo, ciao.
1: Sono un
2: Dove
1: po' distante
2: sei?
1: In TV,
2: Già cominci ad allontanarti da me?
1: Comincio ad allontanare, perché insomma ha annunciato qualcosa Fabio Martini che succederà nei prossimi giorni.
2: Esatto, comincio a prendere già le distanze.
1: Tempo al tempo. Allora, fino alle 16 insieme, questa è una cosa certa, che sia lunedì anche, che sta per arrivare anche Anna Oxa.
2: Beh, insomma, ottimo, con cosa?
1: Con Eclissi Totale.
2: Benissimo.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport, a Roma, dal 1957.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

Voce di Franco Battiato dall'album Patriots del 1980, l'album quasi della definitiva affermazione per il cantautore siciliano. 1972, si torna indietro insomma di quasi 10 anni, 1980-1972, 8 anni. Allora, cinema, a luglio prime visioni pochine, però i cinema ancora aperti per chi non poteva fare a meno del grande schermo. Per esempio, per andare a vedere uno dei grandi successi dell'annata, ossia Mimì metallurgico ferito nell'onore di Lina Wertmüller, un successo internazionale con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato. E poi, questo è un film del 1965 che tornò nei cinema proprio nel 72, molto divertente, di Black Edwards, La grande corsa, con tre protagonisti di eccezione: Jack Lemmon, Tony Curtis e Natalie Wood. Insomma, un film molto molto piacevole. E poi chiudiamo con Paperino in vacanza. Mi sembra perfetto con tutto quello che segue, naturalmente problemi e anche grande divertimento soprattutto. 1972, ora Il trono dell'amore, OJ su RTR 99. Ti ricordi Love Train?

Un ragazzo di strada, canzoni che potete ritrovare solo qui su RTR 99. Ti ricordi? I Corvi alle 13 e 23 minuti primi. Adesso invece arriva un album dal 1990 che si chiama Listen Without Prejudice, cioè ascoltate senza pregiudizi, ed è anche un album firmato da George Michael. E qualche pregiudizio c'era per questo storico componente degli UM, che però ha convinto tutti con canzoni come Praying for Time, cantate ma anche suonate molto bene. E allora andiamo nel 1990, c'è George Michael su RTR 99, ti ricordi?

0: TR 99, ti ricordi?
1: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Eppure il vento soffia ancora, diceva Pierangelo Bertoli, evidentemente in una giornata meno calda di quelle che stiamo vivendo in questi giorni, ma a parte l'ironia, un grande ricordo da ritrovare qui su RTR 99, ti ricordi, alle 13:38 con Paolo e David fino alle 16, ma anche il 13 luglio 1989 da ricordare, da sottolineare, perché c'è questo inizio trionfale del tour Concerto per un'Oasi dei Pooh. Qual è la caratteristica? Tenere un concerto completamente gratuito allo stadio comunale di Torino. Ma in quel 1989 a livello internazionale c'erano tanti movimenti musicali che arrivavano, alcuni più forti in classifica, altri un pochino più deboli, però insomma lasciavano assolutamente il segno. Abbiamo parlato di successi italiani con i Pooh in quel 13 luglio 1989, ma arrivava nello stesso anno un album che fece parlare, insomma, critica e pubblico. Si intitolava Disintegration ed era un album pubblicato proprio in quell'anno dai Cure, dove la canzone principale, insomma la canzone guida, era Lullaby, canzone che ritroviamo in questo pomeriggio firmato RTR 99, ti ricordi?

terzo album per gli 883, 1995, La donna, il sogno, il grande incubo. E già Max Pezzali cominciava a tracciare un po' un bilancio della sua carriera, ma anche della propria vita, con questa Gli anni, che fu il singolo numero 6 addirittura pubblicato nel 1995 da questo fortunato album di Max Pezzali, la cui navigazione cominciò con Senza averti qui, il brano che vide appunto Pezzali tra i partecipanti a Sanremo per la prima volta nell'anno 95, come detto. Adesso ci trasferiamo in Martinica, niente meno, con i Gibson Brothers, malgrado il nome inglese, un gruppo francesissimo. La canzone però ci porta in America, in questo caso. Poi la scelta a voi, naturalmente, quale parte dell'America. 1976, con un po' di ritmo che arriva nel lunedì pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

16:57 minuti primi su RTR 99. Ti ricordi Claudio Baglioni, Strada facendo? Hai voglia di strada? Quanta ne ha fatta? Questo LP, il quale nella settimana del 13 di luglio, appunto, di 45 anni fa, si trovava bello bello al numero 1, insidiato da due dischi stravenduti dello stesso anno, naturalmente, come Icaro di Renato Zero e Face Value di Phil Collins. A proposito di album stravenduti, album d'esordio nel 1969 per i Jackson 5, si chiama Diana Ross Presents the Jackson 5. Il primo singolo strafortunato è questo qui, lo ascoltiamo subito, si chiama I Want You Back su RTR 99, ti ricordi?

Canzoni che trovate e ritrovate solo qui su RTR 99 Ti Ricordi. L'immenso di Amedeo Minghi, amico di RTR 99 Ti Ricordi, ogni tanto viene a trovarci proprio qui negli studi e oggi ci siamo deliziati con questa sua canzone del 1976. Ed ora un buon consiglio. Vi parlo di Edgar Trasporti. Se dovete spedire un oggetto, non importa dove, c'è la soluzione per voi. Si trova a Roma, all'interno di Commercity, oppure rispondi allo 06 6500 4225. Potete chiamare Edgar Trasporti per avere una consulenza, perché da Edgar ci sono corrispondenti in tutto il mondo per spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali import-export e ancora magazzino doganale e deposito IVA. Insomma, Edgar Trasporti è il partner ideale per la vostra azienda, perché vi accompagna lungo tutto il processo di spedizione. E allora sceglieteli visitando il sito edgartrasporti.com direttamente all'interno di Commercity qui a Roma, oppure chiamandolo 06 6500 4225. Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la loro differenza. Edgar Trasporti, un altro dei consigli di RTR 99 Ti Ricordi.

0: 3,99.
1: Ti ricordi? Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
5: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info Casanova. Casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

più giusta di così, questa canzone non può essere. 13 di luglio, vamos alla Playa Irigueira, direttamente dalla prima posizione nella classifica italiana dei dischi più venduti, quella del 13 di luglio di 43 anni fa. Tra l'altro, quello che abbiamo ascoltato, cari amiche e cari amici, è la versione in italiano dello stesso motivo, naturalmente firmato da Michael Johnson Rigueira e dai veri fratelli La Bionda. È una rarità, è una curiosità che soltanto qui su RTR 99 ti ricordi potete ritrovare, del motivo che ebbe un lancio, se volete, non proprio efficace come sigla finale di una trasmissione abbastanza dimenticata dell'estate 1983, intitolata Mangimania, condotta da Carla Urban, ma che poi ebbe lo sfogo maggiore come disco cartolina scelto da Vittorio Salvetti, sempre accorto e furbo, devo dire, per il Festival Bar di quell'anno, e da lì proprio il trionfo assoluto per la canzone di Irigueira. Il trionfo continua con un proprio un must del rock. 1971, i Led Zeppelin su RTR 99, ti ricordi? Stairway to Heaven.

vero che quando fa caldo tendiamo, insomma, a scegliere magari dei ritmi un pochino più morbidi, però anche quelli allegri fanno molto molto estate. Questa la banda di Mina sicuramente fa proprio stagione. Lunedì 13 di luglio su RTR 99 ti ricordi, c'è un brano che ha avuto successo sì nel 1994, ma è diventato ancora più famoso con le versioni remix, quelle ballabili in discoteca, e la versione remix di questa Missing di Everything But The Girl ha permesso al duo di scalare molte hit parade nel nostro paese, in Italia, ma anche in Canada e in Germania. Ma noi andiamo all'originale, proprio a quel 1994, con Missing ci sono Everything But The Girl su RTR 99, ti ricordi?

0: Digital Radio. Scopri dove.
1: Su RTR99.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

per la fortunata serie un successo internazionale diventa poi un successo anche in Italia e anche in Spagna, questa ma quale idea di Pino D'Angiò, dal font diciamo di Ain't No Stopping Us Now. 14 e 38 minuti primi nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, parliamo di cinema, spesso lo sentite così annunciare anche da Davide Guarnieri, che i successi partivano prima dall'America e poi arrivavano in Italia, perché in estate ci sono tante prime cinematografiche, cosa che difficilmente succede da noi. Poi sono cambiate un pochino le cose anche negli ultimi anni in Italia, ma il 13 luglio, vengo al dunque, del 1983 usciva proprio nelle sale cinematografiche americane Stayin' Alive, questa scommessa di Sylvester Stallone, che tanto era conosciuto come Rocky, in questo caso in veste di regista produce questo film con John Travolta. Il fratello di Sylvester Stallone, Frank, curerà e interpreterà buona parte della colonna sonora di questo film, che poi tra l'altro diventerà anche un musical, un po' più fortunato in America, praticamente ignorato in Europa. Ma fermiamoci al film e alla colonna sonora, proprio da Stayin' Alive del 1983, il brano più famoso di Frank Stallone, questo musicista e fratello d'arte appunto americano. Far From Over nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

91. Abbiamo ritrovato il cantautore milanese in questo lunedì su RTR 99. Ti ricordi? Ma adesso scomodiamo niente meno che Ludwig van Beethoven, 1808, questa quinta sinfonia che Walter Murphy ripropose da par suo nel 1976, poi con l'inserimento, come tutti sappiamo, nella strafortunata colonna sonora della Febbre del Sabato Sera. Eccolo qui, Beethoven rivisitato su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

direttamente dal Festival di Sanremo 1983, La mia nemica amatissima. C'era anche Gianni Morandi a farci compagnia in questo pomeriggio di lunedì, come ci farà compagnia per i prossimi minuti una canzone che doveva intitolarsi inizialmente The Devil Is My Name, suscitando ovviamente accuse di satanismo nei confronti della band di Mick Jagger. Parliamo ovviamente dei Rolling Stones. E poi si scelse per Sympathy for the Devil, e ancora una volta questo samba ipnotico ha conquistato tutti gli estimatori delle pietre rotolanti. E allora The Rolling Stones qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Si acuisce la crisi nel Golfo Persico. Gli americani hanno violato il memorandum d'intesa facendo a pezzi l'accordo composto da 14 articoli. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte attacchi aerei americani sul territorio iraniano. Da Teheran controffensiva contro le basi USA in Giordania, Bahrain, Kuwait. La Russia definisce il vertice di Parigi la cosiddetta coalizione dei volenterosi, che riunisce il presidente Zelensky e i suoi principali alleati, una coalizione di guerra fondai. A sostegno di Kiev almeno 25 capi di Stato e di governo. Per l'Italia presente il ministro degli esteri Tajani al posto della premier Meloni, impegnata su altri fronti. Non si attenua la morsa del caldo africano sull'Italia, con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud, Firenze e Perugia. In bollino rosso mercoledì è atteso il caldo più intenso, si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. La seconda vittoria consecutiva a Wimbledon di Sinner è stata seguita da un italiano su 3. 4,2 milioni di telespettatori, con uno share del 33,8%. È tutto, a più tardi.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
4: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

15 e 6 all'orologio di RTR 99, ti ricordi, sfuma questa lunga coda musicale di Bella Dentro, Paolo Frescura, il suo maggiore successo lanciato, tanto per cambiare, al Festival Bar dell'anno 1975. Naturalmente Paolo Frescura, autore ed interprete. E a proposito di autori importanti, lui è anche un cantante importantissimo, parliamo di Neil Diamond, il quale nel 1967, proveniente dal trionfo assoluto come autore di I'm a Believer per i Monkees, scrisse un'altra canzone destinata ad avere una lunga durata a livello di successo, ossia Red Red Wine, che pubblicò all'interno del suo secondo album Just For You. Ma oggi vi presentiamo una fortunatissima cover in stile reggae degli UB40, l'anno in questo caso è il 1983. RTR 99, ti ricordi? Red Red Wine.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
5: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

voce di Ornella Vanoni con Musica Musica 1981, 2301 parole, l'album che uscì nel settembre di 45 anni fa e che naturalmente favorì l'ingresso, l'ennesimo, della signora Vanoni in Hit Parade. Dall'81 al 1977 con la TV del 13 di luglio, appunto. Vediamo un po' cosa propose il piccolo schermo. La Rete 1 alle ore 20:40, I Mari dell'Uomo, un programma di Folco Quillici, e poi un film del 1947 di Mario Mattoli intitolato Assunta Spina, interpretato da una straordinaria Anna Magnani. Invece il secondo canale propone alle ore 21:05 dalla Germania Giochi senza frontiere, commento italiano, conduzione italiana di Rosanna Vaudetti e Giulio Marchetti. Per l'Italia la nostra città rappresentante fu Lago Negro, un bellissimo posto in Basilicata che ha dato i natali a Mango, per dire. E adesso ritroviamo, purtroppo ci ha lasciato da qualche giorno e quindi la ascoltiamo con maggiore attenzione e maggiore commozione. Bonnie Tyler su RTR 99, ti ricordi?

Estate solo qui, ritrovate queste canzoni. Bruno Martino dal 1965, un grande musicista e cantante che abbiamo ritrovato nel pomeriggio di lunedì con Paolo e David. Adesso c'è una canzone la cui versione più popolare è quella di Nat King Cole, neanche a dirlo, è quella Unforgettable, che nel 91 ritornò prepotente con un duetto realizzato tra Natalie Cole, appunto la figlia di questo grande crooner americano, e virtualmente proprio la voce di Nat King Cole, e fu un successo clamoroso. Ce ne siamo dimenticati? Assolutamente no. Qui su RTR 99 ti ricordi Unforgettable.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
6: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
5: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
6: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
5: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da €16,950, anche con 10 anni di garanzia.
8: Autoimport, a Roma, dal 1957.

fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: mai.
1: E questa era Respiro, la famosa canzone di Franco Simone nel 1977, ritrovata nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Ritroviamo sempre con molto piacere queste prime pagine, queste copertine di mensili, di settimanali, che insomma ancora al presente sono un punto di riferimento importante. Già il suo nome, Sorrisi e Canzoni TV, insomma penso che possa bastare. Beh, in edicola questo famoso settimanale il 13 luglio del 1987 dedicava la copertina ad Alessandra Martinez e al principe Barberini col titolo Il principe e la ballerina, una bella foto romantica su Sorrisi e Canzoni TV. E poi i film della prossima stagione, insomma lo spazio del cinema era sempre importante all'interno di questo settimanale, Gli Intoccabili, con tanti attori, da Kevin Costner a Sean Connery, almeno quelli che ricordo, Robert De Niro, Andy Garcia, se non vado errato, sì, c'era anche lui. E poi questa intervista ad Enrico Ruggeri, anche per lui era un momento d'oro il 1987, fresco vincitore al Festival di Sanremo, insomma un anno importante per il cantautore italiano. Questa è la copertina di Sorrisi nell'87, questo è un brano dell'87 degli Starship su RTR 99, ti ricordi?

forse il successo internazionale per questo gruppo davvero fantasmagorico, con tanto di parrucche, di vestiti settecenteschi, insomma un successo soprattutto in Germania strepitoso. E la Serenissima, tra l'altro, il secondo album per il Rondò Veneziano, venne presentata nella Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia dell'81, condotta, guarda caso, da una super lady come Loretta Goggi. Continuiamo con le superstar, ritorniamo all'estero con Santana, Moonflower, Flor de Luna su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
2: Autoimport a Roma dal 1957.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opil Lazium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilazium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opil Lazium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Di successo in successo, di canzone in canzone, siamo arrivati alla conclusione di questa prima puntata settimanale della prima parte del pomeriggio musicale di RTR 99. Ti ricordi con Marcella inconfondibile con Nell'aria. E con la bella voce di Marcella, bella anche lei naturalmente, vi diciamo ciao e vi ritroviamo naturalmente puntuali qui dopo la strana nostalgia di Fabio Martini domani alle ore 13. E vi lasciamo in compagnia di Andrea Torre che vi porterà con sé fino alle ore 20. Da Paolo e David, l'augurio di una buona serata. A domani, ciao!

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: L'anticiclone africano non allenta la morsa sull'Italia con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud. Da oggi bollino rosso Firenze e Perugia. Mercoledì si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. Si acuisce la crisi del Golfo. Gli ultimi raid statunitensi hanno ucciso due persone nel sud-ovest dell'Iran, vicino al confine con Kuwait e Iraq, dove viene prodotto petrolio. Teheran risponde colpendo le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Mario Adinolfi ha respinto le accuse di truffa ed evasione fiscale per le quali è agli arresti domiciliari. Non sono un lestofante, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita, sono un giocatore, ha detto l'ex parlamentare nell'interrogatorio di garanzia al GIP di Roma. Altri sei giovani arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate lo scorso maggio. Si tratta di un 19enne dominicano, 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Mondiali di calcio domani a Dallas, la prima semifinale Francia-Spagna, il via alle 21 italiane, alla stessa ora mercoledì la seconda semifinale Argentina-Inghilterra. È tutto, a più tardi.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Sta volando anche il mese di luglio, lunedì 13 luglio per l'esattezza 2026, le 16:03. Buon pomeriggio anche da parte di Andrea Torre. Saluto i due eroi, i due ragazzi del jukebox. Gli anni del jukebox di RTR 99, ti ricordi? Pronti per partire con il nostro viaggio nell'immaginazione e nei ricordi, la Torre Terapia, Torre 99, guardando in alto quelle pilota che è implanata da sfogo, ci fa sfogare in mille fantasie. Quel pilota si chiama Gio Temerario.
5: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

quando si dice una canzone evocativa. Lo sono anche i cori meravigliosi di Joe Temerario, scelta non a caso come sigla di Domenica Inn, ma anche nel film Speriamo che sia femmina, questo pilota che con le sue evoluzioni faceva sognare tante persone e le persone immaginavano chissà quali vette ha toccato, chissà quali posti ha visitato dall'alto. In fondo questo pilota però alla fine delle sue evoluzioni rimaneva solo, quindi c'è una sorta di finale in tristezza di questa meraviglia che ci ha offerto Ron per aprire la prima torre terapia di questa settimana. Nel 1976 questo album da me ampiamente citato in merito ai miei primi approcci con le radio libere, nel 1976 in ode della figlia Aisha che sentiremo cantare, anzi strillare, non voleva uscire dal bagnetto verso il finale. Questa ode Stevie Wonder la scrisse, la cantò, ma la suonò tranne Greg Finnegans alle

0: scusa, alcune bimbe piccoline, mia nipote per esempio, che ha sempre avuto una certa avversione per il bagnetto, ma una volta preso il contatto con l'acqua, poi da lì non riesce a tirarla fuori. Come era anche per la piccola Aisha Morris, se volete cercarla, 51 anni la signora Aisha, eh? Eh sì, questo è un disco del 1976, era appena nata, ma il cognome, se volete cercarla, bellissima donna, Aisha Morris. Cercate Aisha Morris perché il vero nome all'anagrafe di Stevie Wonder è Steveland Hardaway Morris. Siamo partiti, abbiamo mollato gli ormeggi nel modo migliore, tenendo questo filo teso con i ricordi così lontani, con quel 1976, con questo cinquantennale che personalmente sto festeggiando in questo periodo, cercando di regalarvi e restituirvi il più possibile felicità. Speriamo di riuscirci anche oggi.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

del capitano della prima radio libera, 1976, quei 33 giri, Songs in the Key of Life, ma anche quei 45 giri, un uomo da bruciare su un lato, sull'altro Madame, la mia predilezione ovviamente, essendo sempre stato attirato naturalmente verso tutto ciò che aveva ritmo, non poteva che andare verso questa canzone qui. Poi un uomo da bruciare l'abbiamo recuperato dopo, avendo neanche percepito e capito e compreso meglio il testo. Sono le 16:19, partita la torre terapia, partì per gli Stati Uniti d'America il gruppo degli U2 e da lì la commistione con i suoni dell'America profonda diventò un vero elemento, un vero e proprio elemento presente in tutte le loro produzioni successive. 1988, qui c'è un chiaro riferimento di arrangiamento, di giro di basso e di chitarra ai classici del rock and roll, a Bo Diddley per l'esattezza. Questa è Desire.

Del resto l'abbiamo spiegato più volte, pur avendo delle sue caratteristiche, tradizioni musicali, l'Inghilterra, l'Irlanda poi ancora di più, però questo filo conduttore, questo filo collegato con l'America musicale delle origini del rock and roll c'è sempre stato, dal blues in poi al rock and roll e così via discorrendo. E adesso uniamo due puntini, i primi due puntini di questa prima torre terapia della settimana su RTR 99 ti ricordi, perché lo Stevie Wonder di cui sopra del 76 nel 69 andò al Festival di Sanremo insieme a Gabriella Ferri con questa canzone che lei scrisse insieme al papà, Se tu ragazzo mio. Tour.

Per Stevie Wonder bisogna realizzare un pezzo rhythm and blues. Eh sì, non so se già si chiamasse soul al tempo. Lo chiamavamo tutti, lo chiamavano rhythm and blues nel 1969, un punto di contatto anche con Renato Zero, perché Piero Pintucci ha contribuito a scrivere sia Madame che questa canzone, che poi lei compose insieme al papà, la portò a Sanremo, non fu buttata subito fuori, quindi disse: sapete che c'è, a Sanremo, sapete che... Immaginatela, insomma, Gabriella Ferri con la sua capacità di essere molto molto chiara. Eccoci qua, veniamo da un fine settimana per molti di voi di file in macchina, di difficoltà nel trovare anche un posto per la vostra auto. Ho visto dei filmati relativi al litorale laziale tra Ostia e Castelfusano, i cancelli, insomma, dove alle 11 già era difficile, era impossibile trovare anche posto per stare in piedi, figuriamoci per una macchina, e quindi molti si sono anche un po' stressati, di conseguenza anche le spiagge hanno piuttosto piene. Del resto ci piace talmente tanto il mare che siamo disposti anche a questi sacrifici, è sempre stato così. Non nel mio caso, ovviamente, io mi sono chiuso nel mio sarcofago del fine settimana, penombra meravigliosa, nemmeno mezzo raggio di sole, aria condizionata a palla e un sabato mattina che è iniziato già bene con Teo Bellia. Voglio ringraziare Teone perché, come sempre, aiuta ad introdurci nel fine settimana nel modo giusto, perché già chi si può permettere, insomma, chi il sabato e la domenica non lavora, si trova con uno spirito positivo. Però se c'è anche la spinta di un Teo Bellia che accompagna anche quelli che invece non si possono permettere perché lavorano il sabato o lavorano la domenica o lavorano entrambi i giorni, e beh, Teo Bellia ci fa dimenticare questa nostra situazione. Tra l'altro, Teo va ringraziato in anticipo perché questa settimana sarà la mia ultima prima della prima tranche delle ferie estive di Andrea Torre, che sarà dal 20 al 25 luglio, quindi la prossima settimana, e chi si occuperà di instillare positività il pomeriggio dalle 16 alle 20 su RTR 99, ti ricordi? Il grandissimo Teo Bellia, mio fratello, ma anche un po' papà. Sentite cosa ho ritrovato nel grande e infinito archivio di questa radio, di RTR 99, ti ricordi? Una canzone di Cliff Richard molto bella, intitolata Never Say Die.

0: tr99.it.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it

0: unica sede.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

i ricordi condivisi di Luca Carboni con Silvia e con Luca. I ricordi di quei tempi dell'innocenza, i giochetti tipo dire, fare, baciare, lettera, testamento, quelle innocenze poi violate dall'ingresso nelle vite di molti giovani delle sostanze, dell'eroina in particolare. Forse anche un po' sull'onda di quella tanto decantato desiderio di libertà, di indipendenza degli anni 70, che più che libertà diventò autolesionismo. Si superano tutte le fasi della propria vita, si superano anche quei momenti, c'è chi invece non riesce a superarli perché Luca, oggetto della canzone, invece era ancora lì come l'avevano lasciato in quei ricordi lontani degli anni 80. È sempre importante ascoltare le canzoni di Luca Carboni perché riescono a dipingere un'epoca, una società che bene o male tutti quanti abbiamo vissuto, poi magari facciamo finta di dimenticarcene, ma potremmo essere, rischiare di apparire un po' come ipocriti se non riconoscessimo che sono tutte questioni nelle quali tutti ci siamo imbattuti, certamente non mi sono bucato, ci mancherebbe altro, insomma, non tanto l'uso delle sostanze quanto comunque gli occhi aperti su una realtà nella quale abbiamo vissuto e alcune realtà che abbiamo anche sfiorato, perché in determinata fascia di età, e diciamo che la leggerezza può farla da padrone, insomma, si è molto più fragili. Ma diamo un po' di gioia a questo pomeriggio di lunedì 13 luglio. Le canzoni, quei dischi che abbiamo utilizzato moltissimi come sigle radiofoniche, anche se queste sigle a un certo punto iniziavano anche a cantare, chi se ne fregava, perché l'importante era l'attacco. E questo attacco, signore, uno dei più importanti, secondo me, della storia della musica moderna. Una formazione che spesso e volentieri voglio condividere con voi e spero che porti gioia chi ha l'ascolto di RTR 99 ti ricordi, perché c'è tantissima gioia nella musica degli Earth, Wind and Fire, e questa è la meravigliosa In the Stone.

Street, anche in questo che per me è stato il loro ultimo album di altissimo livello. Eravamo nel 79, poi negli anni 80 anche loro hanno dovuto cedere il passo alla dittatura della tecnologia, dell'elettronica. Io fino a qui li ho veramente amati. 16:44, come va la vostra giornata? Come vanno le vostre storie? Come vanno i vostri sentimenti? Come state? Avete malinconia? Avete mal d'amore? Ecco, se avete mal d'amore c'è un elisir che ci suggeriva nel 1995 il grandissimo Paolo Conte.

L'ampiezza dell'offerta musicale di RTR 99, ti ricordi, ancora una volta non può essere messa assolutamente in discussione. Ovviamente può piacere, può non piacere, però a noi piace moltissimo fare così e quindi mettere a contatto vari mondi, perché ogni mondo segue i propri gusti musicali, ce ne sono tantissimi in condivisione ogni giorno e poi anche nelle quattro ore di Torre 99 della Torre Terapia, di questo programma qui. E quindi l'avvocato di Asti, Paolo Conte, deve avere sempre un posto di rilievo nei nostri incontri pomeridiani dalle 16 alle 20 su RTR 99. Ti ricordi, ci stiamo avvicinando al gran finale dei campionati mondiali di calcio. Anche chi non è interessato come me per forza si vede coinvolto, insomma, man mano che ci si avvicina alle semifinali e soprattutto alla finalissima, un po' di interesse emerge, anche se emerge insieme alla grandissima nostalgia, la malinconia per quei mondiali del 1982 in Spagna che vincemmo con un Enzo Biarzotte riproposto per l'ennesima volta anche ieri sera in quella partita a carte sull'aereo con il presidente Sandro Pertini. Insomma, sull'onda di questa vittoria, di questo grandissimo entusiasmo, si aprì anche un grande canale di comunicazione con la Spagna. Iniziamo ad andare molto di più in vacanza in Spagna e dalla Spagna lo spirito spagnolo, la lingua spagnola entrò molto anche nel mondo musicale, in particolare quello della musica dance, dai Rigueira a questo ragazzo che fu scoperto da Claudio Cecchetto, fu scoperto a una festa privata, fu inserito nel cast di ballerini

quando presentò il Gioca Giue a Sanremo, un ragazzo che ho avuto l'occasione di incontrare sulla strada che porta al DC10 alle Salinas, e parliamo di Ibiza. Anni fa abitava lì e credo che ci abiti ancora. Questo ragazzo si chiama Sandy Marton e con il suo primo singolo ci raccontava appunto della gente della Isla Blanca, che era un'isola ad appannaggio esclusivamente degli hippie, quelli inglesi in particolare, perché diventò meta poi di vacanza, divertimento, lussuri e tutto il resto, a partire proprio da quegli anni lì. A People from Ibiza seguì questo Camel by Camel, questa è RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

cover di un pezzo americano, Bob Seger. Servivano dei musicisti stranieri, non c'è da fare, anglosassone, in Inghilterra a registrare questo album. Anna Oxia nel 1979 ai mitologici Olympic Studios di Londra. Il pagliaccio azzurro da una canzone di Bob Seger intitolata Till It Shines, che è intanto torna a trovarci qui perché siamo soliti anche riproporre e ricordare a chi si sono ispirati più o meno chiaramente i vari artisti. In questo caso la cover era assolutamente dichiarata, ci mancherebbe altro. Una canzone anche un po' con un velo di malinconia, secondo me. E la malinconia è tanta questo lunedì, non solamente per motivi calcistici di vecchie nostre glorie passate. Mauro mi invia al 338 99 00 99 00, a proposito è il contatto WhatsApp di RTR 99, ti ricordi, 339 99 00 99 00, se volete raccontarci come state vivendo questo pomeriggio in compagnia della Torre Terapia, e quindi la foto di quel Dino Zoff che alzava la Coppa del Mondo. Campione del mondo, campione del mondo, anche perché il weekend è stato funestato da un'altra partenza, quella di Giuseppe Faiella. Sapete che qui noi diamo sempre i tributi ai più importanti e anche ai meno importanti, e per oggi voglio solamente ricordarlo così, visto che lo champagne lo abbiamo degustato insieme proprio venerdì scorso nell'ultima puntata di Torre 99 della settimana scorsa. E quindi questa malinconia c'è, lo so, me ne rendo conto, abbiamo ampiamente trattato durante la prima parte di questa giornata, non mancherà occasione nei prossimi giorni, anche che Peppino a prescindere è sempre presente, è sempre stato presente nelle mie selezioni del pomeriggio, nelle selezioni della Torre Terapia. Peppino che, come ricordato la settimana scorsa, portò l'America in Italia, portò l'Italia in America, e in America lui trovò tantissimi punti di riferimento, quei suoni che poi ci ha portato a conoscere grazie proprio alla sua arte, le sue esibizioni, i suoni del rock and roll. Abbiamo nominato prima Bo Diddley, ce n'è un altro che secondo me possiamo inserire nel pantheon degli inventori, dei papà del rock and roll, si chiamava Eddie Cochran.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

attraversa tutta la costa ovest, la parte ovest degli Stati Uniti d'America e arriva fino in Messico. Un'autostrada che parte dal Canada arriva fino in Messico, nel tratto californiano dove si trovava Lucio Battisti. Mi fa sempre piacere ricordare, lui si trovava a transitare e quindi, trovandosi nella zona di San Diego, decise di intitolarla così perché questa canzone nella sua mente è arrivata dall'alto e sarà concepita proprio durante questo viaggio. Il primo titolo era San Diego Freeway, poi diventò, una volta portata in Italia e sottoposta anche alla cura ritmica di Hug Ballen, di Walter Calloni, di Ivan Graziani, diventò Ancora Tu. E ancora una volta una frase di una canzone, di un testo di Lucio Battisti, quindi una frase scritta da Mogol, entrò nel nostro linguaggio comune. Da lì, quando qualcuno ti dice Ancora Tu, la tua risposta è sempre: ma non dovevamo vederci più? Tocco magico di Mogol, non c'è niente da fare. Ma riguardo agli Olympic Studios di Londra, io torno al 338 99 00 99 0, perché la Spandau Ballet Folle per antonomasia di RTR 99, ti ricordi, va a scrivermi al nostro WhatsApp: capitano, agli Olympic Studios a Londra ci registrarono l'ultimo CD di Spandau Ballet, era agosto del 1988 e grazie ad una soffiata, stalker veri voi, stalker veri, abbiamo avuto l'onore di conoscerli tutti insieme con chiacchierata, mentre a Roma neanche li riuscì a vedere da vicino. Inutile dirti che abbiamo vari rullini che provano l'incontro, ti credo assolutamente sulla parola. E il commento è da parte di Marina: il più bel ferragosto della mia vita. E sì, perché una delle peculiarità, una delle cose belle di Londra, ha colpito anche a me trovarti a passeggiare per le strade della capitale e incontrare nomi anche importanti della scena musicale o del cinema senza che nessuno li disturbi, gli chieda un autografo, e quindi loro sono molto liberi di poter girare, a differenza dell'Italia dove ovviamente il nugolo di fan si crea automaticamente e quindi può essere anche un pochettino fastidioso per chi lo riceve questo nugolo, no? 17.8, lunedì 13 luglio, siamo nel 1970, senti, torniamo ancora una volta nel 1976, quando Elton John e Kiki D cantavano questa canzone che ci ha fatto ballare tantissimo.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

quando è finita è finita, senti, continuare a girare sempre sui soliti ragionamenti, sulle solite recriminazioni. C'è un certo punto in cui il desiderio è quello di salire in macchina, magari anche una bella cabriolet, e andare via con il vento nei capelli, spettinando quella pettinatura così folta di Claudio Baglioni sulla copertina di questo meraviglioso 33 giri, 17 e 20, lunedì 13 luglio. Io sono Andrea Torre, altresì denominato il Capitano. Il programma è Torre 99, sottotitolo La Torre Terapia. Ci porta ancora una volta sulla strada della disco music di grandissima classe. Il produttore di questo pezzo, Andrea True Connection, fu uno che abbiamo ballato moltissimo con un altro pezzo, eh?

What's Your Name, What's Your Number. Ecco qui il bump, secondo me era il passo di ballo da preferire per ballare questo pezzo qui. Sì, si lanci il colpetto con le anche. Andrea True Connection, un'etichetta, la Buddha Records, che è stata un'etichetta molto importante. Ha lanciato tantissimi artisti, ad esempio gli Osibisa, e incidevano per la Buddha Records, un'etichetta che dove il direttore artistico era un signore che si chiamava Neil Bogart. Neil Bogart sarà poi negli anni successivi il fondatore della Casablanca Records, l'etichetta che diede la possibilità a Donna Summer di diventare famosa in tutto il mondo. Etichetta finanziata da un italo-americano di famiglia, ecco, di famiglia importante, perché senza troppe ipocrisie diciamo insomma che i soldini per tante operazioni, quelle che poi erano inerenti, si riferivano al mondo della notte e venivano anche da lì, insomma, bei briganti che però a questo punto vanno assolutamente ringraziati, perché ci hanno regalato momenti musicali che sono rimasti piantati nel nostro cuore. Sono le 17:24, abbiamo ricordato per l'ennesima volta come Giuseppe Faiella da Capri sia stato uno degli artisti, insieme a tanti artisti del sud, a portare, tenere alto il vessillo italiano in giro per il mondo, soprattutto negli Stati Uniti d'America, soprattutto artisti del sud, perché c'era Peppino Di Capri, c'era Renato Carosone e ce n'era un altro, signori, molto più a sud rispetto a Carosone e a Giuseppe Faiella, Faiella, scusate, era nato a Polignano a Mare.

bip, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

la Lili, dolce, dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

Che meraviglia, non so voi, io ho le lacrime, ho le lacrime. 1956, il suo grande amore, sua moglie Franca Gandolfi, ecco, lui portò il tricolore negli Stati Uniti d'America, ma non voleva americanizzarsi, non voleva nemmeno che la moglie si americanizzasse, quindi che tagliasse i capelli come andava in America in quegli anni lì. Preferiva che non pronunciasse parole come roast beef o frappè, mantenendo invece quella sua naturale bellezza e chiedendoglielo in tutti i modi in questa canzone, che è un altro di quei colpi di tacco ai quali ormai voi, popolo di RTR 99 ti ricordi, siete abituati. Mi asciugo un attimo gli occhi, ma rimango su atmosfere musicali un po' antiche, se vogliamo, come fece Billy Joel nel

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame?
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
7: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
6: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
7: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
6: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

lasciare casa al caso, scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

torniamo ad unire i puntini nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Musetto era Franca Gandolfi, dedicato alla prima moglie di Domenico Modugno, grande amore. Quindi Musetto era Franca, bellissima ovviamente, Claudia Mori, un legame che ha attraversato vari periodi ma si è sempre mantenuto nell'arco di questi anni. Un gran record quello tra Adriano Celentano e Claudia Mori, insomma, di questi tempi. Poi adesso torniamo a New York, signori, saliamo su un taxi e vediamo le vetrine scintillanti e sentiamo i suoni che escono da queste vetrine. Via!

0: credo che si possa anche celare dietro le mura di questi palazzi, questi grattacieli. Vai a New York e guardi sempre rigorosamente verso l'alto, è inevitabile che ciò avvenga. Sperando che questa meravigliosa Stepping Out vi abbia regalato un po' di relax e un po' di benessere, perché RTR 99 Ti Ricordi ci tiene tantissimo che voi usciate felici dall'incontro con questa radio meravigliosa. E abbiamo anche molto molto interesse che i vostri diritti vengano assolutamente difesi, vengano tutelati. Ecco perché mi onoro di ritrovare in diretta nel pomeriggio della Torre Terapia l'avvocato Riccardo Cruciani dello studio legale Cruciani. Bentornato avvocato.
1: Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Diceva Tom Clark, io vado dal vostro sito a prendere, a raccogliere questo aforisma bellissimo che però avete messo, campeggia, e quindi è un bel punto di partenza. Un diritto non è ciò che ti viene dato da qualcuno, è ciò che nessuno può toglierti. E di diritti che vengono tolti ce ne sono moltissimi, vero avvocato?
1: Assolutamente, noi rappresentiamo sempre i più deboli, nel senso contro le pubbliche amministrazioni, contro i grandi enti, contro le grandi compagnie assicurative, quando provano a tarpare un po' quelli che sono i diritti dei nostri assistiti. Insomma, noi siamo sempre pronti a far sentire le piccole voci nei confronti dei grandi enti, insomma.
0: Piccole voci che hanno sempre paura, ovviamente, c'è una grandissima,
1: assolutamente, c'è una certa diffidenza. Certo, hai ragione, c'è una certa diffidenza di entrare dentro uno studio legale, perché si pensa subito di dover pagare qualcosa, di dover rendere conto subito all'avvocato, che molto spesso magari si rappresentano delle difficoltà che non vengono comprese. Noi invece, specialmente nei nostri radioascoltatori, offriamo sempre la consulenza gratuita e siamo sempre dalla parte dell'ascolto di quello che è successo, e tutte le azioni si prendono.
0: No, vai.
1: Tutte le azioni si prendono piano piano in base alle possibilità di ciascuno, e noi offriamo il nostro servizio alla portata di tutti quanti.
0: E questa è una cosa che noi ricordiamo sempre, molto molto importante, perché c'è il timore di dover andare con, una volta si diceva, il libretto degli assegni, oggi con l'app della banca, ma ancor più io volevo sottolineare questo punto di contatto con le grandi compagnie assicurative, con gli enti statali, con l'ufficio delle imposte. Abbiamo veramente, non sappiamo come fare per poterli affrontare. Voi siete il punto di contatto, è molto importante questo vostro ruolo, avvocato Cruciani.
1: È vero,

0: nostri amici dello studio legale Crusciani, perché non sempre quella è la cifra che poi dovrete...
1: Bravissimo.
0: Giusto?
1: Assolutamente, l'importante è eliminare questa barriera di accesso nello studio legale, perché molto spesso le persone vedono che un tributo è magari degli anni 2000, degli anni 90 addirittura, e pensa che non va pagato e quindi non fa nulla, si limita a non fare nulla pensando vabbè tanto l'ente della riscossione lo annulla perché sa che è prescritto, ma in realtà non è assolutamente così, bisogna andare in uno studio legale perché deve azionare i vari strumenti a tutela per rendere realmente estinto questo debito.
0: Cioè il problema del recupero del credito, ne abbiamo parlato ogni volta, avvocato Crusciani, sì. Questa facilità con cui ci hanno dato dei soldini, oggi non riusciamo più a pagarle quelle rate, no?
1: È vero, anche questo è il merito creditizio. Molto spesso gli enti danno finanziamenti senza valutare il merito creditizio di una persona, cioè la possibilità reale di restituzione del debito, e quindi molto spesso le persone non ce la fanno perché si sono visti erogare dei finanziamenti ma senza che la banca accertasse la loro possibilità futura di restituirlo, e noi appunto veniamo incontro a questi poveri, insomma, persone che non sono riuscite e non riescono a onorare questo debito.
0: Allora io vi ricordo che lo studio legale Crusciani non è un semplice studio legale, è una famiglia, nasce dal papà al quale si sono affiancati i figli, un staff veramente molto molto preparato ma anche molto umano, quindi questo è giusto adesso recuperarlo come concetto quando ci stiamo per salutare, avvocato Riccardo Crusciani. Non abbiate paura, non abbiate timore, perché prendere un appuntamento non vi costa nulla, perdiamo tanto tempo in tante cose ogni giorno e non riusciamo a trovare il tempo per risolvere certe questioni, pensiamo che mettendo la polvere sotto il tappeto si risolvono da soli, non è assolutamente così, ma non vi preoccupate, perché l'appuntamento che prenderete per andare allo studio legale Crusciani in via Lattanzio 27 alla Balduina qui a Roma è assolutamente gratuito, perché è un appuntamento conoscitivo. Poi loro vi diranno se ci sono gli estremi per poter veramente recuperare qualcosa o magari anche tutto, e voi deciderete se affidare il patrocinio ai nostri amici dello studio legale Crusciani. Detto bene?
1: Benissimo.
0: Ricordiamo il numero telefonico 06 39 75 42 34, ripeto 06 39 75 42 34. Io ringrazio lo studio legale Crusciani e ringrazio in particolare l'avvocato Riccardo Crusciani, è stato un piacere averti qui con noi.
1: Grazie, piacere mio, grazie
0: anche
1: a tutti
0: questo pomeriggio. Ciao, alla prossima. Ciao,
1: ciao, ciao. Caro.

0: Dai, questo è un bel colpetto di tacco, secondo me. Grazie. L'amore insegna agli uomini di non lasciarsi mai, di unire le nostre solitudini, di non tradirsi mai. Bravissima ancora una volta, Antonello.
1: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
2: su rtr99.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
5: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

la Jen. La Jenna Nannini, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, definì questo esploit di fotoromanza un successo involontario. Eppure il motivo per cui fu un grandissimo successo, un po' dovuto al fatto che lei comunque era già abbastanza conosciuta come rocker in Europa, ma fu proprio questa commistione del cantare antico, molto retro, con i suoni della musica rock e anche l'utilizzo della parola, la fotoromanza. Poi ci fu un contributo importante che fu dato dal grandissimo regista Michelangelo Antonioni, il quale si occupò della regia del videoclip che accompagnava appunto fotoromanza. Siamo a livelli altissimi dell'arte. Allora rimaniamoci un attimo. Opera da tre soldi di Bertolt Brecht, questa avventura che è stata portata poi sui palcoscenici all'inizio degli anni del Novecento, insomma, un grandissimo spettacolo poi ripetuto in tantissime repliche. Raccontava, tra i tanti personaggi, uno che era un criminale che fece tremare Londra proprio agli inizi del primo Novecento. Il soprannome di questo criminale era Mac the Knife e lui è Bobby Darin.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: A pochi giorni dall'uccisione di un immigrato messicano a Houston, un altro episodio coinvolge gli agenti dell'ICE, le forze dell'ordine di frontiera degli Stati Uniti. Una persona è morta dopo una sparatoria avvenuta a Bedford, nello stato del Maine, in occasione di un'operazione di polizia nell'area. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno stato determinato che agisce e colpisce. Lo ha detto la Premier Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Colpo di scena al processo d'appello sulla morte di Aurora Tila, l'ex fidanzata della 13enne, già condannata a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha confessato ammettendo di essere stato lui a uccidere la ragazzina gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Tennis ancora negli occhi di tutti, il secondo trionfo di fila a Wimbledon di Jannik Sinner, esordio positivo a Gstaad in Svizzera di Lorenzo Sonego, eliminato invece a Bastad in Svezia Francesco Passaro. È tutto, a più tardi. We'll be right back.

Odissea 1986. Una piccola questione, un piccolo momento di discussione tra Mango e Mara Maionchi, la promoter di Mango. Il marito di Mara Maionchi, Alberto Salerno, era il produttore di questo album e lui voleva portare Odissea a Sanremo, ma lei si impuntò e Marona Maionchi si impuntò e alla fine fece anche molto bene, nonostante la non fortunatissima qualificazione. Arrivò, mi sembra, 14esimo, però è diventata una delle canzoni, insomma, simbolo della musica italiana e sicuramente del repertorio di questo grandissimo artista che è sempre presente nel nostro cuore. E una cosa che non tutti sanno è che in questo album c'era una presenza musicale molto importante. Sì, c'era un signore che aveva suonato l'organo con Jimi Hendrix, con Rod Stewart, con John McLaughlin, ma anche con Zucchero e Mina. Brian Auger all'organo Hammond, c'era Brian Auger in tutto questo album che includeva Lei Verrà. E adesso vi porto a quella notte in America dove il crimine si fermò per 10 minuti. Quella notte del 9 febbraio 1964 si fermarono anche i criminali perché anche loro sentivano il desiderio, l'esigenza di assistere alla prima esibizione dei Fab Four, dei Beatles, all'Ed Sullivan Show. Partirono con questa canzone qui.

0: RTR 99, ti ricordi? Gli effetti benefici della musica hanno anche una sorta di valenza scientifica. Diminuzione dei crimini durante l'esibizione all'Ed Sullivan Show dei Beatles, grande aumento delle nascite invece quando cantava questo signore qui.
1: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: RTR 99
1: ti ricordi. Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

da morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare

0: Ciao.
1: Come spingeva Lucio?
0: Lato A, ma come fanno i marinai? Lato A, non c'è il lato B, questo 45G. Cosa sarà? Che meraviglia! Siamo nel 1978 e c'era tantissima leggerezza, c'era tantissima freschezza, non ci si arrendeva assolutamente a tutto ciò che di brutto voleva coinvolgerci. No! Noi abbiamo sempre preferito, almeno per quanto riguarda me e chi la pensa come me, la strada invece della leggerezza. Che meraviglia, signori. Quindi non posso non includere in questa puntata della Torre Terapia il tema del non arrendersi mai, appunto, alla cosa, ciò che è brutto, insomma. Never surrender. Ci sono gli Swing House Sisters su RTR 99. Ti ricordi?
2: Ciao.

non si può essere tristi con queste atmosfere, è proprio impossibile. Ragazzi, scientificamente impossibile. La meravigliosa Corinne Drury, che dal 1986 ha mantenuto lo stesso taglio di capelli, lo stesso carré, lo stesso caschetto con la frangetta davanti, Andy Connell e alla batteria Martin Jackson, questi i tre componenti che suonavano come se fossero in 300 degli Swing Out Sister. Ci si può arrendere noi della Torre Terapia, ci arrendiamo solamente verso chi ci vuole abbracciare, solamente verso chi vuole trasmetterci il proprio amore, solamente verso chi vuole regalarci dei momenti di grandissima felicità. E allora quell'arrendersi è veramente molto molto dolce, assolutamente sì, credo che fosse anche un po' il senso del testo di questa meraviglia, appunto targato Swing Out Sister. Questa è la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi, il nostro viaggio è sempre molto molto ampio, qui eravamo al cospetto del cosiddetto sofisti pop degli anni 80, ma mi piace molto andare a ravanare anche negli anni 50 e negli anni 60. C'è un pezzettino breve dei Trashmen intitolato Surfing Bird, che ogni tanto torna a suonare per dare allegria e anche molto ritmo, molta carica, molta energia ai pomeriggi, alle Torre Terapie di RTR 99. Ti ricordi che io collego sempre a un fantastico episodio dei Griffin, ma forse non tutti ricordano, secondo me però il pubblico di RTR 99, ti ricordi, lo sa molto molto bene, che una versione la fecero l'Equipe 84 nel 1964 e Surfing Bird divenne papà e mamma.

primo titolo era proprio Papà Oh Mau Mau, perché la prima versione era di un gruppo che si chiamavano Riving Stones. Eh sì, stavolta mi devo ricordare una cosa importante riguardo Surfing Bird, assolutamente devo farlo. Ripreso dall'Equipe 84, testo italiano di Shel Shapiro, che pur essendo di lingua inglese non prese niente, adattò in italiano come si faceva in quegli anni lì. E poi vi ricordo che la versione dei Trash Man di Surfing Bird, che io abbino sempre a quell'episodio simpatico dei Griffin, in realtà ogni volta, voi me lo ricordate, al 338 99 00 990, va abbinato a una grandissima pellicola di Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, che era questa sorta di controsenso musicale, era un modo per commentare la guerra in Vietnam con un'allusione al nonsense della guerra, una canzone nonsense per rendere l'insensatezza proprio delle guerre, una grandissima operazione cinematografica con una grande scelta anche delle musiche, insomma. Musica che potete trovare solo su RTR 99, ti ricordi, con il racconto. C'è tanto da raccontare per ogni canzone. Qui per esempio siamo al cospetto del singolo che seguì Betty Davis Eyes, Kim Kans, 1982. Si intitola Why Yeah.

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

questa poteva essere la canzone dedicata ai bambini dell'Etiopia, secondo me, molto più della rivisitazione di Volare, ma è un giudizio personale. Torna a trovarmi, a trovarci, me lo comunica al 338 99 00 99 0. Era assente da qualche tempo, aveva una serie di cose brutte da affrontare, è andato molto giù, ma ci stiamo risollevando. Sto parlando di Marco, il nostro amico Marco Da Vinci, che non ha perso una puntata della Torre Terapia dall'inizio, da circa 4 anni fa. E allora io, per festeggiare questo rientro nel club del pomeriggio di RTR 99 ti ricordi, caro amico, io sai che facciamo? Ci ascoltiamo questa bella canzone che dedichiamo alla nostra amatissima Clelia. Parlo ovviamente di James Taylor.

per arrivare a farsi regalare questa meraviglia da Carole King, Jane Seymour, dovete andare in Inghilterra alla corte dei Beatles, sotto la supervisione dei Beatles alla Apple, a registrare il primo album, che non andò assolutamente bene. Tornare negli Stati Uniti d'America, rubare una moto, perché era un gran bel mascalzoncello James Taylor, fare un incidente con questa moto, andare a farsi ovviamente ricoverato e imbottirsi di antidolorifici che si univano alle altre sostanze alle quali lui era uso in quegli anni lì, e scrivere un'altra canzone, Fire and Rain, dove si lamentava di non avere amici, e quindi ricevere la risposta di Carole King, che le scrisse questa canzone proprio prendendo spunto da quella frase della canzone Fire and Rain, tu ce l'hai un'amica e sono io. Ed ecco qui che arrivò il regalo e James Taylor iniziò finalmente la salita verso fasti assoluti che ancora oggi ci emozionano tantissimo. Lo vedo dai WhatsApp che mi state inviando al 338 9900 990. Storie di amicizia nel mondo della musica, nel mondo dell'arte, beh, ce n'è un'altra molto importante che ha lasciato il segno, quella tra Pino Daniele e Massimo Troisi.

C'è magia, come abbiamo ricordato ogni volta, come ricordiamo, sottolineiamo ogni volta che ospitiamo qualche artista che viene da Napoli, dall'area partenopea per intenderci, e c'è moltissima magia nella musica, nella melodia, nella voce, nel modo di suonare di Pino Daniele. Noi siamo RTR 99, ti ricordi? Siamo a Roma, nel Lazio, in connessione tra Roma e Napoli c'è il Basso Lazio e c'è il Frusinate, ed è lì che è nato il grandissimo Nino Manfredi, a Castro dei Vosci. Allora, per questo colpo di tacco andiamo su questo film che lui scrisse e diresse, titolato Per grazia ricevuta. Siamo nel 1971 e lì recupera, nonostante in molti film abbia interpretato e soprattutto parlato in cadenza romanesca, quello che è il suo dialetto, il dialetto e la cadenza della sua terra. E questo è un gran bel colpo di tacco nel pomeriggio di lunedì 13 luglio su RTR 99. Ti ricordi?

0: Mamma, come mi pizzica!
1: Grande Ezio, per grazia ricevuta il Rosolino Paternò, soldato, memo dei tempi, eh sì, era il 1970, lui in televisione, già nel 1959 interpretava il ceccanese di Fusse che fusse la volta buona. Perché? Perché ceccano? Perché ho scelto ceccano? Perché lui era originario di Castro dei Volsci, però si vergognava di dirlo alla donna della quale si era innamorato, che poi sarebbe diventata sua moglie, e quindi le dava appuntamento a Ceccano, e da lì è nato questo link con questa cittadina, appunto, del Basso Lazio, del Frusinate, che poi ha costituito praticamente la base, ecco, lo sketch, il modo di parlare e la cadenza con la quale si presentava in televisione. Mi manca tanto il grande Nino Manfredi, mi sta scrivendo Vilma, e non solamente a te, perché poi è inevitabile che si facciano dei confronti, e allora tu pensi a Nino Manfredi, pensi a Vittorio Gassman, pensi ad Alberto Sordi, e la lista è veramente lunghissima, e dici: come si fa a non confrontare? Come si fa a non confrontare? I tempi attuali, i tempi, ma anche, diciamo, i caratteristi odierni con quelli di una volta, ma sono tempi che ormai sono andati, ce li lasciamo alle spalle, lo diciamo con grandissima serenità e li recuperiamo qui grazie a questa grande possibilità che abbiamo su RTR 99, ti ricordi, di poter veramente viaggiare senza limiti e confini, cantava qualcuno una volta. Ci troviamo tutti più vicini, tornando al 1978, ci sono i Bonnie M e questo è Painter Man, Torre Terapia.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

non è cinismo, è senso della realtà, è un modo anche per superare le delusioni d'amore, i dispiaceri d'amore. Amore che vieni, amore che vai, il califfo risolveva tutto quanto in partenza dicendo che subito dopo i primi approcci, i primi incontri, tutto il resto sarebbe stato noia, e quindi tirò fuori insomma questa legge della fisica sentimentale che ha portato avanti per tutta la vita. Invece sappiamo che Fabrizio De André ha avuto un grandissimo amore, quello per Dori Ghezzi, e quindi l'amore è andato ma è rimasto anche nella sua vita. Una coppia importante di musicisti hanno firmato, tanto per completare l'informazione, Me pizzica, Me mozzica, ed era l'informazione che mancava, insomma, dovevo completarla questa informazione. Guido e Maurizio De Angelis insieme a Nino Manfredi, mi sembrava giusto insomma completare il quadro, la presentazione di una canzone che credo sia difficile poter trovare in altre radio, ma noi siamo RTR 99, ti ricordi, siamo un'altra cosa, un'altra grande coppia di autori, quella formata da Burt Bacharach e Hal David, che scrivono un pezzo che diventa la canzone trainante del film Butch Cassidy, esattamente, scusate. Ma a quest'ora può capitare insomma che ci sia un momento di, esatto, di reazione. Tantissimi messaggi che stanno arrivando, che peraltro distraggono anche parecchio. Niente, mi concentro su di voi. Insomma, avevano scritto questa canzone, chiesero a Dionne Warwick di interpretare questa canzone, ma lei disse no, conosco un cantante molto più bravo di me, forse anzi sicuramente più in grado di rendere il senso di questa Raindrops Keep Falling on My Head, e quindi li presentò a Burt Bacharach e al David, B.J. Thomas. Però non si astenne naturalmente da interpretare anche lei questa meraviglia. RTR 99, ti ricordi? Hey.

bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

così facevano i francesi, in quegli anni lì. Venivano in Italia, interpretavano in versione italiana i loro successi francesi. Era successo per Michel Delpech con L'isola di Wight e anche Eric Chardin, che è uno di quegli artisti che potete trovare solo su RTR 99. Ti ricordi? Anche lui fece così con questa canzone, che torna a trovarci nelle torre terapie e ogni volta ci fa stare molto molto bene, riaccendendo quei ricordi che ci portano un po' di malinconia, ma che ci aiutano in modo che il nostro cuore possa tornare a pulsare e a ritrovare anche quei sentimenti antichi. E penso a te. Ma c'è anche il momento in cui bisogna darsi un po' una mossa, Kenny Loggins ha avuto un bel periodo, non lunghissimo, però particolarmente fortunato, al servizio delle colonne sonore, in questo caso era quella di Top Gun, Danger Zone, su RTR 90.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Autoimport a Roma dal 1956.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
9: Quindi dopo aperitivo?
10: No, oggi ho il dentista.
9: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
10: E perché?
9: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
10: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
9: Faccio di meglio, ti accompagno.

ti entra sotto pelle la voce di Alice. Per certi versi, per noi maschietti, rientra anche un po' in quella linea ormonale, cioè quei momenti in cui le canzoni, o per i loro testi o perché sono particolarmente importanti anche da un punto di vista fisico, visivo, le protagoniste, si risvegliano quegli antichi sensi un po' sopiti in fondo, o no? Ma adesso fatemi aprire un piccolo spazio per i vostri messaggi e richieste di saluti al 338 99 00 99 0, sennò poi mi dimentico e ci si rischia anche di offendere. Io non voglio che sia così, perché se voi mi chiedete di essere, lo faccio molto molto volentieri. Allora, al Circeo abbiamo Luca, Massimo, Federica, Cocco, Paola e Fabio che ci scrivono: avanti così, sentendo la tua musica, grandi ragazzi, avanti così dal Circeo, grazie a voi amici miei. Poi, buonasera capitano, siamo in viaggio verso Bologna e ti ascoltiamo, puoi fare un in bocca al lupo a Luciano Jacksoniano che domani farà una piccola operazione, grazie mille. Figuriamoci se non faccio gli auguri al nostro punto di riferimento. Se dobbiamo ricordare qualcosa della biografia di Michael Jackson, ci rivolgiamo ovviamente a Luciano il Jacksoniano. Ovviamente andrà tutto molto bene. Poi sta soffrendo invece alle Seychelles e la nostra amica Lucia si trova ancora lì in compagnia, mi manda una foto in compagnia di un meraviglioso esemplare di dodo. Andate a cercare, googolate dodo, perché è un animale di quelli rappresentati spesso anche nei cartoni animati peraltro. E fortunato invece Rick, che è tornato nel caldo di Roma, in questa città con pochissimo cemento, con pochissimo smog. Condividiamo il tuo dolore, la tua sofferenza, Lucia, anche nella consapevolezza che essendo alle Seychelles avanti di 2 ore sei lì pronta per digerire, credo che tu abbia già cenato peraltro. 19 e 18, vi faccio 3 nomi che forse così di prima acchitto non vi dicono niente, però insomma hanno riempito le nostre giornate, i nostri pomeriggi, ma anche le serate per chi andava a ballare in quel 1976: Linda G. Thompson, Ramona Wolf, Penny McLean. Sto parlando ovviamente del Silver Convention.

testi articolati, come si dice, molto articolati, ecco, mettiamola così, facciamola più semplice. I testi molto articolati delle Silver Convention, sei sole parole, tanti violini, un bel giro di basso con la batteria, un groove pazzesco, si ballava alla maniera del bump ovviamente. Get Up and Boogie sono quattro parole più That's Right sono sei in tutte, eppure sembrava che avessero cantato chissà quanto. Diciamo che per questo gruppo fondato da un signore che diede anche il nome al gruppo, Sylvester Levay, era uno dei due produttori, Sylvester detto Silver, hanno lasciato una bella firma importante. Insomma, siamo riusciti a rendere felice anche il grandissimo Roberto R al 338 99 00 99 0, e questa è una bellissima cosa. Saluto anche Davide da Milano, ma andiamo avanti perché al di là di questo contatto meraviglioso che abbiamo via WhatsApp c'è da raccontare e sciorinare ancora un bel po' di musica, perché siamo, è vero, nella quarta ora, è volata anche questa prima torre terapia della settimana, però non possiamo prescindere da Mogol e Battisti, i quali alla fine degli anni 60 fondano insieme al papà di Mogol, insieme a Mariano Rapetti, la numero uno, e il primo disco che pubblicano è un 33 giri intitolato Dies Irae ed è l'album della Formula 3.

Incredibile. Lunedì 13 luglio il capitano è riuscito anche a far ballare il comandante, che è abitué della torre terapia, sa benissimo chi è il comandante. Questa è una bella cosa, sono veramente molto molto contento. Diciamo, primo 45 giri e album pubblicato dalla neonata nel 69, numero 1. Nel 1987 invece Martin Ware degli Even 17 aveva, oltre ad aver fatto un grandissimo lavoro con quel gruppo, prima ancora con gli Human League, fu di supporto, produsse una serie di artisti di un certo livello, per esempio fu tra gli artefici del rilancio sulle scene di Tina Turner, ma soprattutto produsse questo signore qui, che ai tempi si chiamava Terence Trent D'Arby.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
1: Autoimport a Roma dal 1957.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Mamma mia. Nella misura in cui cita nella misura in cui che era il cioè dei politici degli anni 70. Voi che l'avete vissuto come me sicuramente ricorderete. Lui ha percorso strade pericolose non tanto facendo i nomi, parlando invece per metafore, assolutamente sì, i nomi fatti non sono quelli che poi l'hanno portato verso quella fine prematura. Vincenzo Cazzaniga, nulla a che vedere con il calcio, era il presidente amministratore delegato della Esso Italiana e quello era il mondo in cui andava a pescare Rino Gaetano per raccontarci l'Italia di quegli anni lì. Nel 1988 invece Buster, film con Phil Collins, lui si occupa anche della colonna sonora, scrive insieme al grandissimo Lemon Dozier questo pezzo che affida ai Four Tops. C'è Loco in Acapulco su RTR 99, ti ricordi?

abbiamo già raccontato qualche pomeriggio fa dell'amore per la Motown da parte di Phil Collins, e andò a interpellare uno dei più importanti autori della Motown, Lemon Dozier, del trio Holland, Dozier Holland, e anche i Four Tops, facendo parte di quella squadra, erano perfetti per questa bella situazione musicale, per questo bel momento di musica felice, allegra. Poi possiamo averla conosciuta questa musica o meno, l'importante è che trasmetta serenità, trasmetta leggerezza, questo è fondamentale, ed essere anche disposti ovviamente a aprirsi anche agli altri generi, lo diciamo sempre. Adesso invece, per trovarvi una via di fuga, abbiamo come al solito come riferimento, consiglio a darvi Borgo Petroro, un castello medievale che si trova nella campagna di Todi, dove questo caldo verrà rinfrescato da tanti tuffi nella bellissima piscina, dove potrete prenotare una stanza dalle 13 a disposizione. Ci sono le suite che hanno addirittura la spa interna, potete noleggiare una bici elettrica per scorrazzare tra le vie, tra i colli della campagna umbra di Todi, ma so,

mettiamo giù il telefono sperando che non prenda il telefono, e così possiamo veramente isolarci e ricaricarci anche solamente un paio di giorni. Per darvi un'idea di cosa sia Borgo Petroro basta andare a visitare il sito borgopetroro.it. Il contatto telefonico lo 075 997 8543, ripeto 075 997 8543, ricordando sempre di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, perché avrete a disposizione una scontistica dedicata. Adesso andiamo al 1993, amici e amiche all'ascolto di questa prima torre terapia della settimana, che è andata via molto molto velocemente, il che vuol dire che almeno per quanto mi riguarda siamo stati bene. Sono stato bene, ma non è ancora finita, eh? C'è Loredana Bertè su RTR 99 ti ricordi.

La conoscete la storia, sì? Dai. Oggi tutti molto esperti di tennis. I tempi anch'io seguivo con un certo interesse. Estate 1993 e Loredana canta tutto il suo dolore per la fine della storia con il marito Bjorn Borg. È stata una storia particolarmente viva, praticamente movimentata, e quindi questa canzone se la scrisse lei. C'era un altro brano intitolato Viva la Svezia, paese in cui la Bertè vinse con visse per quattro anni appunto con Bjorn Borg in quel

matrimonio, che è stato comunque, credo, anche molto sentito, anzi assolutamente lo è stato. Nel 1991 Brian May compone quello che è l'ultimo saluto, il saluto definitivo, finale, per il suo amico, fratello Freddie Mercury. Mi sembra ottima quest'ora, eh? The show must go on.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app RTR 99. Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

naturalmente i fratelli Pooh intervengono, ci infilano in testa che dovremmo essere tutti in pericolo, ma è una sensazione, poi magari sì, però tranquilli, tanto non possiamo cambiare le sorti delle cose, no? E allora andiamo avanti così, con la nostra incosciente leggerezza. Vi consiglio, anzi vi consegno al jukebox in riva al mare di RTR 99 Ti Ricordi. Vi ringrazio tutti, ci ritroviamo domani alle 16 per un'altra puntata della Torre Terapia su RTR 99 Ti Ricordi, con il sottoscritto Andrea Torre, che chiude con un'altra di quelle sigle prese in prestito, abbastanza di nascosto, ma almeno poi tanto, dal repertorio dei grandi protagonisti della disco music degli anni 70. Questa è la volta della KC and the Sunshine Band. Molti utilizzammo questa sigla qui, intitolata Shotgun Shuffle. Buona serata a voi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Ancora nell'occhio del ciclone Lice, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione negli USA, dopo l'uccisione a Houston di un immigrato messicano, una persona uccisa oggi in una sparatoria nel Maine. Il presidente della Camera dello Stato USA sollecita indagini dell'FBI. Alta tensione USA-Iran nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz. Chiederemo un pedaggio del 20% alle navi, attacca Trump. A cui replica Teheran, continueremo a esercitare il controllo se gli Stati Uniti non rispettano l'accordo, faremo altrettanto. Giorgia Meloni a Palermo per la cerimonia che ha svelato la crema bianca su cui viaggiava il giudice Falcone quando fu ucciso a Capaci. Nell'occasione la Premier ha poi ringraziato magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov.
3: Chi pensa di portare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. Messaggio deve essere chiaro, lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene.
2: Mondiali, vigilia di Francia-Spagna, domani a Dallas, prima semifinale, mercoledì, l'altra semifinale, Argentina-Inghilterra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
0: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1974.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: del Festival Bar 1990.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
6: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
5: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
6: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
5: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
8: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
9: Ecco un disco del 1986.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1974.

Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? I primi balli lenti, i primi baci e le nostre canzoni indimenticabili.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1982.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it

0: Unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1995.

0: modalità di ascolto su RTR99.it.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1974.
5: Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici ma

Sai chi me lo dice? Lo specchio. Ora che non sei qui al mio fianco,

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispalitalia.it.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1980.

0: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
1: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
0: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1983.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1981.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Ora,
1: la macchina del tempo
0: su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita.

mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.